0: No, va bene, alzate a parte, abbiamo qui con noi gentilmente Matteo Perugino Doc, che è venuto a presentarci oggi un po' il progetto editoriale di Cronache Ribelli. Quindi io penso che più o meno tutte e tutti conosciamo in linea di massima cos'è Cronache Ribelli, quindi non starei a fare queste grosse premesse, ma lascerei subito la parola e partirei in realtà da un excursus su come è nato appunto Cronache Ribelli, che tipo di progetto è. Quali sono le vostre scelte e come funzionate? Poi vediamo un po' come proseguire.
1: Buonasera, grazie per averci invitato. Noi siamo contenti di essere, insomma, qua. Io sono contento di essere qua oggi in rappresentanza di Cronache Ribelli, che è un progetto divulgativo ed editoriale che nasce nel 2016. Noi siamo una realtà che nasce con lo scopo di raccontare la storia dal punto di vista delle classi subalterne, delle soggettività oppresse e soprattutto di raccontare le loro lotte, le loro ribellioni. Ovviamente questo risponde a un nostro punto di vista sulla storia. Noi crediamo che appunto la storia non possa essere narrata soltanto o soprattutto come viene fatto nel mondo istituzionale, anche in larga misura nel mondo scolastico, come un incontro-scontro di gruppi dirigenti, ma pensiamo che appunto chi costituisce la piramide di ogni società umana stratificata rappresenti il centro della narrazione. Perché? Perché le masse subalterne, con il loro sfruttamento, chiaramente sono quelle che tengono in piedi ogni società piramidale, ma d'altro canto, quando da oggetto di storia si fanno soggetto di storia, quindi mettono in piedi dei movimenti di rivendicazione di lotta, diventano anche quelli che la storia la fanno andare avanti. Quindi Cronache Ribelli nasce sostanzialmente con questo obiettivo e con questo presupposto. Fin dall'inizio del nostro percorso noi non abbiamo avuto finanziatori pubblici o soggetti privati, insomma, enti, fondazioni che sostenessero il nostro lavoro. Quindi, quando appunto è nato Cronache Ribelli, la nostra decisione, la nostra scelta è stata quella di utilizzare i social network come strumento attraverso cui raccontare queste storie. L'abbiamo fatto nell'ottica di raggiungere il maggior numero di persone possibili, l'abbiamo fatto ovviamente conoscendone anche tutti i limiti e le contraddizioni, ma il nostro obiettivo era raccontare alle persone comuni del presente le storie e le lotte delle persone, tra virgolette, comuni del passato. Quindi questo strumento ci dava la possibilità di raggiungere tante persone e di bypassare quelli che sono un po' i canali tradizionali di informazione. Dopo 2 anni dall'inizio di questo percorso abbiamo deciso di produrre il nostro primo libro, che è stato questo qua, un almanacco autoprodotto che appunto si chiama Cronache Ribelli, all'interno del quale noi raccontiamo tante storie diverse provenienti da epoche, diciamo, contesti geografici differenti, ma che sono animati dallo stesso principio, cioè quello di raccontare storie di lotta e di ribellione, sindacali, femministe, ecologiste, occupazioni, scioperi, insurrezioni, rivolte. Quindi noi nasciamo con questo obiettivo, noi nasciamo con questo tipo di idea, e quando decidiamo di fare il nostro primo libro prendiamo anche tutta una serie di decisioni riguardanti la nostra realtà editoriale, come vogliamo stare nel mondo editoriale, come vogliamo fare questo che da quel momento in poi per noi inizia a essere un lavoro. Quindi sostanzialmente stabiliamo 3 capisaldi di questo progetto, che poi restano gli stessi nel corso del tempo. Il primo è che Cronache Ribelli è un progetto orizzontale, al momento ci lavorano 5 persone, tutte le decisioni vengono prese collettivamente, noi ci riuniamo tutti i lunedì in modo assembleare e discutiamo di tutto quello che riguarda il nostro percorso, i libri da realizzare, i contenuti da far uscire, le metodologie di lavoro, le collaborazioni. Tutto, diciamo, quello che Cronache Ribelli incassa, i profitti non vengono divisi, ma al netto di un salario che è inferiore a quello di un operaio, tutto il resto viene trattenuto dentro il progetto per farlo crescere e farlo sviluppare. Questo per noi è un punto cardine, il modello organizzativo, perché quando Cronache Ribelli è nato, diciamo, i nostri colleghi editori, tra virgolette, ci dicevano che era impossibile fare alcune scelte, tra cui questa, cioè gestire in modo totalmente orizzontale un progetto di questo tipo. Noi nel tempo abbiamo dimostrato che era possibile e vogliamo cercare anche di dimostrare che si può stare all'interno di un contesto che ovviamente funziona con regole, e poi ne parlerò meglio nel dettaglio, che noi aborriamo, ma cercando di portare avanti una visione che sia alternativa. Quindi quello che abbiamo fatto è stato dare un piccolo esempio del fatto che qualsiasi contesto lavorativo, anche quando sta dentro un sistema che gli è avverso, può comunque funzionare con una metodologia orizzontale e di partecipazione diretta delle persone a tutte le decisioni. Il secondo punto, che per noi è molto importante, è che noi abbiamo scelto di stare fuori dal mercato editoriale e soprattutto dalla distribuzione editoriale. Qua sto in un mercato contadino e quindi penso che una delle tematiche fondamentali sia quello che la distribuzione toglie ai produttori il giusto prezzo del prodotto per lucrarci sopra e per imporre delle metodologie di produzione, di sfruttamento del suolo e di tutte le persone che lavorano all'interno di una filiera lucrandoci sopra. Questa cosa qui succede anche nel mondo editoriale, cioè purtroppo in Italia si parla pochissimo di come funziona la distribuzione editoriale. In Italia c'è sostanzialmente al momento quasi un monopolio distributivo, perché i grandi gruppi si sono comprati quote reciproche di mercato, quindi al momento una sorta di, diciamo, gigante distributivo che è composto da messaggerie e dal distributore di Feltrinelli controlla l'85% del mercato editoriale italiano. Questo significa che dentro una libreria l'85% dei libri che vedete circolano attraverso questo modello distributivo. Questo modello distributivo ha tutta una serie di caratteristiche negative. La prima, ovviamente, è che quando si compra il libro si tiene la maggior parte del prezzo del libro, cioè il 30, il 35, il 40, a volte anche più del 40% del prezzo del libro va al distributore. Ma il distributore non è solo, secondo noi, un soggetto che lucra sulla filiera, quindi poi andando a contrarre il guadagno di chi sul libro ci lavora effettivamente, l'autore, l'editore e il libraio, ma soprattutto anche il soggetto che decide, con tutto un sistema molto complesso di scontistiche, quanto i libri diventano visibili in libreria, quanto il libraio ha interesse a tenere il libro piuttosto che un altro, e quindi di conseguenza è anche il soggetto che orienta il mercato editoriale in Italia. In Italia c'è un grosso problema, perché ogni anno in Italia vengono realizzati 80.000 nuovi titoli, che voi vi rendete conto nessuna libreria può ospitare, no? 80.000 nuovi titoli l'anno, e al tempo stesso però vengono mandati al macero dai 4 ai 6 milioni di libri, perché questo è un sistema che è costantemente in sovrapproduzione. Perché succede questo? Succede questo perché il libro non è più concepito come uno strumento culturale, come un prodotto che debba avere qualcosa da dire sul piano poetico, artistico, saggistico, letterario, grafico, ma è soltanto un oggetto di consumo dentro questo tipo di sistema. Quindi non si fanno più libri che devono durare. L'idea è di fare libri che hanno una vita sempre più breve e che si caratterizzano sostanzialmente per inseguire una serie di gruppi di consumatori che vengono bombardati con queste produzioni che entrano e escono continuamente dalle librerie. Oggi in Italia si producono soprattutto alcuni tipi di libri. Il primo tipo di libro che si produce, ovviamente, oltre ai libri chiaramente di autori già famosi e consolidati, il primo libro che si produce è quello relativo a eventi contemporanei, ok? Cioè, su anniversario della morte di San Francesco, 300 libri su San Francesco, scoppia la guerra russo-ucraina, 300 libri sulla guerra russo-ucraina, molti dei quali fatti anche male, perché parlano di libri realizzati in 448 che o sono rimaneggiamenti dei vecchi testi o sono ripubblicazioni con un minimo di introduzione. Perché? Perché ovviamente l'esigenza fa un prodotto che sia molto rapido, che esca il prima possibile e vada a intercettare quell'interesse collettivo per quel tipo di tema. La seconda categoria dei libri che vengono prodotti sono quelli realizzati da personaggi che di per sé hanno già un seguito, quindi nelle nostre librerie che sono intasati da persone che in realtà non fanno gli scrittori, calciatori famosi, youtuber, influencer, personaggi dello spettacolo, cioè persone che ovviamente poi non scrivono direttamente i loro libri, perché molto spesso è un ghostwriter a fare il lavoro tra virgolette sporco, e che come producono e pubblicizzano, non lo so, cappellini, mutande e altre robe, fanno anche i libri, perché hanno già un pubblico consolidato e hanno già quindi una serie di utenza che potenzialmente vende. Questo è un fenomeno che sta aumentando in maniera costante. Noi lo vediamo per esempio con TikToker, che oggi sono i soggetti inseguiti per realizzare libri, ma non perché ci abbiano ovviamente qualcosa da dire, e questo non è un attacco contro la categoria del TikToker. Questo è un riferimento per dire che, cioè, non è che perché tu c'è mezzo milione di persone che ti seguono su TikTok significa che necessariamente c'è qualcosa da raccontare all'interno del libro. Invece questo purtroppo è quello che succede, e questo purtroppo è anche quello che fanno grandi e importanti case editrici italiane che hanno fatto la storia editoriale di questo paese. Se noi pensiamo a una casa editrice come Einaudi, che pubblica le etero basiche, con massimo rispetto per le etero basiche, che fanno anche una roba simpatica e carina, però perdiamo veramente il senno, perché parlavamo della casa editrice che ha pubblicato da più grandi autori italiani, che adesso segue questo tipo di fenomeno. Questa roba qui ovviamente è fatta con lo schema che dicevo prima, cioè facciamo usci libri, ci guadagniamo rapidamente e poi questo libro lo distruggiamo, perché diventa un peso fare una gestione di magazzino di questo tipo di materiale che si accumula costantemente. In Italia peraltro c'è anche un sistema di incentivi per cui se tu un libro a un certo punto lo vendi come libro che viene destinato al macero, c'è un sistema di defiscalizzazione sostanzialmente. Quindi è un sistema che produce e distrugge continuamente, in cui non si cerca l'autore perché c'è qualcosa da raccontare o perché fa un prodotto di alta qualità, ma si cerca soltanto di vendere e di guadagnare il più possibile, perché poi, come dicevo, questi trend finiscono, no? L'argomento che regna sovrano sulla cronaca o sull'attualità muore, quindi i libri non si vendono più. Il personaggio che è stato famoso tra virgolette per un certo periodo, ricordo la tizia del corsivo e che ha pubblicato con Mondadori, poi scompare dal nulla e decine e decine di migliaia di copie vengono distrutte, anche perché poi chiaramente le case editrici fanno grandi tirature per abbattere i costi di produzione su ogni singolo prodotto e molto spesso purtroppo vanno anche a stampare all'estero. Io penso soprattutto ai libri per bambini, ai cartonati, ai libri puzzle, sono interi settori delocalizzati per abbassare i costi di produzione, ma chiaramente tutta questa roba qui c'è un impatto enorme a livello ambientale e c'è anche un impatto enorme a livello culturale, perché andando a fare questo tipo di produzioni noi ovviamente andiamo a impoverire tutti quelli che sono i campi del sapere, e al tempo stesso impediamo veramente che autori e autrici che facciano ricerca, che abbiano capacità artistiche, letterarie, possano affermarsi, perché se oggi una casa editrice ha come filtro il reparto marketing, che è quello che ti dice se il libro lei pubblica oppure no, e no l'editing che diciamo controlla il valore effettivo del libro, noi ci rendiamo conto a che livello è arrivato sto mercato. He may contain the urge to run away, but hold her down when soggy clothes and breeze blows.

qual è il problema? Che io immagino che questo discorso che stiamo facendo oggi, quante volte l'avete sentito in qualche altra presentazione o in generale di quanto se ne parla nella società? Zero. Perché dentro questo sistema ovviamente c'è un problema collaterale e enorme, che è quello dei media. I grandi gruppi editoriali sono legati ai grandi media, no? Mondadori, Mediaset per esempio, e di conseguenza tutta questa roba qui è una roba che scompare dalla narrazione, tanto più che dentro questo mondo c'è anche tutto un sistema di doubtless, per cui si costruisce un immaginario all'interno del quale un autore diventa tale non se fa il libro che c'ha qualcosa da dire, ma se c'ha una recensione su Robinson, se l'articolo di Repubblica, il trafiletto parla di lui, se la rivista cosiddetta specializzata gli riserva 4 righe, poi magari quello è il libro che nessuno legge, perché la maggior parte dei libri in Italia, questo bisogna dirlo, più del 90% dei libri in Italia non superano le 500 copie vendute. Questo ci fa capire com'è il mercato editoriale italiano, come funziona, e soprattutto questo ci fa capire anche il terribile fenomeno che si accompagna a tutto quello che ho descritto, che ovviamente riguarda i grandi gruppi editoriali, che è poi l'editoria a pagamento, che invece investe le piccole realtà editoriali. Cioè, questo è un paese in cui un sacco di case editrici purtroppo campano facendo pagare ai propri autori, alle proprie autrici, i libri che devono pubblicare. Ora chiaramente capite che se un editore guadagna non sul far circolare il libro e farlo conoscere, ma sul fatto che l'autore o l'autrice lo paghino per pubblicare, non sta facendo il suo lavoro, perché praticamente sta fa il tipografo, fondamentalmente, o proprio più del tipografo. Quindi questo è tutto quello che noi abbiamo scelto di combattere, cercando di aprire una riflessione dentro questo mondo editoriale e ragionando in un modo totalmente diverso, quindi no alla distribuzione, sia al riconoscimento di diritti alti per autori e autrici.

cioè quelli, senza cui il libro non può esistere e devono essere messi al centro del percorso editoriale e non diventare soggetti da sfruttare, come dicevo prima, nell'editoria a pagamento, ma nemmeno da sfruttare dentro meccanismi della grande editoria che poi quando ti mette sotto contratto ti impone un sistema produttivo con tutta una serie di obblighi tempistiche che non possono essere quelli legati alla produzione di un prodotto culturale come un libro. Quindi questo è quello che noi cerchiamo di fare, così come abbiamo cercato sempre, oltre ovviamente a non stare nei grandi canali di distribuzione Amazon, IBS e catene librarie, abbiamo sempre cercato di parlare anche dei grandi festival, che sono un altro problema di questo paese, non soltanto perché vengono finanziati da tutta una serie di soggetti che ovviamente utilizzano i grandi eventi per fare propaganda, l'esercito italiano, le industrie delle armi, le multinazionali che sfruttano l'ambiente, eccetera, eccetera, ma anche perché i grandi festival in questo paese si basano su un principio orribile dal punto di vista culturale, cioè più tu paghi e più tu hai visibilità. Questo riguarda sì ovviamente il luogo dove vai a presentare i libri, cioè quanto spazio c'hai come stand, sia anche il fatto che tu abbia o meno uno spazio dedicato alla presentazione del tuo volume. Ora, come fa a essere un festival, come fa a definirsi culturale un festival in cui non c'è nessuno che fa una valutazione culturale sul prodotto e l'unica cosa che ti dà accesso è a spazio e riconoscimento solo quanto paghi per avere la possibilità di presentare i tuoi libri? Così come è imbarazzante, grave, che a questi tipi di festival ovviamente sia concesso l'accesso a tutta una serie di realtà editoriali che portano contenuti neofascisti, misogini, razzisti, eccetera, eccetera. Ah, dite, vabbè, avete fatto tutto questo, oltre ovviamente a stampare in Italia, a cercare di rispettare l'ambiente con la filiera corta, la nostra tipografia adesso sta a Città di Castello, che è a 30 km da Perugia. E oltre anche a cercare di costruire progetti in cui i libri possano veicolare anche degli interventi sociali, cioè Cronache Ribelli è anche una realtà che negli ultimi 3 anni ha donato più di 20.000 euro a diverse altre realtà attraverso i suoi libri. Penso, no, al libro come Fiabe Resistenti del subcomandante Marcos, con cui finanziamo le attività del ZLN, penso a Prossima Fermata, con cui abbiamo finanziato con più di 4.000 euro il prossimo Renoiz, il festival per Renato a Roma che si tiene ogni settembre, che quest'anno compirà 20 anni. Penso a Fuori dal Buio, con cui abbiamo sostenuto Rambesoca e Ostello per lavoratori migranti nella piana di Gioia Tauro. Quindi tutto questo è il nostro modo di fare editoria, però il tema secondo me importante è che non solo abbiamo fatto questo, ma abbiamo cercato di dimostrare che funzionava, cioè noi comunque con questa metodologia, cercando di rispettare la radicalità di questa proposta, abbiamo comunque distribuito 100.000 pezzi tra libri, agende, calendari, giochi da tavolo, eccetera eccetera. Quindi non era vero, come ci dicevano, che si poteva fare editoria soltanto stando nella grande distribuzione, soltanto accettando certe logiche, ma viceversa abbiamo scoperto che c'era la possibilità, anche grazie al supporto ovviamente di tanti lettrici, tanti lettori, ma anche di tante realtà come questa, di tanti spazi sociali che ci hanno dato la possibilità di organizzare più di 450 presentazioni in tutta Italia da quando esiste Cronache Ribelli. Dicevo, abbiamo dimostrato che si può creare un altro percorso, si può fare editoria in un altro modo e che soprattutto si può fare anche dentro il settore una battaglia come viene fatta giustamente in tutti gli altri settori, che è la battaglia di cui parlavo prima, contro un oligopolio distributivo che strangola il mercato editoriale, strangola gli autori, strangola le piccole realtà editoriali e che soprattutto impone un modus operandi e impone un paradigma tra virgolette culturale orribile. Questa è un po' la storia di Cronache Ribelli, questo è quello che abbiamo cercato di fare dal 2018 a oggi, e quello che noi vorremmo fare, e possiamo iniziare adesso, scusate se sono stato abbastanza lungo, è parlare con le persone, confrontarci, sentire quello che ci hanno da dire, critiche, proposte rispetto

nostro lavoro, e quindi in un momento come questo, che per noi è molto importante, quello del confronto diretto, sentire anche interagire. Concludo dicendo che ovviamente tutto quello che ho detto non significa che noi non ci abbiamo limiti e contraddizioni, ce abbiamo un sacco di limiti, ce abbiamo un sacco di contraddizioni, ne ho citata una, ovviamente utilizziamo dei canali mainstream, tra virgolette, come sui social network, ovviamente utilizziamo il Corriere per le spedizioni, per anni abbiamo cercato strumenti per spedire a tempistiche più lunghe, perché i libri ovviamente non sono farmaci salvavita, non è che te ne devono arrivare domani o dopodomani, ma purtroppo qui c'è un problema strutturale di come è organizzata questa roba in Italia. È ovvio che vorremmo cercare di migliorare da questo punto di vista, ma al tempo stesso non ci abbiamo al momento ancora una rete complessa, articolata, che sta su tutto il territorio nazionale, che ci permette di distribuire i libri senza avere rapporto diretto con le persone. Quindi, e ci abbiamo provato a costruire nel corso degli anni, cioè noi abbiamo per esempio contattato una per una tutte le 280 librerie indipendenti che abbiamo trovato in tutta Italia, eppure è molto difficile entrare in questo settore, perché poi magari ne parleremo, anche i librai stessi, per tutta una serie di dinamiche, anche quelli indipendenti a volte purtroppo stanno dentro le stesse logiche sistemiche di cui parlavo prima, perché poi nel momento in cui uno controlla, come dicevo prima, l'85% dei libri, se tu sei una libreria e vuoi sopravvivere un contratto con quel soggetto, alla fine lo devi fare quasi per forza, perché altrimenti è difficile trovare i libri da mettere in libreria, perché questo va detto, chi fa un contratto con il distributore, che sia un editore o che sia il libraio, non può più intrattenere rapporti diretti, ok, dentro la filiera, e quindi questo diventa un cappio che ti strangola, perché poi c'è anche tutto un sistema fatto di crediti e debito dentro il quale poi una volta che sei entrato è molto difficile che riesci a uscire. Vabbè, vi ringrazio intanto per l'attenzione, sono stato abbastanza lungo, però ecco, vi lascio la parola, così se qualcuno vuole intervenire facciamo un po' di confronto. Grazie.

0: Allora, mi fa venire in mente la mia esperienza personale, nel senso che io da quando nel 2013 ho cominciato a tentare un altro lavoro, che è quello della bidella, facevo tante supplenze veloci nelle varie scuole. Quando mi ritrovavo nelle scuole superiori c'erano sempre diverse situazioni dove Casa Pound o altri soggetti del genere volantinavano liberamente oppure facevano indisturbate le assemblee d'istituto. Cercando di prenderla più filosoficamente possibile, parlando con questi ragazzi, veniva sempre fuori il fatto che la storia non gli piaceva. Qualcuno il libro di storia l'aveva anche venduto per ripigliarci i soldi, e quindi ho capito perché, insomma, uno può diventare fascista. Quindi, essendo io pittrice e illustratrice, mi regalarono un libro di interviste a partigiane e partigiani. Interviste fatte in giro per l'Italia da due giornalisti di Controradio di Firenze, no? Domenico Guarino e Chiara Brilli, me l'hanno regalato. C'era questo bel librone, si chiama Gli ultimi ribelli raccontano la resistenza di ieri e di oggi. Quindi ho deciso di estrarre tre interviste a delle donne e tre interviste a degli uomini, l'ho illustrate, 114 pagine a colori, scritte tutte a mano, eccetera, eccetera. E poi ho detto, mo, perché l'ho voluto dare nelle scuole, del tipo, visto che non gli garba leggere la storia, gli fa i disegnini, vediamo. E niente, ho chiesto per stamparlo un po' di fondi, per esempio, alla Regione Toscana. Gli è piaciuto il progetto e all'inizio era sì, ma se ti faccio fare però l'introduzione dall'assessore Valdetali, no, non se ne fa di nulla, e me l'hanno, c'è cioè, un po' di copie, me l'hanno pagate loro, e le altre l'ANPI provinciale. E ho fatto almeno 19 o 20 presentazioni nelle scuole superiori di Firenze durante le assemblee, senza prezzo di copertina, cioè io non ho voluto una casa editrice perché avevo l'obiettivo che queste storie, anche abbastanza scioccanti, potessero essere comprate o comunque messe in tasca dai ragazzi, anche chi non aveva soldi. E quindi se ci mettevo nel mezzo una casa editrice, ovviamente mi avrebbe imposto un prezzo di copertina. L'altra cosa che non mi piaceva era non mi piaceva proprio l'idea che questo libro non avesse in sé il gesto di te lo do senza che io ti abbia raccontato però anche a voce quello che ho visto, che ho sentito. Io credo che quello che hai detto te sia importantissimo, cioè la relazione fra lo scrittore o chi aiuta lo scrittore a stampare o l'illustratore. Questa relazione umana dove te puoi spiegare il perché del tuo lavoro, che te devi, cioè in qualche modo anche accompagnare quella carta da una relazione umana, da uno scambio fra chi lo prende che ti può spiegare perché lo vuole, che cosa si aspetta da quell'oggetto, e anche il fatto che questi oggetti devono girare. Cioè, i libri devono girare, ma devono riacquistare il loro valore, perché quello che hai detto te di questo consumo, piglio, butto, prendo, faccio e mando al macero, comunque è la faccia del capitalismo, comunque è la faccia del consumismo, del profitto, dove tutto diventa merce, dagli esseri umani agli oggetti. Ecco, avere anche, diciamo, il coraggio di rinunciare a un profitto, se si tratta di compagni e di compagne che producono quell'oggetto lì di valore, e dobbiamo assolutamente tutti insieme, tramite il lavoro che fate voi, tramite quello che noi sappiamo accogliere di queste proposte vostre, di invece ridare un valore al lavoro umano che c'è dentro, perché io ci ho messo 2 anni fra queste 114 pagine a colori, perché non è solo quello che faccio. Però è vero anche che a me di prendere 2 euro su un libro mi va benissimo, se vedo che lo prendo un ragazzino che magari poi gira con gli amici e lo fa girare. Però credo che questo percorso che stai proponendo te sia veramente un atto politico di ridare un valore ai libri, che non devono sparire dal pianeta, anche se ci provano, ma anche il valore dei libri non deve sparire, quindi grazie.
1: Io, ovviamente grazie, io su questo ci tengo anche a dire che comunque secondo noi l'editore deve fare, a parte che noi alcuni di questi libri li abbiamo curati o prodotti anche noi come collettivo, ma poi in generale secondo noi il lavoro dell'editore è un lavoro importante, se fa quello che dicevo prima, cioè se seleziona libri che hanno un valore culturale, artistico, letterario, li fa conoscere al pubblico, ma aiuta anche l'autore in tutte le fasi di produzione del libro. Noi per esempio facciamo, questo parlo per i saggi, per i libri di narrativa, 5 letture del libro, cioè da quando il libro ci arriva per la prima volta e noi decidiamo di pubblicarlo, poi il libro attraversa 5 fasi in cui noi e la nostra correttrice Bozze revisioniamo tutto il libro, diamo dei consigli che possono essere consigli di natura stilistica, correzioni, ma anche consigli legati al contenuto, perché magari pensiamo che una parte sia importante, vada approfondita ulteriormente, oppure una parte magari ci sembra un po' ridondante e può essere tagliata. E tutto questo viene deciso in collaborazione con autori e autrici, come il titolo del libro, la copertina, il prezzo e le ristampe, sia con loro sia ovviamente con chi si occupa della parte grafica, perché noi pensiamo che comunque tutte queste specificità e tutte queste competenze vadano rispettate e che il lavoro migliore nasca da una collaborazione all'interno della quale c'è questa dinamica che sta sempre con l'accento sulla cooperazione e sulla collaborazione, ecco.
2: Volevo solo sapere se avete trovato poi delle librerie che effettivamente vi hanno dato uno spazio, oppure se proprio nessuno vi ha considerato.
1: No, no, per fortuna ci sono diverse librerie che assolutamente ci hanno dato uno spazio in diverse città italiane. Ora nello specifico non so qua a Firenze, perché di questo lavoro se ne occupa e se ne è occupato sempre Davide, però per esempio anche nella nostra città Perugia, nonostante ovviamente noi stiamo lì e tante persone i libri li andano a prendere direttamente da noi, ci sono comunque 3 librerie indipendenti che hanno i nostri libri, quindi attualmente io penso che in giro per l'Italia ci saranno 40-50 realtà che tengono il nostro materiale. È ovvio che, come dicevo, è difficile, ma è difficile anche per i librai, perché comunque marginalizzano poco sui libri venduti, e non sto parlando dei nostri, perché noi ovviamente lasciamo una percentuale più alta di quella che prenderebbero dal distributore, ma in generale col sistema della distribuzione di cui parlavo prima i librai sono comunque costretti a stipulare i contratti che molte volte sono capestri, che li costringono a stare dentro quel tipo di sistema, ma anche soltanto, cioè, immaginate voi a dover fare una selezione tra decine di migliaia di titoli ogni anno, quando c'è uno spazio ovviamente limitato per accogliere, soprattutto se sei una libreria piccola, una libreria indipendente. E quindi è un po' questo il tema, però c'è anche un tema più grande, cioè il tema è anche che la libreria generalista, per come oggi è concepita in Italia, dal nostro punto di vista difficilmente sostenibile, perché ovviamente ci sono gli altri costi di gestione, l'affitto, le utenze, e funziona molto di più magari una libreria che si specializza su un certo tipo di pubblico, che fa un certo tipo di prodotto, che fa anche un certo tipo di ricerca, perché il tema è anche questo, cioè prima il libraio era una figura che leggeva tanto e ti consigliava i libri. Cioè adesso il libraio molto spesso è uno da cui tu vai, dici c'era sto libro, sì te lo do, no te lo ordino. Cioè questo è anche in tema, cioè il fatto di una professionalità che si sta perdendo. Perché? Perché nella libreria di catena, o comunque in un sistema che è concepito come quello che dicevo prima, il libraio diventa l'ultima ruota del carro, cioè tra virgolette il mero esecutore di una serie di direttive e indicazioni, e non è più la persona che dice: oh, so che a Matteo piace sta roba, so che a Tizio piace questo, quando arriva sto libro glielo faccio sapere, perché sono sicuro che è una roba che gli potrebbe sta a cuore. Quindi è un po' questo anche il tema che noi ci dobbiamo porre, cioè rivitalizzare questo tipo di lavoro e ricostruire anche dei percorsi intorno ai libri indipendenti, di supporto e di attività, perché come dicevo prima è difficile altrimenti uscire anche in una certa dinamica.
3: Io ho due o tre curiosità. Vabbè, la prima è la domanda stronza sui social, appunto, diceva, vabbè, siete nati così, è una cosa che vi aiuta molto, e la curiosità è se secondo te prima o poi riuscirete a sganciarvi, perché comunque a un certo punto avete già raggiunto una certa quantità di pubblico e quindi continuerà a seguirvi anche se uscite, diciamo, da quello del mondo dei social, o secondo te se rimarrà una cosa imprescindibile comunque per avere una certa visibilità essendo voi fuori da tutti gli altri mercati e dinamiche. Questa era la prima. E poi mi incuriosiva dal punto di vista un po' più editoriale, se appunto, come dicevi te, siccome vengono pubblicati tantissimi libri ogni anno, se voi come idea di collettivo vi date un massimale di libri che, cioè, che in un anno volete far uscire, se è una roba che invece avviene a seconda ovviamente di quello che un po' succede. E siccome alcuni li pubblicate proprio come collettivo, come Cronache Ribelli, se anche su quelli lì voi magari avete l'idea che tipo una volta l'anno volete far uscire un almanacco, anche, o se invece anche quella è una roba che a seconda delle idee ovviamente vengano fuori può cambiare, come invece nel caso come scegliete i libri di autori che invece se vi si propongono, se sono tanti, cioè mi incuriosisce sapere se ci sono tanti autori che si propongono, se invece voi fortunatamente li trovate e come fate una selezione.
1: A parte da questo, dal fondo, di solito noi riceviamo almeno 3-4 proposte a settimana di pubblicazione, soprattutto ormai negli ultimi 2 anni. Ovviamente noi ci diamo dei criteri. I criteri non sono tanto legati al genere, anche se principalmente abbiamo pubblicato saggistica o materiale divulgativo, però abbiamo fatto anche romanzi, pochissimi libri di poesie, libri illustrati, graphic novel. Quello che ovviamente ci interessa è la tematica, nel senso che se la tematica è affine a quello che trattiamo, il libro è sostanzialmente papabile. Di solito funziona così, che io faccio una prima lettura di base e faccio una valutazione rispetto a sti criteri, poi se il libro lo valutiamo interessante se ne discute, come dicevo prima, collettivamente durante la riunione del lunedì. Uno dei punti è stato pubblicazioni, in cui parliamo anche delle nuove proposte e in cui ci confrontiamo sull'utilità o meno di pubblicare quel libro. Devo dire che noi siamo anche molto, cioè, onesti e sinceri rispetto a autori e autrici. Intanto penso che siamo una delle poche realtà che risponde a tutti quelli che fanno una proposta editoriale, a tutti, anche quelli che ci mandano robe assurde, e lo facciamo perché pensiamo che sia giusto. Al tempo stesso, anche quando decidiamo di adottare una pubblicazione, oltre a tutto quello che dicevo prima, cioè su come funzioniamo, sui meccanismi legati ai diritti d'autore, che ci tengono lì, sono uguali per tutti e per tutti. Cioè non è che se un autore arriva da noi e ha venduto 10.000 copie, mo qua non ci va. Per esempio abbiamo pubblicato Indomabile, che è un libro illustrato da Chiara Giannolla, i testi sono di Valerio Nicolosi, che è una persona conosciuta, affermata, ma noi abbiamo sempre comunque dato la stessa percentuale a tutti e tutti, indipendentemente da chi fossero, ripeto, o quanti titoli vantassero nel mondo editoriale. E dicevo, a quel punto se ne discute e si parla chiaramente con l'autore, con l'autrice, anche perché noi non è che pensiamo che tutti i libri ci debbano avere la stessa storia e lo stesso percorso. Questo è anche un tema interessante. Quello che ti permette la distribuzione è pubblichi con noi e arriverà in libreria. Questo ovviamente è tendenzialmente falso, per il motivo che dicevo prima: 80.000 titoli, nessuna libreria potrà mai avere 80.000 titoli, al massimo il tuo libro sarà reperibile attraverso quel circuito. Ma il tema è un altro, il tema è, come diceva giustamente, veniva detto anche giustamente prima, ogni libro deve avere la sua storia, ogni libro deve avere il suo percorso. Noi a gennaio abbiamo fatto il libro di poesia, abbiamo parlato con l'autore perché il libro ci piaceva e ci interessava, ma gli abbiamo detto chiaramente: noi questo libro non lo distribuiamo, cioè sappiamo qual è il nostro pubblico, sappiamo quello che vendiamo, per noi è difficilissimo vendere questo libro. Quindi ragioniamo insieme su quali sono le strade, le presentazioni dal vivo, i reading. È questo che secondo me dovrebbe anche fare un autore, cioè essere trasparente, essere chiaro, non inventare robe del tipo: ah, sai, il tuo libro sarà il libro migliore del mondo solo perché lo vuoi pubblicare, solo oppure perché ci vuoi lucrare sopra con il meccanismo di editoria a pagamento, come dicevo prima. Cioè cercare di costruire un percorso di fiducia reciproca basato sull'onestà. Quindi funziona così. In questo momento, rispetto a quanto pubblichiamo, abbiamo deciso, diciamo, di limitare le uscite, ma semplicemente perché abbiamo tante cose in lavorazione e soprattutto cioè abbiamo cose che richiedono tempo, perché ovviamente non ragioniamo con la logica di cui parlavo prima. Cioè, faccio un esempio, cioè abbiamo il libro in produzione da più di un anno che probabilmente uscirà all'inizio del 2027, che è la storia delle intifare palestinesi, che non è che avevamo pubblicato perché adesso c'è il genocidio in Palestina, allora tocca pubblicare il libro. Cioè, questo libro è lavorazione, è il libro che richiede un certo tipo di ricerca, l'autore ci sta lavorando, sta in archivio, ci vuole tempo, ci vuole risorse, il libro deve essere fatto bene. Poi se tra un anno purtroppo si parlerà meno di certe vicende, non è che sta roba qui cambia il valore del libro, come non cambia il fatto che abbiamo pubblicato il libro sui Sahrawi quando nessuno parla di Sahrawi, che è un'altra popolazione martoriata e che lotta da decenni per la propria autodeterminazione. Quindi tutto questo per dire che noi crediamo che ogni lavoro vada fatto nel modo migliore possibile da tutti i punti di vista, e necessariamente per lavorare bene con i mezzi e le risorse limitate che abbiamo, il ragionamento è che per forza di contrarre un po' la produzione. Secondo noi, cioè 15-20 libri l'anno è il numero giusto, è il numero massimo che una realtà editoriale come la nostra dovrebbe far uscire in questo momento. Magari quest'anno faremo qualcosa di più come l'anno scorso, ma semplicemente perché c'è del materiale già in lavorazione.

0: al primo punto. È ovviamente cioè è fondamentale fare una discussione su questo. Noi sappiamo benissimo che i canali che noi utilizziamo, noi peraltro, cioè per fortuna c'è anche tanto seguito, perché noi siamo una realtà che tra tutti i canali c'è oltre 500.000 di persone che oggi la seguono, sono uno strumento pieno di contraddizioni, di limiti, che non è nostro, è di proprietà altrui, ci può essere tolto in qualsiasi momento, noi possiamo essere limitati o cancellati. Detto ciò, per il meccanismo di cui parlavo prima, al momento è impossibile farne a meno, perché comunque gran parte, diciamo, della nostra distribuzione si basa sul rapporto diretto con chi acquista i libri, e anche tante realtà che ci hanno conosciuto nel corso del tempo ci hanno conosciuto attraverso quegli spazi, fondamentalmente. Io penso sempre a una delle nostre prime, diciamo, presentazioni, stavamo Forlì, e c'era stato un, diciamo, un quid pro quo con la realtà, e noi nel nostro pubblicare l'evento online e promuoverlo avevamo messo tipo le 18 e loro avevano messo tipo, non so, le 17 o le 16. Loro avevano fatto una cosa che io non ho mai più visto: loro avevano tappezzato letteralmente tutta la città di manifesti, ma veramente io sono arrivato, l'ho visti dappertutto, in cui dicevano ci sta l'evento, ci sta la presentazione, ok? Allora, alle 17 c'erano le persone nello spazio, alle 18 è arrivata tutta la gente che ha saputo dell'evento online, fondamentalmente. Cioè, purtroppo c'è anche da prendere atto che alcuni meccanismi sono cambiati, che mentre magari 40 anni fa il manifesto messo sul muro era uno strumento che a cui le persone davano attenzione, e oggi succede purtroppo, con tre sottolineature, il contrario. Cioè, che è molto più facile che uno viene a scoprire una roba o si ricorda di una cosa perché l'ha letto online, piuttosto che perché ha ricevuto un volantino o ha visto un manifesto. È un problema, sicuramente è un problema. Noi ci dovremmo dotare di strumenti nostri anche online, indipendenti, degli spazi autogestiti, e alcuni ce ne stanno. Il problema è che ci sta la gente dentro. Questo è, torniamo al discorso iniziale, se io devo raccontare certe storie a un pubblico generalista e comune, perché quello era il nostro intento, per uscire anche da dinamica in cui alcune vicende storiche vengono affrontate principalmente in un ambito militante, in un ambito accademico, devo stare in contesti in cui le persone comunque mi possono leggere, a cui posso arrivare. È ovvio che questo comporta anche tutta una serie di mutilazioni. La prima tra tutte è la costante, diciamo, insufficienza e limitatezza delle robe che scriviamo, perché composto le 2-3 mila battute non puoi raccontare nulla, cioè nemmeno la presentazione di stasera puoi raccontare. Quindi pensare a raccontare un grande evento o un personaggio importante. Il problema qual è? È che se tu non utilizzi, tra virgolette, questo strumento, questo come fosse un amo per raccogliere, no? Le persone, e poi magari cercare di dare un contenuto più approfondito, lo perdi, perché se ovviamente tu imposti una narrazione già complicata fin dall'inizio, che anche, c'è anche dei limiti d'accesso per chi legge, diventa faticoso. Invece noi abbiamo visto che attraverso, per esempio, questo tipo di strumenti, anche prima che noi diventassimo una casa editrice, tanti libri che noi avevamo consigliato, la gente, come fonti anche per alcune vicende storiche, la gente li prendeva, da parte ovviamente, però è stato comunque un risultato importante, perché ci sono state tante persone che ci hanno scritto: io questa roba qui non la conoscevo, non sapevo che esisteva, poi grazie alla storia che avete raccontato voi ho preso il libro di Eleutera, da Alegre, prima, ripeto, che facessimo libri noi. Quindi è stato comunque importante. Penso che ne potremo fa meno quando, usiamo questo termine, il movimento si doterà di strumenti di distribuzione suoi, che riguardano i libri, ma riguardano ovviamente i prodotti alimentari a breve e lunga conservazione, ma riguardano gli oggetti. Cioè, quando noi riusciremo a creare la nostra rete distributiva, che sicuramente sarebbe molto meno impattante del sistema attuale, e sarebbe anche molto più forte. Però il lavoro è importante, e su cui dal nostro punto di vista bisogna iniziare a ragionare collettivamente. Ecco.
1: Voi avete fatto questa scelta di essere casa editrice perché e come mai non volete stare fuori proprio dal mercato della proprietà intellettuale?
0: Ah, noi tutti i nostri libri sono riproducibili a scopi gratuiti come uno vuole, noi li abbiamo sempre dati, chiunque ci ha chiesto il PDF, anche chi banalmente non lo poteva comprare, gliel'abbiamo sempre dato, come abbiamo dato a tutte le realtà che ce l'hanno chiesto. Il tema è, non so se i soggetti di cui parli tu lo fanno per lavoro, però non credo, cioè campano facendo questo, perché il tema è anche questo nel nostro settore, cioè il nostro settore è pieno dei soggetti che fanno i libri come hobby, come secondo lavoro, come attività, diciamo. Ok, perché ti spiego qual è secondo me il problema di sta roba. Il problema è che se tu questo lavoro non lo intendi come lavoro, produci un fenomeno che nel campo editoriale è terribile, cioè poi non fai conflitto dentro questo mondo. Se io fossi uno che, per esempio, faccio quello che succede molto spesso nella nostra vita, è questo: faccio l'insegnante, faccio l'accademico e metto a fare libri, tutto il discorso che abbiamo fatto all'inizio, cioè a quel punto viene meno, perché siccome io non c'ho più l'interesse di classe rispetto a sta roba, cioè io lo faccio come interesse puramente culturale, io non sto in una dinamica in cui non metto in discussione l'ordine delle cose. Cioè, questo è un tema importante. Quando noi ci ritroviamo in delle fiere in cui ci stanno 100 editori, ok? E di quei 100 editori 50, 60, 70 non vivono con l'editoria, è molto difficile che poi inizino un meccanismo di rottura dentro questo tipo di sistema. Cioè, tradotto, è come se io venissi qua e mi mettessi a vendere verdure, siccome ho fatto il contadino prima di fare sto lavoro, mi mettessi a vendere verdure per divertimento con dell'orto mio di casa e va benissimo. Però il tema è, se sto dentro uno schema di rottura come questo mi sta pure bene, ma se io vado dentro uno schema consolidato come quello del mondo editoriale e ci porto un punto di vista che comunque al di là del contenuto del libro diventa poi conservatore, per noi diventa un problema, perché noi abbiamo sempre detto, va bene fare il libro che ha contenuti diciamo antisistemici, però il tema è fa un percorso antisistemico come soggetto editoriale. Quindi, tornando a te, per noi il problema non si pone, nel senso che tutti quelli che vogliono i nostri libri li hanno sempre dati e li possono utilizzare liberamente. Se noi, per esempio, non avessimo messo un codice, non lo so, a barre o ISBN sui libri, significava nemmeno poter dialogare con una libreria per avere la possibilità di tenere i nostri libri. Cioè, sarebbe diventato inutile, anche perché come abbiamo scelto di farlo noi, cioè non c'è nessun vincolo questo tipo di lavoro, semplicemente diventava più una roba formale che sostanziale, ecco, solo questo.
1: Si va per parlare proprio, noi siamo una realtà che comunque, non tutti, però molto di noi, una parte di noi tende a deprofessionalizzare, però rimanendo in un contesto di cultura molto esistente. Ora non lo so se l'editoria probabilmente non è la stessa cosa, però quando vai a prendere un percorso di professionalità diventa complicato, come hai detto te stesso, hai bisogno delle contraddizioni.
0: Chiaro, ma nel senso poi a un certo punto il tema pure se una cosa può funzionare o non può funzionare, cioè le contraddizioni fanno parte della vita nel momento in cui uno sta dentro questo sistema, cioè c'è sempre una contraddizione da affrontare. Il tema è se tu crescendo come realtà le diminuisci le contraddizioni e aumenti quella che è la tua tensione radicale. Noi abbiamo sempre fatto questo, più Cronache Ribelli è diventata, diciamo, tra virgolette, grande, più si è ingrandita, più il nostro percorso è stato un percorso di radicalità rispetto ai temi che noi abbiamo portato avanti. Poi sul discorso della professionalizzazione, cioè il tema per noi è che i libri anche fatti da noi, anche in modo indipendente, anche in modo libero, anche fin quando abbiamo fatto il primo libro, che era quello come è stato prima, cioè che era il libro autoprodotto, questo libro quando è uscito nella sua prima edizione non c'era codice ISBN, non c'era niente, perché noi eravamo tre ragazzi che hanno fatto sto libro, ha iniziato a distribuirlo, ma doveva essere fatto bene, cioè nel senso doveva avere un'alta qualità da un punto di vista produttivo, perché io voglio che se uno piglia il libro di Mondadori piglia sto libro, vedi che sto libro è fatto meglio, perché è rilegato meglio, perché c'è una qualità delle immagini migliori, oltre che essere, essere migliore sul piano etico per i discorsi che abbiamo fatto fino adesso. Così come penso che fare le belle copertine, fare i bei progetti grafici, cioè richiedano persone che ci abbiano delle competenze specifiche, ma questo non significa che noi cambiamo il nostro modo di ragionamento, perché il nostro modo di ragionamento è quello che ho scritto all'inizio, c'è una realtà che comunque ragiona dentro una dinamica di classe precisa, una realtà che è basata su un modello auto-organizzato, una realtà che comunque c'ha come principio quello di non dividere i profitti della casa editrice, ma di pagare semplicemente il lavoro, anzi di sottopagare, questo sarebbe più corretto di lavoro. Per cui il tema è, cioè, se noi tocca fare comunque la guerra, certe armi bisogna utilizzarle, tutte le armi hanno le loro contraddizioni, però è pure vero che se noi non portiamo avanti un certo percorso, sta contraddizione noi la portiamo, perché come dicevo all'inizio, io prima di iniziare a fare questo lavoro e non capisci un cazzo, io non sapevo niente di questa storia, di come funzionava questo sistema, e ripeto, durante ogni presentazione dico quanta gente ha assistito a una presentazione dei libri in cui si parla di sta roba? Quanta gente? E mediamente tutti mi dicono mai. Allora quello che noi stiamo a portare è questo, è questo tipo di ragionamento, cioè il ragionamento del sistema, perché è inutile che io fai il libro di Rosa Luxemburg giusto sulla guerra, ma dopo non porto dentro il mio ambiente con le mie contraddizioni i temi che mi interessano, perché purtroppo da noi succede anche sta roba, tocca anche dire onestamente che uno tende a assume certe posture su tutta una serie di robe che sono lontane, e poi tutto quello che gli è più vicino a volte è più faticoso. Invece noi pensiamo che il lavoro nostro debba essere questo, di con grande serenità e grande chiarezza, sì, la nostra realtà c'ha sti limiti, la nostra realtà c'ha sti problemi, la nostra realtà c'ha sti contraddizioni, e cercare pian piano di uscire insieme, questo è importante per noi, ecco.
2: Secondo me è un tema molto interessante, perché il puritanesimo della radicalità poi alla fine non permette di produrre reale radicalità, in realtà secondo me è molto interessante il discorso, per cui tante volte si passa molto tempo a disquisire su come farlo al meglio, e mentre le cose passano, e poi tu hai passato il tempo a parlarne. Alle volte, come giustamente hai detto tu, ma come tanta saggistica ha già detto che bisogna sapersi vivere le proprie contraddizioni, è proprio quello, cioè saper affrontare una difficoltà malamente, però l'importante è stare in piedi, perché in realtà, cioè, in realtà sono molto più importanti dei tempi che soffriamo, evidentemente tutti.
0: No, io sono d'accordo. Per me appunto, guarda, sono d'accordo su questo, per me il tema è quello che abbiamo prima, che io non verrò mai qua di signori, il social network è la salvezza del mondo o è giusto che noi utilizziamo il Corriere, io vengo qua di noi in questo momento non c'è un'alternativa, ma se ce l'avessimo cercheremmo di praticarla, questo è importante per noi, come ripeto gli altri secondo noi dovrebbero fare questo tipo di passaggio, dovrebbero di ok, noi stiamo dentro questo sistema per questi motivi e io lo comprendo, però il tema è che comunque va eviscerata sta roba, va portata in discussione, perché anche portandola in discussione che cresce la sensibilità, no? Cioè magari domani, non lo so, qua viene fuori che potremmo tenere durante il mercato un banchetto con i libri e io posso scrivere a gente invece di ordinarlo online, se sta a Firenze va il giovedì e piena al mercato, fa il venerdì e piena al mercato, cioè però se ne parliamo, se io dico che per me un problema il fatto di fare questo progetto, se io invece sta roba la nascondo e la normalizzo, a quel punto è una sconfitta, ecco, questo per me è importante. Prego.
3: Grazie. No, intanto sono molto d'accordo con questo discorso, e in realtà volevo fare una domanda un po' naif, nel senso, se potevi spiegare un po' la differenza tra voi e altre case editrici, tipo quelle che hai citato prima, Alegre, Leutera, cioè nel senso, cos'è che differenzia il vostro progetto? Totale ignoranza alla base, però non so bene orientarmi.
0: parto dicendo che noi abbiamo stima e totale rispetto per chi fa sto lavoro da tanto tempo, lo fa molto bene, come Leo e come Leutera. Io non vedo una differenza sul piano ideale e contenutistico grande. La differenza è quella che ho raccontato prima, cioè noi siamo una realtà che ha deciso di non stare nella distribuzione editoriale, di non accettare quel tipo di percorso e di conseguenza di cercare di fare questo, di portare questo tema dentro di discussioni dentro i nostri ambienti ma anche fuori. Però non c'è una differenza ideale, non c'è una differenza. Anzi, potrei dire che loro sicuramente sono più bravi di noi, fanno anche libri in alcuni casi più interessanti e più belli dei nostri, anche da un punto di vista grafico. Le copertine di Leutera sono le più belle che esistono nel panorama editoriale. Noi abbiamo semplicemente cercato di fare questo lavoro senza fare un compromesso con la distribuzione, perché secondo noi sta dentro quel percorso avrebbe comportato una svalorizzazione dei temi che noi vogliamo portare avanti, e per noi è più importante questo tipo di battaglia che potete attraverso la distribuzione raggiungere più persone portando i temi giusti come quelli che hanno portato in quei libri. Io penso che 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa questo discorso che fanno alcuni colleghi fosse molto più giusto, perché prima di internet, prima di una certa periodo storico, è ovvio che i libri fuori dalla libreria avevano tutta un'altra vita, cioè che era più marginale, tolti i contesti di militanza, tolti i contesti politici. Oggi il libro, e dico anche purtroppo, vive fuori dalla libreria. Se noi entriamo in libreria oggi ci stanno interi sezioni in cui, come dicevo prima, ci stanno i libri di BookToker, cioè quello è internet che entra dentro la libreria. Quindi non mi serve più che la Feltrinelli a Firenze ci appia il mio libro perché la gente lo sappia. Questo sicuramente è più facile, è più reperibile in quel modo, arrivi a più persone, forse sì, ma per noi fa sto lavoro significa cercare di portare questo tema, e l'abbiamo fatto così. La differenza fondamentalmente è solo questa. Poi c'è massimo rispetto e stima per il lavoro che loro fanno. Va bene, grazie a tutti e tutte allora per l'ospitalità, grazie.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Il collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivist, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Fermiamoli!
7: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
4: Appuntamento a Firenze, al consolato americano, venerdì 25 settembre, ore 17:30.
8: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

0: Fonte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
3: Blackout, Spore.
4: E buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, non solo di Radio Onda Rossa che va in onda sugli 87.9 in FM a Roma, in DAB anche a Perugia e a Terni, ma buongiorno anche a chi ci ascolta da Firenze attraverso i canali di Radio Wombat, da Verona attraverso i canali di Radio Eustachio, da Napoli attraverso Neanderthal, da Bologna con Radio Spore, dalla Radio Quar che trasmette, diciamo, in giro per l'Italia, da Radio Blackout che trasmette in FM e in streaming da Torino. E buongiorno anche a chi è qui davanti a me.
5: Buongiorno a te e a tutte e tutti quelli che ci ascoltano.
4: E buongiorno anche a chi si trova a Verona per un festival di chi fa radio, questo è Onde Riflesse, dove sono impegnate tutte queste radio che vi abbiamo appena elencato. Questo venerdì il Ponte Radio parte da Roma, da Radio Onda Rossa di Roma, e sarà, come dire, una trasmissione un po' composita che parte dalla scuola per arrivare alla necessità del boicottaggio, dei boicottaggi per la Palestina, parte dalla scuola avendo visto nell'ultimo anno scolastico che si sta concludendo in questi giorni con gli esami di Stato, quella che ci è sembrato un cambiamento piuttosto forte, non certo iniziato quest'anno, se vogliamo iniziato 30 anni fa.
5: Sì, decisamente 30 anni fa, con quella che è stata la prima grande riforma distruttiva della scuola, ossia quella dell'autonomia scolastica, ma certamente in questo ultimo anno che si sta concludendo, questo processo che abbiamo osservato ha subito una grossa accelerazione.
4: Una grossa accelerazione che noi abbiamo visto nelle forme dell'autoritarismo di una scuola che vuole dare un modello, un impianto autoritario e repressivo che si è, come dire, manifestato in diversi modi e in diversi campi, se così si può dire. Abbiamo cercato, insomma, quali sono stati durante quest'anno i fili conduttori, il filo contro che sono vari, che si intrecciano, attraverso i quali si è dipanata questa trasformazione della scuola, ovviamente tenendo conto che già era in atto un'aziendalizzazione simile a quella della sanità, che si è quasi compiuta, una militarizzazione di cui molto spesso parliamo, anche grazie al lavoro dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, diciamo che in quest'anno scolastico abbiamo visto altre linee. Esatto. E in queste altre linee che con alcuni elementi che l'hanno molto definita, partirei da forse dall'ultima in termini di tempo che si è realizzata, e quindi la riforma degli istituti tecnici e professionali.
5: Sì, diciamo, partiamo dalla riforma degli istituti tecnici e professionali dicendo una cosa, tanto per fare un cappello, cioè che, come tutte e tutti probabilmente quelli che si interessano di scuola sanno, quest'anno sono state ripubblicate le indicazioni nazionali per l'infanzia e il primo ciclo, e poi successivamente le indicazioni nazionali per i licei. Per i tecnici e i professionali invece non sono state pubblicate indicazioni nazionali, ma è stata portata a compimento una riforma, un'ennesima riforma. Diciamo che si tratta di una riforma che non è stata, non se l'è inventata questo governo, era programmata da tempo, era programmata già dal governo Draghi nell'ambito dei finanziamenti per il PNRR, e diciamo questa riforma è strettamente collegata con la volontà poi di rilanciare quelle che sono gli ETS, le ETS Academy, quindi sostanzialmente con la volontà di strutturare una filiera tecnico-professionale, perché è così che viene chiamata, in cui la formazione, diciamo, di grado inferiore, quindi quella della scuola superiore, è di 4 anni, che vengono completati con 2 anni di ETS Academy. E sappiamo, lo abbiamo detto tante volte, che questi ITS sono fondazioni a capitale misto pubblico-privato, dove, tanto per sintetizzare, i privati la fanno da padrone. Quindi la riforma era partita un pochino in sordina con la sperimentazione della riduzione a 4 anni del ciclo di studi in via sperimentale, sperimentazione che ha avuto pochissimo successo, sia diciamo dal punto di vista dell'adesione dei singoli collegi docenti, che l'hanno sostanzialmente rifiutata, ma laddove sia stata imposta dai dirigenti ai collegi docenti e quindi sia passata in forma sperimentale, ha raccolto veramente pochissime adesioni, e quindi è stata portata avanti proprio quest'anno una vera e propria riforma
4: per decreto legge, quindi senza passare dal Parlamento.
5: Sì, una riforma per decreto legge senza passare dal Parlamento, che è stata proposta, è stata portata avanti quando già peraltro le iscrizioni agli istituti tecnici e professionali degli studenti del primo anno, che quindi subiranno questa riforma nei fatti, perché inizia ovviamente col primo anno di corso, erano completate, per cui c'è chi si è iscritto pensando di frequentare una scuola e invece ne frequenterà tutt'altra. E vediamo in sintesi che cosa prevede questa riforma, e cioè sostanzialmente il taglio del orario complessivo, che penalizza fondamentalmente quelle che sono le materie dei saperi di base, che vengono sostituite dalle ore tecnico-pratiche, quindi una sorta di vero e proprio avviamento professionale. E poi questa riforma sancisce ancora una volta la subalternità alle esigenze delle imprese, che hanno interessi molto forti, e in ragione di quelle che sono le spesso richiamate esigenze dei bacini territoriali, possono influenzare i piani di studi delle discipline tecnico-pratiche.
4: In sostanza, una riforma pesantemente classista in cui si prevede che i ragazzi e le ragazze diciamo delle classi subalterne, penso si possa dire così, siano corpi per il lavoro non qualificato, precario e poco pagato, con una divisione che torna prima della media unica, prima del 62, dove si ritiene che non ci sia bisogno di formare le persone nel loro complesso, ma neanche sulle materie non solo quelle umanistiche, viene tagliata un'ora di italiano un'altra volta, ma perché già era successo con la riforma
5: Gelmini,
4: ma anche praticamente la cancellazione delle materie scientifiche per come le conoscevamo, dando un'infarinatura generale di un'unica materia.
5: Esatto, un'infarinatura generale, proprio perché le materie scientifiche sono state accorpate in un'unica materia. E poi un altro elemento significativo è che la famigerata alternanza scuola-lavoro, così come viene chiamata adesso, dopo essere passata attraverso tante ridenominazioni, viene anticipata al secondo anno di corso. E viene anticipata al secondo anno di corso anche perché viene sdoganata la possibilità per tutte le scuole che lo desiderino di attivare almeno un corso quadriennale, che non è più sperimentale ma che va a regime e curricolare. Insomma, quindi in presenza di iscritti, evidentemente questo sarà l'esito delle scuole tecniche professionali.
4: E un altro punto estremamente forte che si è verificato durante quest'anno scolastico sono state le nuove indicazioni ministeriali. Quando si parla di nuove indicazioni si parla di quello che un tempo erano i programmi ministeriali, che già dalla riforma Berlinguer sono stati resi più vacui, più lassi, meno stringenti sui contenuti, perché i contenuti nella nuova scuola neoliberista sostanzialmente praticamente non contano più.
5: Sì, quasi non ci sono, perché contano le competenze e le abilità, certamente. Diciamo che le indicazioni nazionali dovrebbero fare un pochino da anello di collegamento tra quello che è il PECUP, cioè il profilo culturale che dovrebbero raggiungere gli studenti al termine di ogni ciclo di studio, e il lavoro che materialmente si fa in classe, quindi dare indicazioni forti rispetto al lavoro che si fa in classe e nella scuola, lo ricordiamo, dell'autonomia.
4: Sono uscite prima le indicazioni per il primo ciclo di istruzione, e quindi si parla di scuola dell'infanzia, scuola primaria e quella che chiamavamo la scuola media, la scuola di istruzione secondaria di primo grado, e poi molto recentemente le nuove indicazioni appunto per i licei. Per i tecnici non sono uscite perché c'è la riforma, e per i tecnici e per i professionali. Diciamo che queste nuove indicazioni, da cui non ci aspettavamo molto, hanno lasciato basite e basiti molte, direi la stragrande maggioranza di chi lavora nelle scuole, per un impianto estremamente normativo, pesante, autoritario, eurocentrico, colonialista, senza nessuno sguardo alla complessità delle scuole nell'attualità, alla complessità anche demografica, diciamo, nel senso della presenza di bambini, bambine, ragazzi e ragazzi che vengono da famiglie che sono di origine di altri paesi, per le complessità sociali, per le complessità culturali, nessuno sguardo per il genere, per le questioni che riguardano la violenza di genere, eccetera eccetera. Ma diciamo che, per non farla troppo lunga, è molto chiaro il progetto, peraltro elaborato da Ernesto Galli della Loggia e dalla professoressa Loredana Perla in particolare, diciamo che la storia, il capitolo che parla di storia, è stato forse quello più indicativo. Lo è in maniera molto smaccata per le indicazioni di primo ciclo. Nelle indicazioni di secondo hanno un po' smussato il linguaggio, ma rimane la stessa solfa.
5: Sì, certamente, insomma, la sostanza non cambia assolutamente, come avremo modo di sentire. È un impianto che, a voler essere buoni, è un impianto eurocentrico e assolutamente di impronta colonialista, che mira a riproporre una serie di stereotipi con un'arroganza che francamente lascia perplessi.
4: Vi lasciamo adesso ascoltare una breve, uno stralcio di un approfondimento che su questo abbiamo realizzato con Alessandra Gissi, che insegna storia contemporanea all'Università L'Orientale di Napoli. Solo l'Occidente conosce la storia, ha scritto Mark Bloch. I greci e i latini, nostri primi maestri, erano popoli scrittori di storia. Il cristianesimo è una religione di storici. È nella durata, dunque nella storia, che si svolge il gran dramma del peccato e della redenzione. Altre culture, altre civiltà, hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, come compilazioni annalistiche di dinastie o di fatti eminenti succedutisi nel tempo. Allo stesso modo, per un certo periodo della loro vicenda secolare, anche altre civiltà, altre culture hanno assistito a un inizio di scrittura che possedeva le caratteristiche della scrittura storica, ma quell'inizio è ben presto rimasto tale, ripiegando su se stesso e non dando vita ad alcuno sviluppo. Quindi non segnando in alcun modo la propria cultura, così come invece la dimensione della storia ha segnato la nostra. La storia, come da oltre due millenni l'Occidente l'intende, non consiste nella raccolta dei fatti, consiste nel pensare i fatti. Inizia così la sezione che riguarda la storia di queste indicazioni nazionali, e è un inizio che io trovo estremamente violento, voglio usare questo aggettivo. Abbiamo con noi Alessandra Gissi, che insegna storia contemporanea all'Università L'Orientale di Napoli e fa parte della Società Italiana delle Storiche, a cui diamo la buonasera e che ringraziamo per la sua partecipazione.
6: È una operazione molto chiara, e devo dire che quantomeno in un'impostazione desolante, a dir poco desolante, Certo non ha infingimenti, ecco, cioè è tutto molto molto chiaro, molto squadernato quali sono i termini in cui il discorso viene messo, no? Mi pare che tu abbia letto una parte di pagina, mi sembra 69, e questa frase che ha colpito tutte e tutti: solo l'Occidente conosce la storia. Ma soprattutto prosegue attraverso questa disposizione, altre culture, altre civiltà hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, e attraverso questa disposizione d'animo e gli strumenti di indagine da essa prodotti, che la cultura occidentale è stata in grado di farsi innanzitutto intellettualmente padrona del mondo. Questa è un'affermazione che si fa quasi fatica a entrarci in discussione, perché è talmente chiara la costruzione che c'è dietro, e cosa si può dire?
4: Vengono parole in mente che sono colonialismo, suprematismo.
6: Ma certo, ma certamente, perché che l'Occidente si sia, a parte il fatto che, ecco, una cosa che va così abbastanza sottolineata, che secondo me è decisiva in tutto questo, è anche quest'idea di Occidente, no? Nel senso, un Occidente così vago, dai contorni molto vaghi, abbinato a una volta alla cristianità, un'altra volta così a concetti, ripeto così, del tutto ideologici, in realtà totalmente ideologici. E che questo Occidente abbia conquistato, si sia fatto padrone, perché questo è il termine usato, del mondo attraverso la capacità intellettuale, è molto interessante, a fronte di una storia ormai ricostruita del modello di violenza, oltretutto. Se vogliamo proprio inseguire questo Occidente che è stato usato, esportato, che si è fatto modello, ecco, tutto completamente spunto a fronte così di una ricostruzione, ma forse fantasiosa, ecco, io non so, fra l'ideologico e il fantasioso,
7: io
6: tagliato.
7: Ma direi forse facendo una forzatura insieme a quello che dicevamo all'inizio della puntata, con il concetto di io opposto ad un altro, come viene introdotto nella promessa ma anche una definizione del bene e del male, nel senso che poi termina così la parte relativa alla storia, cioè diciamo la storia ha rappresentato, dicono, una pagina decisiva del modo come si è costruita non solo la nostra comprensione del mondo, ma la stessa nostra consapevolezza del bene e del male, cioè quindi diciamo una storia occidentale che bene riesce a distinguere tra il bene e il male, si lascia facilmente intendere che cosa sia il male per loro, ecco.
6: Sì, naturalmente quello che risulta intanto chiarissimo è che sono affermazioni di impianto chiaramente eurocentrico, e che oltretutto propongono gerarchie culturali e tra l'altro mi sembra un tono elogiativo eventualmente del passato coloniale. Ma a proposito di questo, diciamo, ecco, rispetto alla questione del bene e del male, voglio soltanto pensare a quanto la storiografia si è occupata del male, di un male definito, del male definito radicale nel corso per esempio del secondo conflitto mondiale, dell'olocausto, no? Di come quella lettura sia stata data tutto dentro invece alla storia occidentale, no? Da Hannah Arendt a Enzo Traverso, per citare qualche storico. Quindi, ma diciamo, nelle linee guida c'è di più, perché ci sono riferimenti ad esempio appunto alla cristianità e all'invasione islamica, mi pare, diciamo, dimenticando il terzo monoteismo, è tutto chiaramente una visione Sì, molto chiaramente impostata, che però certamente fa non rende ragione a quanto la storiografia ha dato, ecco. Ad esempio, se c'è un campo in cui la storiografia in questi ultimi anni si è prodotta con lavori nuovi, sia dal punto di vista, diciamo, informativo che interpretativo, è proprio la storia dei colonialismi. L'ha inserita in una serie di studi più ampi. Certo, torniamo così a un racconto, poi ripeto, tutto così immaginario, in fondo ormai possiamo dire immaginario, perché la storia ce n'è e ce n'è tanta. Non possiamo più dire, come avremmo potuto dire qualche decennio fa, che ad esempio l'Italia aveva così obliato le sue esperienze coloniali. E questo è stato vero, ma ora è studiato sia l'oblio che l'esperienza coloniale. Quindi così ne fa.
4: E diciamo, questo riguarda la storia, ovviamente ci sarebbe molto altro di cui parlare, per esempio l'invadenza dell'intelligenza artificiale nelle linee guida, soprattutto dei licei, che poi fanno anche riferimento a delle linee guida specifiche, sempre ministeriali, sull'intelligenza artificiale, dove sostanzialmente le materie diventano delle sorte di ancelle di questo mega strumento aziendale.
5: Esattamente. Diciamo che un'immagine che mi ha colpito molto è che l'intelligenza artificiale, a cui è dedicato un capitolo a parte, viene presentata come un copilota per tutte le materie, e si intende copilota di aereo, con metafora a mio parere bellicista, ma diciamo, questo è l'aspetto più rilevante, considerando che l'intelligenza artificiale a cui si fa riferimento è quella delle big tech. Non c'è, diciamo, una proposta ministeriale o una proposta autonoma di elaborazione, ma c'è l'asservimento a quel tipo di esigenze a cui bisogna in qualche modo avvicinare gli e le studenti, rendendoli consapevoli del funzionamento degli algoritmi. Ancora una volta, in una situazione in cui si parla di uno studente ideale che in realtà non ha nessuna concretezza storica, e mi verrebbe da dire più uno studente immaginato che non uno studente reale.
4: Sì, Big Tech, in cui, nelle cui mani la scuola è stata messa già da qualche anno in maniera decisiva dal Covid in poi, perché tutta la DAD e tutta la digitalizzazione è stata fatta sostanzialmente comprando i servizi, in particolare di Google, ma anche di Microsoft e poi di altre.
5: Sì, diciamo, inizialmente c'erano piattaforme forse anche più varie, poi la scelta di quasi tutte le scuole, insomma, si è orientata in massa verso Google, che ha sostanzialmente acquisisce i dati di tutto quanto il personale della scuola e di tutti gli e le studenti e anche le famiglie, perché vengono proposti ovviamente accessi e account istituzionali a tutti quanti quelli che entrano in qualche misura in relazione con l'universo singolo. La scuola.
4: L'altro aspetto molto forte che noi vogliamo sottolineare anche in questo contesto delle indicazioni nazionali riguarda, diciamo, il genere, le questioni di genere, le persone LGBTIQ, la violenza maschile sulle donne, che vengono sostanzialmente cancellate con un colpo di spugna. Eppure chi lavora a scuola sa che una cosa è certa è che le studenti di questo vorrebbero parlare e di questo vorrebbero avere strumenti. E nelle indicazioni nazionali per i licei questa questione è rinchiusa in un asterisco, cioè nel primo paragrafo della premessa si dice lo studente, c'è un asterisco, e in calce si dice usiamo il maschile sovrasteso per semplicità, che mi sembra una così incommentabile semplificazione.
5: Sì, incommentabile semplificazione, soprattutto fare riferimento, agganciarsi a quella che è la categoria della semplicità, quando evidentemente questo nasconde un preciso impianto ideologico, e qui invece gli infringimenti ci sono. Insomma, se per la storia è tutto diciamo proprio dichiarato, affermato, in questo caso è veramente una cosa un po' da ridere, ecco.
4: Nelle indicazioni invece di primo ciclo purtroppo si parla in maniera più esplicita di queste tematiche. Vi facciamo ascoltare qualche minuto di riflessione di una attivista dell'associazione Scosse di Roma, che diciamo è tra le fondatrici di Educare alle Differenze come associazione,

0: servono un po' anche a riprodurre le ideologie di chi li produce, e le ideologie che stanno dietro a queste nuove indicazioni nazionali sono molto molto chiare. C'è un paragrafetto che viene dedicato, diciamo, chiamiamole le questioni di genere, ma chiaramente non è così, che viene dedicata a quella che loro definiscono una triste patologia, cioè la violenza di genere, no? E dove si dice appunto che...
1: E anche chiamarla triste patologia la dice già molto lunga, cioè non è più un fattore sistemico e strutturale, ma diventa la malattia di qualche mela marcia.
0: Certamente, ma questa è una narrazione sulla violenza di genere tipica di queste destre, perché si parla appunto come se fosse una devianza, lo vediamo anche su come ne parla la stampa poi, no? Dei femminicidi per esempio, e senza appunto indirizzare invece e affrontare il carattere strutturale. E, appunto, gli slogan transfemministi lo ripetono spesso: lo stupratore non è un malato, è il figlio sano del patriarcato. E la violenza di genere è il prodotto di una società patriarcale che crea divisioni, che crea gerarchie, che crea oppressioni e dinamiche di potere molto forti, per cui è chiaro che già chiamare la violenza di genere triste patologia vuol dire si classifica molto nella lettura di questo fenomeno, no? Rifiutando totalmente di affrontarlo in maniera seria, in maniera sistemica, e rifiutando anche di conoscere l'esperienza dei centri antiviolenza, della letteratura scientifica in merito, di tutti quelli che se ne stanno occupando da anni, dei collettivi e delle associazioni che se ne occupano. Quindi c'è un rifiuto totale rispetto a questa dimensione. E un'altra cosa molto grave che si dice è rispetto appunto che questa patologia deve essere, secondo loro, guarita in qualche modo dal capirsi nelle rispettive reciproche, nella reciproca complementarietà. E io vorrei spendere qualche parola sulla parola complementarietà.
1: Sì, fallo, ti prego, perché è di una pesantezza quasi incommentabile.
0: È certo, perché la complementarietà ci riporta di base a una differenza binaria ed essenzialistica, cioè radicata nella biologia. Esistono due generi, solo due generi binari, e quindi se esistono due generi binari e complementari significa che io ho delle caratteristiche e tu ne hai altre, queste caratteristiche sono diverse e quindi una differenza non si può superare, perché abbiamo due caratteristiche complementari diverse. Vuol dire che esiste solo l'eterosessualità, come la chiamava Adriaan, l'eterosessualità obbligatoria, per cui l'unica possibile interazione che abbiamo è quella, e un presupposto del genere è solo un presupposto che pone le basi della disuguaglianza, perché è esattamente e precisamente in quel binarismo che si pone che si pongono i presupposti per le violenze di genere, per la violenza maschile contro le donne, ma anche per la violenza omolesbobitrasfobica, per la violenza del genere stesso, cioè per la normatività, la cis-eteronormatività. E quindi scrivere complementarietà di genere, cioè tra bambine e bambini, significa proprio riporsi in tutta quella narrazione, in quell'ideologia che è alla base della violenza e che non contribuisce affatto a sradicarla.
1: Del resto la parola complementarietà non è né innocente né scelta a caso, cioè sta proprio nel gergo delle associazioni antiscelta e della Chiesa Cattolica nelle sue istituzioni, diciamo, più retrive.
0: Certamente, è chiaramente una parola scelta, una parola che strizza l'occhio ai movimenti pro vita, che strizza l'occhio a tutti coloro che si ergono a paladini contro la presunta ideologia gender, e questa però è una operazione ideologica che stanno portando avanti molto molto molto chiara, come è chiara tra l'altro la soluzione che propongono, che è l'educazione del cuore,

0: E questa era Elsie, il pezzo si intitola Mantra, e appunto speriamo che questa rabbia continui a proteggerci e a proteggere anche le studenti e gli studenti che in tante scuole non riescano a ottenere la carriera alias per poter adottare anche a scuola il nome di scelta sulla base del genere di adozione, e anzi devono contrapporsi a una guerra che il Ministero e non solo il Ministero sta facendo su questo. Dico questo perché dopo le indicazioni l'adozione delle indicazioni nazionali c'è stato un passaggio molto pesante parlamentare in più che riguarda queste tematiche. È entrata in vigore una legge che è passata, diciamo, sui media come decreto Valditara e che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel mese di giugno del 2026. Sto parlando del quello che è stato chiamato il consenso informato nelle scuole sulle questione della sessualità, dell'educazione sesso-affettiva. Un accogliere da parte della maggioranza parlamentare e del governo pienamente la richiesta dei movimenti antiscelta e di Provita e Famiglia in particolare, e cioè un meccanismo che renderà praticamente impossibile fare educazione sesso-affettiva nelle scuole, perché verrà richiesto l'approvazione firmata di tutti i genitori e di tutte le genitrici delle classi coinvolte, sia se si lavora a livello curricolare che extracurricolare, quindi sia in orario scolastico che fuori dall'orario, e addirittura se si intende parlare di educazione sesso-affettiva durante le ore di scuola, si dovrebbe garantire agli studenti che non hanno la firma dei genitori un'attività alternativa.
1: Sì, e non solo questo, tanto per fare una sintesi del provvedimento, è anche stabilito che qualora una scuola fosse molto fortemente determinata a portare avanti progetti di questo genere in orario curricolare o extracurricolare, i genitori che devono dare questo consenso informato devono essere messi in condizione di decidere, e quindi c'è necessità che venga sottoposto sostanzialmente il materiale che verrà utilizzato durante le attività a tutte le famiglie, in maniera che possano essere, diciamo, appunto informate su quello di cui si parlerà e anche il curriculum delle persone che eventualmente entreranno in classe. È più che evidente che tutto questo è un impianto che mira a far sì che non si possano affrontare tematiche di questo genere, mentre, mi sia permesso dirlo, in molti casi la cosiddetta educazione sessuo-affettiva, al contrario, viene fatta in maniera piuttosto libera dagli insegnanti di religione cattolica, gli insegnanti di ICR, come vengono chiamati, che parlano liberamente di tematiche che verrebbero considerate sensibili alla luce del decreto Valditara nelle loro ore impunemente, insomma.
0: Sì, anche perché rispondono, come dire, a un altro padrone. E ricordiamo anche, così chiudiamo questa sezione sul decreto Valditara, che è stata vietata l'educazione sesso-affettiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Non si può parlare di sesso-affettività.
1: E, insomma, si può fare solo biologia.
0: Quando si parla di autoritarismo, quando si comincia a dire che di un argomento non si può parlare, mi sembra che si vada
1: che verso... sia la prima spia, insomma, la più importante forse, la censura.
0: E la censura, e insieme alla censura va sempre la repressione del dissenso. Un altro elemento che noi abbiamo notato, non che prima non ci fosse, ma adesso in una maniera molto molto forte nella scuola, diciamo, durante l'anno scolastico 2025-2026, è stata una forma di sanzionamento verso insegnanti e verso personale, lavoratori e lavoratrici della scuola, e verso le e gli studenti. Forme di repressione, di sanzionamento, di controllo e molto molto forti, che fanno collegamento con e qui dal decreto Caivano in poi, con una criminalizzazione sempre maggiore delle persone minorenni.
1: Sì, certamente, insomma, ci sono stati tutta una serie di episodi e ve ne proporremo una sintesi che a noi sembra particolarmente significativa per la qualità degli episodi e anche per la qualità delle persone che si sono trovate a fronteggiare fenomeni di repressione. È molto forte la repressione nei confronti degli studenti e delle studenti minorenni, ma come dicevi tu, è molto forte anche nei confronti dei docenti, e nei confronti dei docenti e delle docenti questa repressione viene esercitata molto spesso dai dirigenti scolastici che, diciamo, ne abbiamo parlato anche di questo abbastanza diffusamente, stanno cominciando a erogare tutta una serie di provvedimenti disciplinari per questioni anche di poco momento, in misura molto molto maggiore rispetto al a quanto accadeva precedentemente.
0: Il decreto Caivano, che poi è partito da Caivano ma poi è stato esteso a altre 6 aree in Italia, lo ricordiamo, dice di voler combattere la dispersione scolastica proponendo il carcere per i genitori di chi non va a scuola e ha fatto sì dalla sua applicazione in poi che siano raddoppiate le persone che vengono incarcerate nei carceri minorili. La sinergia tra provvedimenti scolastici e forze di polizia l'abbiamo vista sempre più in azione. Partiamo con un fatto che è successo a Firenze, al liceo Machiavelli di Firenze. Vi facciamo ascoltare un breve stralcio di una corrispondenza per poi commentare insieme quello che è successo.
2: In questo caso per la prima volta è successa questa cosa qui, ovvero una studentessa minorenne è stata segnalata ai servizi sociali per essere stata presente a questo presidio.
0: Si parla di un presidio in cui gli studenti e le studenti del collettivo del liceo Machiavelli manifestavano insieme a lavoratori e lavoratrici del comparto tessile del Pratese, insieme al Succobas, in particolare manifestavano davanti a un negozio di Patrizia Pepe, che è un brand di lusso, diciamo, rispetto alle condizioni di lavoro di chi lavora, insomma, nei subappalti di questa ditta.
2: E non solo, ma è stata l'unica studentessa minorenne, in quanto eravamo in altri 10 probabilmente studenti e studentesse presenti e minorenni in quel momento, però è stata l'unica ad essere stata appunto segnalata ai servizi sociali. Ora, dopo questa segnalazione noi l'abbiamo scoperta in realtà solamente più o meno un mese fa, nel senso che ad AGI, dopo aver partecipato insieme a noi a questo presidio l'8 novembre, a fine gennaio, inizio febbraio, è arrivata una lettera in cui le veniva detto che sotto richiesta della procura i servizi sociali le invitavano a presentarsi lei e i suoi genitori ad un colloquio. Ora, questo colloquio, sai, qualcuno spesso ci dice, ma è una prassi, diciamo, essere sentiti dai servizi sociali quando si ha una denuncia. Che intanto il punto è che AGI non ha avuto nessun tipo di denunce, AGI quel giorno non è stata ovviamente fermata, non è stata identificata, non ci sono procedimenti, non sono state notificate appunto denunce in realtà per ora a nessuno di noi. Quindi il caso di AGI è particolare proprio perché si mette in mezzo ai servizi sociali fin dall'inizio, con il sospetto che una persona come AGI possa partecipare a manifestazione e che questa cosa voglia dire che c'è un qualche fattore criminogeno e quindi si indaga alla ricerca di un qualche fattore criminogeno o di disagio sociale, per cui se manifesti davanti a un brand insieme a dei lavoratori, sei una studentessa minorenne e in più sei pure figlia di immigrati, allora è un disagio sociale. Ora, perché io dico questa cosa? perché è quello che dicevo prima, nel senso che tra tutti e 10-15 studenti e studentesse, per lo più minorenni, AGI è stata l'unica studentessa ad essere stata segnalata, perché è stata l'unica studentessa che era lì, figlia di immigrati di origine marocchina.
0: E insomma, questa è stata un fatto piuttosto sconvolgente, che si riallaccia a tanti episodi di cronaca politica di questo anno politico, in cui abbiamo visto tante volte le persone di origine straniera venire criminalizzate maggiormente delle altre quando per esempio manifestavano per la Palestina. Parliamo per esempio di Tarek, che si è dovuto fare più di 2 anni di carcere per la manifestazione del 5 ottobre, anzi ne salutiamo la sua liberazione, insomma non è ovviamente l'unico caso. Parliamo di Seif, lavoratore della scuola francese, che per aver espresso le sue opinioni sul genocidio in Palestina ha perso il lavoro ed è tuttora, come dire, perseguitato dallo Stato italiano nonostante abbia lo status di rifugiato, per non parlare poi di Anan e degli altri palestinesi in Italia.
1: Sì, diciamo, questo è un episodio particolare, particolarmente inquietante. Da una parte mi verrebbe da dire che risponde all'idea che solo l'Occidente conosce la storia e solo l'Occidente può assumere un certo tipo di comportamento, e dall'altra parte corrisponde a una certa idea di presunta integrazione, per cui l'integrazione è possibile solamente quando chi arriva in Italia è sostanzialmente in un atteggiamento di gratitudine e di diciamo subalternità rispetto a quella che è la cultura occidentale, che conosce il discrimine tra il bene e il male e dunque non sbaglia mai. E questo è il primo discorso. Rispetto agli esempi che facevi tu, che sicuramente sono esempi gravissimi, trovo questo caso di cui abbiamo parlato di Firenze particolarmente grave, perché appunto la ragazza in questo caso non era stata fermata e non era stata identificata, ed evidentemente quindi è stata segnalata da qualcuno che la conosce o comunque insomma che ci dimostra quanto diffuso sia questo tipo di impianto.
0: E parlando come dire del trattamento delle persone di famiglie d'origine straniera e parlando di repressione delle studenti e degli studenti, passiamo a un altro caso. Quest'altro caso è successo il 27 ottobre del 2025 a Torino, dove davanti al liceo Einstein si sono dei figuri della giovanile di Fratelli d'Italia si sono presentati a volantinare contro i cosiddetti Maranza.
1: Volantini anti-Maranza, e sentiamo quello che è successo.
0: Lo sentiamo dalla voce di una compagna del collettivo Mamme in Piazza per il dissenso e poi torniamo in voce.
3: Ricordare che cosa è successo quel giorno, il 27 di ottobre, dei giovani appartenenti alla sezione giovanile di Fratelli d'Italia si presenta davanti a un liceo, e non era la prima volta, era già successo in quel periodo di fronte a vari licei, per dare un volantino che contrasta o comunque stigmatizza la cultura Maranza. I ragazzi hanno subito reagito straordinariamente. Quel giorno davanti al liceo non c'erano solo questi due giovani di Fratelli d'Italia, della giovanile, ma erano accompagnati da numeroso personale della Digos e da 3 camionette della Celere. E questa è stata Procerino che ha subito infiammato, e quindi questo è un po' un fatto che raccontano anche i ragazzi. C'erano dei ragazzi che si sono avvisati, hanno detto: ma davanti a scuola c'è la Celere, e quindi cosa sta senza neanche capire bene cosa stava succedendo, molti si sono precipitati, magari chi non andava a scuola quel giorno, chi andava al serale, si sono precipitati davanti alla scuola per capire cosa stava succedendo. I giovani studenti, quando hanno visto che l'intento era di questi due personaggi, tra l'altro non giovani, non due liceali, due ragazzi più grandi che volevano dare questi volantini che erano stigmatizzanti appunto contro i Maranza, e si è cercato di impedirlo, sono stati buttati per terra, sono stati insultati, ma da subito la Digos si è frapposta tra i giovani studenti che che dell'Einstein che hanno cercato di impedire questo volantinaggio e i due volantinatori. L'altra cosa assolutamente inquietante era che uno dei due volantinatori aveva una videocamera con cui stava riprendendo tutto, e quando poi ritroviamo le denunce, i filmati della videocamera sono acquisiti agli atti dentro alle denunce. Quindi da subito si è capito che c'era una collusione pazzesca tra chi volantinava, tra la polizia, la Digos, la Celere, che era lì a protezione, non a protezione della scuola, degli studenti, quello che loro dicono la convivenza sociale, era protezione dei due volantinatori. La dinamica delle cose, per come è stata raccontata, vista e filmata dagli studenti, per come è andata, era che la polizia era protezione dei due volantinatori, e che non ha fatto questa cosa, ha ulteriormente innescato conflittualità, che è poi degenerata finché è stato arrestato uno dei ragazzi, e di fronte all'arresto di uno dei tuoi compagni di scuola, ovviamente i ragazzi hanno reagito cercando di non farlo portare via, quindi mettendo il proprio corpo davanti agli scudi o davanti alla macchina della polizia. Questa cosa a livello torinese ha colpito moltissimo, abbiamo tutti capito le dinamiche e stigmatizzato le dinamiche, da non solo gli altri collettivi studenteschi, ma tutti i sindacati della scuola, la CGIL, la CUB, i Cobascuola. Il consiglio comunale ha fatto un ordine del giorno in solidarietà agli studenti, agli insegnanti e ai genitori, e il coordinamento antifascista, che è uno dei tanti coordinamenti tra cui ci si trova in parecchie persone, tra cui i collettivi, no? I Lampi, eccetera eccetera. Quindi un grande contenitore torinese che sta cercando di contrastare il fascismo che avanza. Quindi direi che la parte democratica della città ha da subito reagito in solidarietà agli studenti e contro questa perversa dinamica di polizia che accompagna, difende e protegge la parte fascista della città. Questo volantino anche anti Maranza è stato stigmatizzato, cioè Maranza, se andiamo a leggere addirittura il comunicato del consiglio comunale, si stigmatizza un utilizzo di una parola che comunque oggi viene usata come razzista e come stigmatizzante di tutti i giovani di seconda generazione. Il liceo Einstein è nel quartiere Barriera di Milano, che è uno dei quartieri a più alta densità di immigrazione, quindi i suoi allievi sono moltissimi di seconda generazione, e questo è stata una protezione che per esempio gli studenti e le studentesse hanno da subito ravvisato. Okay? Gli insegnanti di quella scuola, la dirigenza non ha fatto nulla, erano presenti ma non sono usciti, non hanno portato la loro carica istituzionale per fermare quello che stava accadendo, per stigmatizzare, per fermarlo.
0: Anche semplicemente per chiedere cosa sta succedendo, insomma, se sei dentro la scuola, fuori ci sono studenti della tua scuola, ci sono degli esponenti di partito, c'è la polizia che interviene. Mi sembra veramente incredibile che non sia uscito nessuno, almeno per capire cosa stava succedendo.
3: Purtroppo, conoscendo un po' la dinamica di questa scuola, probabilmente la direzione lo sapeva benissimo e gli è andata bene così, non si è esposta e ha lasciato però i suoi giovani studenti in una situazione assolutamente a rischio di tutto, perché poi sono stati inseguiti dai manganelli, uno è stato arrestato, c'è stato un rischio, un conflitto col corpo costante, quindi una situazione molto pericolosa in cui gli adulti educanti avrebbero dovuto assolutamente intervenire subito intervenire a protezione, se non altro dei propri studenti.
0: Tra l'altro, se ricordo bene, ammanettato, che anche questo, insomma, è una forma, come dire, di umiliazione anche.
3: Un'altra data fatidica, perché il 30 dicembre siamo tutti e tutte in vacanza, e non la Procura di Torino, evidentemente, che quella mattina si è recata a casa di 6 studenti e studentesse a comunicare questo arresto con obbligo di dimora in casa. Quindi è stato anche molto difficile nel reagire nei primi tempi, nel senso che contattare un avvocato che spiegasse cosa stava succedendo, che desse indicazioni, alle famiglie, come procedere. Questo ha poi comportato che il rientro a scuola non è stato possibile il 7 di gennaio, quando sono tornati tutti, e poi l'8 di gennaio sono stati fatti gli interrogatori dal giudice delle indagini preliminari. Una giornata lunghissima in cui 6 si sono presentati al tribunale dei minori alle 9 del mattino e gli ultimi sono andati poi via verso le 6 di sera, credo. Alla fine degli interrogatori il giudice delle indagini preliminari ha confermato gli arresti domiciliari, l'obbligo di restare in casa e la possibilità di andare esclusivamente o a scuola o a effettuare delle visite mediche, ma accompagnati sempre durante i tragitti da una persona adulta della famiglia.
0: E quindi questo caso finisce con l'arresto ai domiciliari di 6 persone minorenni, che fa il paio con altri episodi, ma ne vogliamo ricordare uno in particolare: una liceale, anche questi minorenni, questa volta a Milano, dopo la manifestazione del 22 settembre per la Palestina, che a Milano finì a Stazione Centrale, dove insomma c'è stato un cancan mediatico sul fatto che sarebbero successe cose inenarrabili che non sono successe. Fatto sta che questo ragazzo e questa ragazza sono stati messi ai domiciliari per lungo tempo, fra l'altro impedendo loro di andare a scuola, e con parole da parte del giudice molto pesanti sulla moralità che stava dietro alle azioni di questi ragazzi e queste ragazze. Vi ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa e che stiamo trasmettendo all'interno del Ponte Radio, lo spazio di condivisione tra radio autogestite. Adesso una traccia musicale e poi torniamo in voce per andare a vedere quello che è, come dire, il campo dove più si è visto la trasformazione della scuola nello
1: in
0: scorso anno.
1: Un dispositivo repressivo, insomma.
0: E cioè andremo a parlare di Palestina. La traccia che vi stiamo mandando è quella degli assalti frontali, si tratta di Cattivi Maestri.

0: Allora sì, le regioni colpite sono state inizialmente la Toscana, seguita dall'Emilia Romagna e poi anche dalle Marche. E noi proprio a sostegno di queste ispezioni che sono partite, a parte che c'è stata tutta una serie di raccolte di firme, insomma centinaia di firme sono state raccolte in solidarietà con i docenti e con gli studenti, perché poi questi incontri con l'albanese si erano configurati in maniera diversa, o erano incontri organizzati dai docenti per Gaza, dal gruppo appunto docenti per Gaza, e erano incontri
1: dove un webinar a cui ci si poteva collegare, no?
0: Perfetto, era proprio quello, e in alcuni casi invece, almeno in uno, è stata un'assemblea degli studenti. Ci tengo a fare questo distinguo, adesso parlandovi vi dirò perché. Noi che cosa abbiamo fatto? Quando è scoppiata ovviamente questo scandalo, perché sai, una relatrice ONU è imbarazzante, no? Da chiamare, da portare a scuola, per cui evidentemente richiedeva un intervento di alcuni parlamentari e esponenti di vari partiti. In prima linea sono stati Lega e Fratelli Italia. Perché tutto è partito da denunce appunto di politici locali che hanno segnalato questa cosa, denunciando di fatto l'assenza di contraddittorio. L'assenza di contraddittorio rimanda a due note di Val di Tara, una adesso non mi ricordo le date, mi pare proprio del 12 dicembre, che rimanda a sua volta a quella del 7 novembre, se non erro sulle date, che sono due note dove appunto Val di Tara invita le scuole, per quanto riguarda l'educazione civica e per quanto riguarda tutti i vari eventi, manifestazioni che vengono fatte dentro le scuole, a quello che viene chiamato appunto il pluralismo. Ci tengo a dire una cosa, che queste note, che di fatto hanno il valore delle note, invece Val di Tara, che non sono scemi, che cosa hanno fatto? Nella seconda nota ha scritto proprio alla fine che questa nota vale come direttiva per i dirigenti scolastici.
1: Quindi il dirigente scolastico deve vigilare che accada un contraddittorio che prevede il pluralismo, insomma.
0: Perfetto, è proprio quello il problema, ed è quello che hanno di fatto denunciato i vari esponenti dei partiti quando ci sono stati questi incontri. Noi il 29 dicembre abbiamo indetto un'assemblea e con le forze, insomma, dell'osservatorio, per cui l'abbiamo fatta, sai, noi non è che siamo sui canali ufficiali televisivi, per cui c'è stato un tantan, proprio per affrontare questo tema del contraddittorio, delle ispezioni e della repressione. Ora è vero che noi ci interessiamo di militarizzazione come osservatorio, ma siamo anche convinti che repressione e censura sono una faccia diversa della stessa medaglia della militarizzazione. Non è sufficiente avere militari a scuola, ma occorre anche ovviamente reprimere tutte le voci contrarie per creare il pensiero unico, l'obbedienza, no? Militare proprio. Per cui il contraddittorio come si pone? Si pone di fatto come una forma di censura. È evidente che questo è il fine, perché appunto qual è l'argomentazione contraria? L'argomentazione contraria è: perfetto, volete il contraddittorio, allora ogni volta che chiamate i militari a scuola dovete esigere la presenza anche di un pacifista antimilitarista, o sbaglio? Se parliamo appunto della Shoah, dobbiamo chiamare uno storico negazionista probabilmente. Per cui la questione del contraddittorio è una questione ovviamente ridicola, pretestuosa, anche perché nelle scuole poi contraddittorio e pluralismo c'è, semplicemente perché i criteri con cui vengono selezionati i docenti per concorsi sempre più complessi, sappiamo come funziona, però poi di fatto non consentono a varie presenze plurali di entrare nella scuola. Cioè, chiunque di noi lavora nella scuola sa che c'è il collega ateo, il collega cattolico, il collega di centro, il collega di destra, quello un po' più radicalizzato a sinistra, e questa è la scuola, anche perché insomma ai collegi docenti è rarissimo trovare posizioni in cui mozioni escono interamente all'unanimità, a meno che non siano molto generiche, proprio perché la scuola è di per sé plurale, per cui è ovvio che è un pretesto tutto ciò per reprimere ogni forma di dissenso e creare quella cultura della guerra militare, del nemico, che tanto piace ai nostri cari politici del momento. Noi abbiamo fatto, a proposito di questo, nell'assemblea, che devo dire è andata molto molto bene, erano presenti il 29 dicembre, fra l'altro fatta durante le vacanze, neanche poco prima di Capodanno, non avevamo puntato molto, abbiamo detto vabbè, è importante raccogliere un po' il mondo della scuola, e invece
1: E questa era la voce di Roberta Leoni dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, dove si tirano fuori degli argomenti importanti, a parte che sono, come dire, vengono fuori alcune delle centinaia di ispezioni ministeriali e degli uffici scolastici regionali di quest'anno, questa volta erano di alcune città delle Marche, Toscana e Emilia Romagna.
2: Sì, esattamente, se ne parlava prima, la repressione si esercita attraverso l'azione dei dirigenti scolastici e poi tantissimo in parallelo attraverso le ispezioni ministeriali, che sono praticamente all'ordine del giorno di fronte a qualunque alito di vento generalmente sollevato a livello locale da esponenti, diciamo così, filo governativi, che trovano spesso eco sulla stampa locale. Però Roberta Leoni sollevava una questione importante, cioè quella delle note di Val di Tara che impongono appunto il contraddittorio nel momento in cui si parli di argomenti sensibili. Si fa riferimento semplicemente a argomenti sensibili, aggiungerei io argomenti politicamente sensibili. Questo, diciamo, tanto per iniziare, possiamo dire che in abbinamento, in combinato disposto con il DDL Val di Tara sul consenso informato, mira ovviamente a rendere impossibile parlare di alcunché a scuola che non sia l'impianto disciplinare che è scandito dalle indicazioni nazionali di cui abbiamo parlato fino adesso. Però tutto questo rende anche ragione di quello che è poi il clima che si è venuto a creare nelle scuole e di paura diffusa rispetto alla possibilità, anche durante la normale attività curricolare, di affrontare tematiche come appunto quella del genocidio in Palestina. Il ministro aveva iniziato già a settembre emanando una circolare che mirava a impedire ai collegi docenti di portare avanti delle delibere, diciamo, di solidarietà con la popolazione palestinese, perché appunto ancora una volta queste delibere non sarebbero state inerenti a quella che è la specificità dei collegi docenti, che si devono occupare esclusivamente di didattica. E poi è andato avanti appunto con due note che imponevano il contraddittorio. Sia detto tra parentesi, questa atmosfera di paura generata da queste note ministeriali ha dato anche degli esiti veramente grotteschi, e vorrei ricordare quello che è successo all'istituto Barlacchi Lucifero di Crotone, dove era stato organizzato dall'FLC-CGL un evento commemorativo della strage di Cutro, in cui, lo ricordiamo, sono morte 94 persone migranti, e in prima battuta poi c'è stata una levata di scudi che ha riportato il dirigente scolastico sulla, chiamiamola, retta via. Però in prima battuta il dirigente scolastico, appellandosi proprio alle note di Val di Tara, ha negato l'auditorium della scuola per questo evento, che era semplicemente un evento commemorativo di una strage, proprio perché si diceva che non c'era contraddittorio. E anche in questo caso, riprendendo quello che diceva Roberta Leoni prima, ci si domanda quale tipo di contraddittorio possa essere portato nella strage di migranti. Forse, non so, la Guardia Costiera Libica, io non ho idea. Però questo rende ragione da una parte del clima repressivo, soprattutto nei confronti di quella che è la solidarietà con la popolazione palestinese nella scuola, ma anche delle sue conseguenze a cascata dentro gli istituti scolastici.
1: E però, come dire, questo tema del contraddittorio cade subito quando si cambia parte. E infatti vi facciamo ascoltare una breve corrispondenza con uno studente del liceo Righi di Roma, dove per la giornata della memoria era stata invitata Noemi Di Segni.
3: Righi di Roma. E ieri nella nostra scuola è successo un fatto abbastanza grave, ovvero è stata organizzata una conferenza solo per alcune classi in vista della giornata della memoria, per cui è stata invitata a parlare la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, che
1: Disegni, quindi
3: sì, Noemi Di Segni, e che appunto dichiaratamente sionista e anche militato nell'IDS, e lei stessa ne ha parlato come un'esperienza molto formativa e in varie dichiarazioni che ha rilasciato. E è venuta a tenere questa conferenza da quello che ci hanno raccontato, parlando dell'Olocausto. Poi io personalmente non ero presente perché appunto era solo per alcune classi. E oltre questo, diciamo, il fatto che ci ha colpito di più è che sono stati chiamati, immagino a difesa per garantire la sicurezza, una ventina di digossini che sono stati tutti il giorno all'interno della scuola. E niente, appunto, diciamo che l'incontro con loro che c'è stato è stato durante la seconda ricreazione, quando ci siamo mossi per andare a contestare questa conferenza. In modo alla fine molto tranquillo, abbiamo soltanto fatto dei cori, siamo stati lì, abbiamo chiesto se fosse possibile partecipare, ci hanno risposto di no, non abbiamo fatto pressioni. E niente, in quel momento tutti gli agenti della Digos si sono schierati davanti alle porte dell'aula magna dove si stava tenendo la conferenza per impedirci di entrare, nonostante appunto non ci fosse stato nessun tentativo di forza da parte nostra per entrare o pericoli per nessuno all'interno della scuola. E mentre stavano lì, tra l'altro, ci hanno ripreso anche con le telecamere nel corridoio di scuola.
1: E quindi qui c'era talmente poco bisogno di contraddittorio che viene addirittura impedito agli studenti e alle studenti della stessa scuola di partecipare.
2: Non solo se è stato impedito, ma se non ricordo male l'iniziativa era stata pubblicizzata solamente ad alcune classi tramite il registro elettronico, alle classi che sarebbero state coinvolte, quindi diciamo la maggior parte delle studenti della scuola erano stati tenuti all'oscuro di quello che sarebbe successo e se ne sono resi conto la mattina stessa. La studente che abbiamo sentito in collegamento, voglio solo sottolinearlo, parlava di persone filmate, minori filmati dentro alla scuola dalla Digos in occasione di una protesta tutto sommato assai contenuta rispetto a quella che era l'entità del fatto, dentro all'edificio scolastico. E diciamo, questo un pochino ci dà la misura di quello che accade e della disparità della formula, appunto, dei due pesi.
1: E arriviamo, i casi sarebbero tantissimi, a uno dei, a forse al caso più violento e pesante che c'è stato a Roma nelle scuole superiori. Stiamo parlando del liceo Caravillani. Liceo Caravillani, è necessario specificarlo, da 10 anni si trova in quello che non è il suo l'edificio che dovrebbe accogliere il palazzo a Piazza Risorgimento, ma dopo addirittura il terremoto di Amatrice era stato sgomberato perché doveva essere
2: inagibile,
1: doveva essere riassestato, e quindi da 10 anni questo liceo sta in un posto supplementare in attesa di tornare.
2: Sì, questo per dire, diciamo tra parentesi, le condizioni della scuola italiana: sono stati stanziati i fondi PNRR, ma i lavori stanno forse cominciando da pochissimo.
1: E è stato adesso, appunto, da 10 anni, il Caravillani si trova nel quartiere di Marco di Roma, più o
2: Monteverde.
1: Meno Monteverde, Monteverde, un quartiere dove anche dal punto di vista, diciamo, demografico vede una presenza di persone di famiglie ebraiche abbastanza numerosa, tanto che c'è un tempio, una sinagoga che non è quella centrale di Roma ma è un'altra, e il liceo Caravillani si trova sostanzialmente a essere attiguo a questa sinagoga e a condividere un cortile, un giardino di cui il liceo ne ha una parte, la sinagoga ne ha un'altra. Vi facciamo ascoltare dalla voce di uno studente cosa è successo il 2 ottobre 2025. Vi ricordo che il 2 ottobre era la vigilia di un grande sciopero al fianco della popolazione palestinese, ovviamente perché diciamo che tutto parte dalla mobilitazione degli studenti e delle studenti per questo sciopero. Però.
4: Il 2 ottobre e quei giorni la Sumud è stata colpita, si sono organizzate un sacco di piazze e noi abbiamo deciso insieme di chiamarli a ricreazione e, come nostro solito, fare una megafonata nello spazio dove di solito facciamo la ricreazione, e alla fine di questi appuntamenti abbiamo gridato sui palestinesi. Quando noi abbiamo fatto questo coro, e infatti si è subito mosso qualcosa e c'è stato un sacco di agitazione da parte della sicurezza della sinagoga. e proprio durante l'uscita e andando uscendo dal cancello che abbiamo in condivisione, quindi con la sinagoga, e ci siamo ritrovati un cordone di persone alla protezione della sinagoga, e davanti a questo cordone i due poliziotti che abbiamo incontrato prima, e subito fuori dal cancello e una ventina di persone molto agitate, molto arrabbiate, che non possiamo affidare a qualcosa perché non sappiamo esattamente chi erano, però erano molto
1: agitati. Uomini adulti, comunque.
4: Uomini adulti su 40-50 anni.
2: Uomini adulti mescolati ad altre persone che stavano fuori dalla scuola, come succede all'uscita di scuola.
4: Esatto, certo, c'erano genitori, professori, c'erano tantissime persone.
2: In questo senso tu non puoi dire, io non posso sapere chi erano quelle persone, però erano persone adulte, molto arrabbiate, e cosa hanno fatto?
4: E quando siamo usciti hanno preso uno di noi per la testa e cioè l'hanno menato, e dopodiché questo ragazzo comunque è riuscito a distanziarsi un minimo, e cercando comunque aiuto. Da quel momento è stato panico generale perché tutti gli studenti avevano paura, i genitori anche, e queste persone invece continuavano ad essere sempre più arrabbiate, sempre più aggressive, e con chi faceva i video, con chi gli parlava e con chi cercava di distanziare, perfino con le istituzioni, con gli agenti della polizia.
1: Ma gli agenti della polizia erano intervenuti davanti all'aggressione di questo studente?
4: E gli agenti della polizia erano dall'altra parte del cancello, quindi purtroppo non l'hanno vista, però sono intervenuti una volta la richiesta d'aiuto, e soltanto chiamando rinforzi, ma non tutelando poi lo studente, perché gli dissero di andare da solo e dall'altra parte della strada.
2: Quindi praticamente lo studente si è avvicinato alla polizia e loro non sono intervenuti direttamente, gli hanno detto allontanati.
4: Sì, esatto.
1: Cioè, sono intervenuti invece dei docenti e delle docenti, a quanto abbiamo letto.
4: Sono intervenuti i docenti, che sono stati tantissimo solidali, e infatti hanno fatto un cordone per far uscire gli studenti in sicurezza, cercando di non farli intromettere nella situazione, e cercavano di proteggere, cioè, ovviamente erano molto di più i professori che ci tutelavano e stavano con noi e ci aiutavano. Infatti c'è un bacio e un ringraziamento a tutti i professori dei Caravillani, perché stanno facendo tanto. Minacce, insulti sessisti, e stavano, cioè, anche a ragazze piccole e a ragazzi di primo, di secondo, cioè, non si limitavano soltanto a parlare, ma anche a spingere, tirare spallate, allontanare fisicamente le persone.
1: Ora, tu appunto dicevi giustamente, no, io non posso sapere chi erano, però diciamo che chi erano lo dicono loro stessi, perché leggiamo delle dichiarazioni che oggi sono state riportate da un articolo sul Fatto Quotidiano proprio di oggi, e ci sono delle dichiarazioni di Riccardo Pacifici, che insomma a Roma, chi è più grande di te, conosce per forza, perché appunto è stato il presidente della comunità ebraica romana, e adesso è presidente proprio di quel tempio. Questo lo apprendo leggendo questo articolo, e lui stesso dice che erano persone della comunità ebraica, e dice anche e conferma che era presente anche lui.
4: Sì, era presente sia a posteriorizzazione che all'uscita.
1: E diciamo, la cosa che vogliamo sottolineare è che l'articolo a cui fa riferimento l'audio era del 3 ottobre 2025, e sulla stampa tutto ciò era passato come un'aggressione antisemita, quando gli studenti durante la ricreazione nel loro cortile avevano semplicemente gridato Free Palestine, e fuori hanno trovato dei nerboruti uomini adulti che li hanno menati e hanno fatto lo scalpo a questo ragazzo, a cui sono stati strappati una parte dei capelli.
2: Sì, mi ricordo appunto che nell'articolo circolava proprio in rete, circolava proprio l'immagine della cute di questo ragazzo. Diciamo che la narrazione mediatica ha invertito quella che era la realtà dei fatti, perché ad essere stati aggrediti, secondo quanto risulta dalla testimonianza di questo ragazzo, sono stati gli studenti. Ora, noi abbiamo cercato in qualche modo di rendere ragione della complessità di quello che si agita nella scuola in relazione da una parte alla solidarietà con la popolazione palestinese e dall'altra parte a quella che è la repressione, che è molto molto violenta, e questo abbiamo cercato di documentare a chi ci ascolta. Ci siamo domandate e domandati molto spesso perché questo tipo di repressione si sia esercitata in questa maniera così violenta contro la scuola, contro ragazzi e ragazze o anche docenti che in qualche modo, soprattutto i ragazzi, sono minorenni, e sicuramente una parte delle risposte sta nella grande partecipazione della scuola a quelle che sono state le due mobilitazioni dell'autunno scorso, quella del 22 settembre e quella appunto del 3 ottobre, in cui la componente studentesca, sia quella della scuola media inferiore sia anche quella universitaria, ha dato tanto e in cui è stata particolarmente visibile, ma sicuramente anche da parte del mondo dei docenti, sia pure con punte molto diseguali, c'è stata molta vicinanza, e tutto questo in questa cappa che complessivamente sta scendendo sulla scuola, tutto questo si è deciso che venga represso.
1: E adesso parleremo meno di scuola, ma continueremo anche un po' a parlarne con un filo che ci porta a vedere come le complicità con Israele e con il genocidio intreccino la scuola e intreccino tante altre istituzioni. Intanto vi lasciamo a un pezzo musicale, si tratta di Muro di casse delle Faxia.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate.
2: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
2: Quar,
4: Blackout

0: E quando sono le 14 e 24 minuti primi, torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa all'interno di Ponte Radio. Abbiamo con noi una compagna di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la disponibilità. Ciao.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, sono Loretta.
0: E fino a qua, Loretta, stavamo parlando appunto di scuola e in questo momento insomma della repressione che c'è stata della solidarietà verso la Palestina anche nelle scuole. Su questo specifico argomento voi un po' di tempo fa insomma avete presentato un dossier che si intitola La scuola di Leonardo, puntando quindi in particolare come dentro molte scuole si collabori con Leonardo, che sappiamo benissimo essere uno degli artefici di come l'Italia è complice del genocidio in Palestina. In particolare voi avete analizzato la situazione nelle scuole secondarie di Roma, nelle scuole superiori di Roma.

0: dalla guerra, mentre invece si vanno a toccare proprio quelli che sono i gangli delle guerre che si fanno oggi e che sono i gangli dell'organizzazione del genocidio che è stata fatta da Israele. E questo si è anche visto, chi ci ha lavorato ha visto che non si tratta tanto di visite, di seminari, di iniziative temporanee, ma sono proprio delle iniziative continue che incidono sull'organizzazione scolastica, che incidono dando un indirizzo alla formazione professionale nel campo della tecnologia, della cibersicurezza. E questo è stato visto in alcuni istituti, in particolare nell'istituto di Acilia, che si chiama Centro Metropolitano di Formazione Professionale di Acilia.
1: E oltre a questo centro di formazione professionale di Acilia, diciamo, l'altro caso, diciamo, più eclatante è quello del liceo digitale Matteucci di Roma, che dal 2022 ha attivato il liceo delle scienze applicate con la sperimentazione digitale, che è sviluppato proprio in collaborazione con Leonardo S.p.A. e Fondazione Leonardo ETS.
0: Sì, esatto.
1: E esatto. Si tratta proprio di una scuola che ha Leonardo dentro nella sua costituzione a questo punto. Diciamo che la complicità con Leonardo, la complicità col genocidio in Palestina interessa tanti aspetti della vita sociale italiana. Pensiamo al Comune di Roma, a Roma Capitale, con la questione di Mekorot dell'acqua, pensiamo all'università, cito l'università anche perché proprio in questi giorni c'è uno degli elementi repressivi su chi ha manifestato dentro l'università, cioè si fa riferimento a una manifestazione che ci fu il 16 aprile del 24 alla Sapienza, dove si cominciò a chiedere la fine della collaborazione tra gli atenei e le università israeliane, una manifestazione che fu segnata da cariche lacrimogeni, aggressioni, e che poi a quella sono seguiti due arresti, diverse denunce, e proprio lunedì prossimo ci sarà la prima udienza per questi compagni e queste compagne che sono stati protagonisti di quella giornata. E quindi questa di oggi è anche un'occasione per dire che ci sarà un presidio in loro solidarietà lunedì prossimo alle 9:30 a Piazzale Clodio. Ma oggi con te vorremmo parlare di un dossier da voi realizzato più recentemente, o perlomeno rilanciato più recentemente, che è quello della complicità delle banche con il genocidio in Palestina. Una campagna di BDS, la campagna Banche Complici, che parla in particolar modo di Unicredit, Intesa San Paolo e BNL, BNP Paribas.
0: Sì, prima di parlarvi di questa campagna, sempre per mentre stavamo parlando di Leonardo, molte banche, noi stiamo intervenendo su tre banche, però sono molte le banche esposte con Leonardo, e ve ne cito varie, come che sono Intesa San Paolo, Mediolanum, Fineco, Biper, adesso ancora di più perché ha incorporato la Banca Popolare di Sondrio, che è da sempre armata, Anima, Generali, Credito di Migliano, Erzimut, Banca Sella, Mediobanca, Cassa Lombarda, Icrea, che è la capogruppo delle banche di credito cooperativo. Questo per dire che noi abbiamo avviato una campagna e siamo focalizzati sulle tre più grosse banche, che sono quelle che hai citato tu, ma tutte le banche italiane, quasi tutte, sono complici, e non soltanto queste tre, chi più chi meno sono tutte complici, queste tre lo sono in particolare. E questa la campagna si chiama Banche Complici perché ci ha preceduto ed è tuttora in corso la campagna Banche Armate, che è stata lanciata da tre riviste cattoliche, e loro collaborano con noi anche per questo lancio, ma anche complici, che noi cerchiamo un po' forse di strutturare meglio di quanto non sia stato fatto

0: in passato, comunque cerchiamo di farlo insieme. E questa, vi dicevo, le tre banche sono le più esposte, ma sono anche quelle che hanno più conto correnti, quindi coprono di fatto 24 milioni di conto correnti, che significa arrivare quasi alla metà di chi in Italia, degli abitanti italiani che hanno un conto corrente presso una di queste tre banche.
1: Tra l'altro, vogliamo cogliere l'occasione per far sapere che, diciamo, questo dossier è anche, come dire, un motivo che ci ha fatto accelerare la decisione di cambiare banca per il conto di Radio Onda Rossa. Lo stiamo facendo in questi giorni, quindi cambierà a breve anche il riferimento bancario sul nostro sito web, proprio perché vogliamo, come dire, partecipare alla campagna di boicottaggio di queste banche.
0: Infatti io vi ringrazio per questo, perché è proprio quello che noi chiediamo di fare. E volevo ancora dire una cosa di carattere generale: perché insistiamo tanto sulle banche e perché dentro l'embargo militare insistiamo sull'embargo militare. Fino adesso siamo riusciti a bloccare parecchi container di materiale militare o premilitare in vari porti, sia dell'Italia settentrionale che dell'Italia meridionale, ma le banche sono poi la linfa che alimenta la produzione di questo del materiale bellico, e che alimenta anche poi il sistema di trasporto e di trasbordo da paesi europei all'Italia, a alcuni punti porti dell'Italia e quindi fino in Israele. Sono un punto importante. Se Israele non avesse avuto l'aiuto militare degli Stati Uniti e dell'Europa, il sostegno forte degli Stati Uniti e dell'Europa, non avrebbe potuto andare con la sua campagna contro Gaza oltre una settimana. E tutto questo materiale, questa guerra è stata fatta grazie ai soldi che circolano, alla finanza internazionale, di cui le nostre banche, anche se non sono così macroscopiche come alcune altre in Europa, a parte che Unicredit e Intesa sono abbastanza grosse, e anche Paribas, però ci sono altre banche come la Barclays in Inghilterra, nel Regno Unito, che sono ancora più grosse, e ci sono poi tutti i fondi di investimento. Quindi tutto assieme questo sistema, che è tutto collegato, va poi a finanziare la guerra in generale e la guerra di genocidio in Israele. Un punto importante è questo, che forse tutti non sanno, e ci rivolgiamo a tutti i cittadini, alle cittadine, perché è dal basso che noi possiamo far salire un'opposizione reale e fruttuosa. Gli stati, come avete visto, non hanno mosso un dito, perché gli stati sono dentro fino al collo nella finanza e nei commerci e nelle produzioni con Israele e anche con gli Stati Uniti. Israele per gli stati, come diceva una palestinese, è come un nocciolo inserito nel sistema finanziario, economico e bellico occidentale. Senza Israele sono interdipendenti, ecco perché non hanno proprio mosso un dito. Quindi dobbiamo essere noi, e noi possiamo essere uno strumento reale, perché i nostri stipendi, le nostre pensioni, chi riesce a fare dei piccoli investimenti, non è che questi soldi che noi, compresi gli stipendi e le pensioni, non è che se ne stanno lì così. Nelle banche vengono trattenuti, sono disponibili solo il 10% di quello che noi depositiamo, sia investimento sia stipendio. Il resto finisce negli investimenti altri, che poi finiscono nella grande finanza internazionale. Quindi i nostri depositi di noi cittadini normali sono molto molto importanti per le banche, tant'è vero che l'unico discorso che loro capiscono è quando realmente si minaccia di togliere il conto, come è successo con la Barclays in nel Regno Unito. E infatti noi le due linee che stiamo seguendo in questa campagna, che sarà una campagna lunga, che è appena iniziata, che ancora non è molto diffusa, e saranno: uno, l'informazione, cioè i cittadini devono sapere molto bene quanto grandi sono le complicità di queste banche dietro un'apparente non complicità, che è anche apparentemente documentata da un sistema diciamo etico che loro rivendicano. Uno, l'informazione sulle reali responsabilità, e secondo, quanto è importante il nostro conto. Per cui la seconda cosa, noi chiediamo ai correntisti di togliere in parte le liquidità che hanno, oppure di chiudere tutto il conto e cercare di scegliere una banca meno complice. Scegliere una banca meno complice, dopo quello che ho detto, è difficilissimo, perché noi abbiamo banca etica. E oltre a banca etica, che anche lei non è che siano, anche lì ci sarebbero delle cose da correggere, comunque infinitamente non ha nulla a che fare con il resto delle banche. E poi ci sarebbero le banche di credito cooperativo, che una volta erano delle banche abbordabili, abbastanza pulite, che adesso in realtà sono tutte collegate in una lunga catena, e un po' il capo di questa catena è l'ICREA, che è la banca che a Roma tiene insieme tutte queste banche di credito cooperativo. Comunque sono meno peggio di quanto non siano le altre.
1: E insomma, voi avete anche predisposto, si può andare sul sito bdsitalia.org, delle lettere da scrivere insomma alla propria banca, se si ha il conto in una di queste, che documentano pezzo per pezzo, che sia Unicredit, che sia Intesa San Paolo, che sia l'altra, come hanno contribuito al genocidio in Palestina queste banche, parlando di finanziamento diretto a società che forniscono armi, parlando della distribuzione di titoli di Stato israeliani insieme a titoli di aziende come Leonardo e Eni, parlando di allocazione di capitali in fondi di investimento in settori che violano il diritto internazionale.
0: Sì. Noi abbiamo documentato, adesso non sto qui a ripetere quali sono una per una le aziende, le società nelle quali queste banche hanno investito in vario modo, perché possono avere prestiti oppure l'acquisto di titoli, di azioni, e anche il sostegno, il supporto nelle transazioni finanziarie che fanno poi queste aziende per inviare il materiale ad Israele. Per l'Italia abbiamo soprattutto le due che sono più dove le troviamo tutte, queste tre le troviamo tutte e tre, sono Eni e sono Leonardo, come dicevamo prima, ma sono presenti e finanziano tutte le altre fabbriche di armi che abbiamo in Italia, che erano fino a un anno fa circa una sessantina quelle che fabbricavano armi per Israele, oltre che per altri, e che adesso sicuramente stanno aumentando, e stanno aumentando perché nella crisi attuale la spinta è a trasformare la produzione civile in produzione bellica, e questo è quello a cui spingono l'Europa, a cui spinge il nostro governo, cioè trasformare le industrie civili in industrie belliche. E quindi queste sono tutte le banche sono coinvolte in questo, però c'è qualcosa che le può spaventare. Guardate che la Barclays 1.500.000 500.000 correntisti hanno spostato nel giro di poco tempo il loro conto da lì, e questo ha fatto andare in crisi, perché significa un attacco diretto al loro bilancio ed è la cosa che loro importa, oltre che al danno reputazionale, perché il danno reputazionale di fronte a cittadini che non sono al corrente delle responsabilità reali che hanno queste banche è molto grosso.
1: Quindi diciamo, per semplicità, a chi ci ascolta, cosa chiede BDS in particolare rispetto al proprio conto corrente?
0: BDS chiede innanzitutto di partecipare. Allora, quando noi diciamo di scrivere quelle lettere, tra l'altro ci scusiamo perché in questo momento il sistema è un po' debole, stiamo proprio adesso cercando di lavorare per migliorarlo e per fare in modo che le lettere possano essere inviate automaticamente, altrimenti si rischia di perdere parecchie persone, specialmente per la difficoltà che c'è a mandare le lettere. In queste lettere che vengono mandate si dice, oltre a segnalare direttamente le loro responsabilità a fronte dell'enormità di quello che sta succedendo in Palestina, si dice che appunto questa cosa qua, si dice: guarda banca, che io da questo momento ritirerò i miei liquidi, e la possibilità è di togliere il soldo in parte o in toto. Noi abbiamo messo le due possibilità, cioè togliere l'intero conto oppure in parte, perché sappiamo che ci sono persone che preferiscono fare questa cosa in due tempi. E questa è la cosa importante da fare, quella di scrivere alla banca, andare alla propria agenzia, andarci direttamente, perché queste lettere, oltre che alla direzione delle tre banche principali, vengono mandate anche all'agenzia locale e poi vengono mandate a noi, così noi sappiamo chi si sta muovendo. E in questa lettera si dice proprio questo, e poi si va alla banca e lo si spiega anche direttamente, mentre quando si toglie il conto. Ancora non siamo riusciti, sappiamo che ci sono state poche per noi, perché fino adesso sappiamo di 200 lettere che sono state scritte, naturalmente ce ne vuole molte molte di più, e non sappiamo quanti sono effettivamente quelli che sono passati all'azione, però voi state passando all'azione, qualcun altro all'interno nostro sta passando all'azione, quindi qualcosa sta succedendo, e questo va fatto non solo perché queste tre grosse su cui noi ci siamo appuntati, ma anche nelle altre banche che apparentemente sono meno grosse, ma che hanno altre responsabilità, perché per esempio Mediolanum e BPER hanno proprio acquistato gli Israel bonds, i war bonds che Israele ha emesso nella prima settimana di guerra, che significa che BPER ha preso 100 milioni e il Mediolanum un po' meno, e poi la Banca Intesa 2 miliardi, quindi sono cifre enormi. I war bonds, azioni di guerra, chiamate proprio così, comprate per rendere possibile la guerra di Israele, e con un grosso ritorno naturalmente, che è stato predisposto, cioè studiato apposta dallo Stato di Israele, un grosso ritorno per incoraggiare le banche di tutto il mondo a comprare queste cose. Quindi noi diciamo, adesso un po' di loro hanno tolto, c'è chi, per esempio Banca BPER ad un certo punto ha tolto senza dare molte spiegazioni, pressata da qualcuno, in particolare da Profundo, ha tolto questo investimento, anche l'ha tolto anche Banca Intesa, quindi vuol dire che le pressioni qualche cosa stanno facendo, e per il momento l'unico nostro mezzo di pressione è la propaganda e poi la minaccia, e poi farlo proprio di togliere il conto.
1: E così come è stato fatto anche per altri settori e continua a essere fatto per altri settori economici, perché molto spesso no, viene un po' lo sconforto, lo sentiamo tra tante persone che dicono in senso appunto non si riesce a smuovere i governi, le manifestazioni non hanno portato cambi di rotta politica, ma in fin dei conti che posso fare? Ma si vede ormai insomma da anni che il boicottaggio economico è una pratica che funziona.
0: È una pratica che ha funzionato benissimo col Sudafrica, ma c'è una differenza rispetto ad Israele, perché il Sudafrica è stato boicottato nell'acquisto, nella vendita al Sudafrica di materie prime sostanzialmente. Poi alla fine si sono mossi il colpo di grazia al Sudafrica, l'hanno dato proprio le banche che non hanno fatto più credito al Sudafrica. La cosa diversa per Israele, perché come dicevo prima, Israele non compra o non vende materie prime. Israele ha a che fare con l'Occidente attraverso la cyber security, attraverso il materiale bellico, attraverso i chip, attraverso i sensori, attraverso una tecnologia raffinatissima che hanno soltanto loro, perché anche alcune fabbriche mondiali di come si chiamano delle apparecchiature molto, adesso non mi viene il nome, che sono fondamentali per l'informatica, per la cibersicurezza, per l'alta tecnologia, alcuni laboratori stanno proprio in Israele, benché le società siano statunitensi. Quindi Israele è completamente inserito, è un nucleo dentro l'Occidente, e questo rende più difficile il boicottaggio. Però bisogna comunque tentare, abbiamo iniziato con i prodotti, adesso bisogna farlo sul materiale bellico e sulla finanza attraverso le banche.
1: Sicuramente alzando il tiro, perché sappiamo insomma la finanza quanto sia appunto, come dicevi tu prima, poi centrale per la vita economica, per gli equilibri economici e politici. E non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti insomma quello che ricordiamo è di andare a leggere in maniera ampia e documentata sul sito di BDS, bdsitalia.org.
0: Sì, non ho altro da aggiungere se non di andare a leggere lì. Potete anche scrivere e trovate tutto sul sito, e poi abbiamo anche bisogno di attivisti, cioè di persone che lavorino con noi per portare in giro e per espandere questa campagna.
1: Grazie ancora, grazie a BDS Roma e ci risentiremo presto.
0: Grazie molto a voi, ciao.
1: Ciao.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate.
2: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
4: Blackout, Spore.
5: E mentre questo Ponte Radio va in onda proprio nel primo giorno della quarta edizione di Onde Riflesse, una 3 giorni dedicata allo strumento radio costruita attraverso le conoscenze e le relazioni di radio comunitarie che condividono uno spirito affine, tra cui le 7 che fanno parte del Ponte Radio, e non, ovviamente Onde Riflesse non vuol delimitare un confine preciso tra radio, le radio che ci piacciono più di tutte sono quelle che trasmettono in diretta e magari via etere, che lo fanno fuori dalle forme del lavoro salariato e libere da legami istituzionali, che difendono la propria indipendenza attraverso la pratica dell'autogestione e il rifiuto della pubblicità, che traggono forza e motivo di essere nell'esistenza di comunità e relazioni reali e orizzontali. Questa quarta edizione si svolge a Verona, è iniziata oggi. Sul sito onderiflesse.noblogs.org trovate il programma se magari volete andare a Verona. E diciamo che sono le 14:54, quindi ovviamente siamo molto vicini alla fine di questo Ponte Radio.

E vogliamo chiuderlo con un saluto a Nubi, un compagno che ci ha lasciato. Abbiamo ricevuto qua a Roma, in tante di noi, il messaggio stamattina. Ci ha lasciato il compagno Anubi qui a Bibulo, a casa con le persone che amava. E ciao Anubi. Anubi Davos a Lussurgio, un compagno che tante persone, non solo a Roma, tanti compagni e tante compagne hanno avuto al fianco in tante lotte. Lo ricordiamo dal movimento studentesco della Pantera nell'89-90, lo ricordiamo tra le file dei disobbedienti, lo ricordiamo a Genova 2001 e nella lotta per la casa, anche nel partito di Rifondazione Comunista e nella redazione di Liberazione. Ci sarà modo di ricordarlo più ampiamente, sicuramente dai microfoni di Radio Onda Rossa, ma ci sembrava importante e doveroso, insomma, salutarlo da questi microfoni, salutarlo dal Ponte Radio e mandare un abbraccio forte e solidale a chi gli stava vicino e a chi lo amava. Con questo noi chiudiamo il Ponte Radio di oggi. Ponte Radio, lo sapete, è uno spazio settimanale. Venerdì prossimo, venerdì 10 luglio, andrà in onda sempre alle 13, questa volta partendo dalla console di Radio Eustachio di Verona. Un saluto a tutti e tutte, un saluto forte e solidale a tutti coloro che si trovano privati e private della propria libertà personale.

0: collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivist, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di Internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Fermiamoli!
7: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare Internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
4: Appuntamento a Firenze, al consolato americano, venerdì 25 settembre, ore 17.30.
8: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.
9: Subito un processo, una condanna per terrorismo di parola che è una formula un po' nuova, mettiamola così, di cui se ne sa poco, si sapeva poco della sua storia e quindi adesso sta emergendo.
10: Sì, ciao a tutti e tutte, allora eccomi, proviamo appunto a dire in primo luogo che i decreti sicurezza poco attengono al piano processuale e sostanzialmente si rivolgono da una parte al diritto sostanziale inserendo nuove fattispecie incriminatrici per cui nuovi reati, aggravando, inserendo nuove circostanze aggravanti, elevando i limiti edittali delle pene e soprattutto dando uno sproporzionato potere alle forze di polizia e amministrativizzando, espressione brutta però che probabilmente rende l'idea, quella che è la risposta repressiva a determinati fenomeni, per cui sostanzialmente mi viene in mente l'articolo 18, ad esempio, le manifestazioni, famose manifestazioni non preavvisate, e depenalizzandole sostanzialmente riporta a un piano di pulizia sia l'accertamento che del fatto che la sanzione che diventa appunto amministrativa e non più penale e erodendo quelle che sono le garanzie tipiche del processo penale, oppure pensiamo diversamente al nuovo fermo preventivo di cui si è parlato forse immagino dalle vostre emittenti più che in altri luoghi sì. Nelle ultime settimane in cui certamente si affida un nuovo strumento particolarmente efficace da un punto di vista repressivo, rimettendolo completamente a una discrezionalità, se non un'arbitrarietà delle forze di polizia. Cioè, si tende la risposta in termini di prevenzione, per cui neppure devono più necessariamente essere realizzati, consumati dei reati, ma sostanzialmente si inseriscono sempre nuove forme di possibilità di intervento da un punto di vista di prevenzione. Si parla appunto di misure di prevenzione atipiche, adesso di suggestione in suggestione possiamo immaginare che anche l'articolo 41 bis viene ritenuta una forma, un mezzo di prevenzione, di risposta atipica che invece in quel caso riguarda il sistema per l'ordinamento penitenziario, però sostanzialmente c'è una lunga linea di tendenza che nel corso degli anni si sta sempre più rafforzando e che vede negli ultimi decreti sicurezza certamente un ampliamento della sfera discrezionale di intervento della polizia a svantaggio di quella dell'autorità giudiziaria, a torto ragione ritenuta probabilmente meno efficace nel sanzionare e nel reprimere direttamente diciamo, dei reati o comunque delle manifestazioni di dissenso. Per quanto riguarda Salem, attiene sicuramente anche in questo caso agli ultimi pacchetti di sicurezza, in particolar modo quello dell'anno scorso, e per cui dell'aprile del 25 è stato introdotto questa nuova fattispecie di reato che i giornali, i media hanno definito il terrorismo della parola, e sostanzialmente diciamo poco attiene questa espressione, questa formula, poi in realtà al vero dettato normativo, perché la norma tende a punire, a sanzionare quella che era un'area che sfuggiva alla sanzione penale, perché diciamo nel corso degli anni la materia del terrorismo, per cui diciamo i reati che servono a sanzionare i fattispecie di terrorismo, aveva diciamo era stato introdotto al 275, e il 275 era prevede due ipotesi di reato, quella dell'addestramento e dell'autoaddestramento, però sostanzialmente la giurisprudenza poi richiedeva che ci fosse anche un'iniziativa di condotta, cioè che ci fosse un inizio di un comportamento che fosse un comportamento materiale, che potesse essere un comportamento apprezzabile per dimostrare che quelle informazioni che il soggetto aveva ricercato o delle quali in qualche modo si era appropriato attraverso le sue ricerche, appunto addestrandosi o autoaddestrandosi, poi fossero effettivamente poste in essere, diciamo che ci fosse un inizio di una condotta che fosse evidentemente indirizzata verso il compimento di un'attività di terrorismo. Per cui il mero addestramento, o meglio la mera ricerca di informazioni per compiere attività di terrorismo non accompagnate da un inizio, diciamo, di un comportamento materiale concreto, sfuggiva alla sanzione penale. Il governo Meloni ha ritenuto con questo 275 numero 3 di andare a colpire quella che era l'area di non perseguibilità del comportamento, ovvero la mera detenzione, che è quello appunto che è stato inserito, la mera detenzione di scritti, documenti, appunti, il materiale filmico, materiale documentale, e oggi diventa reato se il soggetto, diciamo, ha un profilo che fa ritenere che quella determinata detenzione sia finalizzata al compimento di attività di terrorismo.
5: Esatto, su questo.
10: Che cos'è? Dimmi.
5: Ci aiuti un po' a ricostruire, perché è appunto quello che è successo con Ahmed Salem, e che è stato accusato appunto di avere all'interno dei video che mostravano appunto azioni della resistenza palestinese. Ti volevo chiedere se ci aiuti un po' appunto a ripercorrere qual è stata effettivamente l'accusa, eppure poi in sede di tribunale, insomma, come si è espresso il giudice, che cosa hai trovato?
10: Beh, il giudice lo ha condannato a 4 anni di reclusione, andando oltre alle richieste avanzate dal pubblico ministero, per cui diciamo, ha ritenuto di avere un maggior rigore sanzionatorio anche rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Per Salem sostanzialmente stiamo parlando appunto di un ragazzo palestinese espulso dai territori sul quali diciamo, si è costituito lo Stato di Israele, per cui una famiglia vittima della Nakba che è giunta in Libano, che dove lui è nato all'interno di un campo profughi, che viene in Europa a cercare sicuramente un miglioramento della propria condizione di vita, anche in vista di far venire prima o poi la mamma che è malata in Libano nel campo profughi palestinese, diciamo ha scarsa possibilità di essere curata, e in un viaggio dove attraversa diversi paesi giunge anche in Italia, si reca a Campobasso fa una richiesta di protezione internazionale. La polizia di Campobasso, così è stata raccontata al processo, gli chiede se avesse o meno un documento di identità che dimostrasse, diciamo, la sua provenienza, e lui un documento cartaceo non lo possiede, cerca all'interno della galleria del cellulare se vi fosse o meno una fotografia di un documento di identità. E la polizia che gli sta a fianco afferma di aver visionato nello scorrere di queste immagini diciamo, riproduzioni che erano attinenti, diciamo, al conflitto, diciamo, al genocidio che era in corso in Palestina e delle azioni di resistenza che i palestinesi ponevano in essere. E da qui Salem viene arrestato, è messa una misura custodiale per un'ipotesi di istigazione con finalità di terrorismo e per questo ulteriore reato di cui parlavamo prima, del 75-3. E dopodiché a Salem, diciamo, viene compiuta quella che è la classica attività di polizia che consegue soprattutto in materia di reati di terrorismo, ovvero una copia forense di tutto il contenuto del suo cellulare, e a quel punto, diciamo, inizia un'opera perché chiaramente Salem è fortemente indiziato di essere potenzialmente un terrorista in virtù della sua origine, di questa cultura islamofobica che attraversa il nostro paese, in quanto appunto palestinese da una parte, arabo e musulmano dall'altra, per cui, diciamo, un potenziale terrorista. Vengono ricercati tutti i materiali contenuti in, adesso non vi faccio, diciamo, non approfondisco il dato processuale perché io sfortunatamente sono entrato successivamente nella difesa di Salem, per cui non ho potuto oppormi, diciamo, a questa procedura. Comunque fatto sta che vengono ricercati all'interno del suo cellulare tutta una serie di elementi che suffragassero quella che era una tesi posta su un pregiudizio, diciamo, che si radicava su un pregiudizio. E all'interno del suo cellulare rinvengono in particolar modo un video da lui girato su TikTok nel quale esprimeva tutto il suo grido di rabbia e frustrazione per quello a cui assisteva attraverso i social media dall'Europa e di cui era vittima il suo popolo. Salem dirà in udienza che 70 suoi familiari ancora residenti a Gaza sono stati uccisi durante e dopo l'ottobre del 23. E per cui è un'invocazione a dove stanno i musulmani, dove stanno gli arabi, perché permettono tutto questo, perché non si attivano, perché non reagiscono, perché sono indifferenti rispetto alla sofferenza del popolo di Gaza, diciamo, questo video che viene stato poi ricondotto dal giudice, prima dal pubblico ministero e poi dal giudice in sentenza, come appunto effettivamente istigatorio con la finalità di terrorismo, perché chiaramente se un palestinese, diciamo, si duole dell'inattività, diciamo, dei popoli arabi, automaticamente la finalità è di terrorismo, non è al limite una finalità di resistenza o, diciamo, di un reato che non sia classificabile come terrorismo. Dall'altra parte sono stati rinvenuti dei video che probabilmente ognuna di noi hanno visionato negli ultimi 3 anni, questi video, questi filmati in cui la resistenza, propagandistici chiaramente, in cui la resistenza a Gaza dimostrava che nonostante la violenza israeliana, nonostante il genocidio in corso, nonostante i bombardamenti, nonostante avessero raso al suolo sostanzialmente tutta Gaza, comunque la resistenza era ancora attiva, combatteva e contendeva a metro per metro all'esercito israeliano il controllo del territorio. Sono video di 20-30 secondi in cui si vede un carro armato israeliano che transita nelle vie di una Gaza ormai distrutta, e appare un triangolino rosso, si vede un appartenente alla resistenza che lo prende di mira con un lanciarazzi, o un ragazzo che corre verso il carro armato, nasconde sotto il carro armato un ordigno, riscappa via e poi la detonazione. Video che hanno chiaramente una funzione propagandistica, cioè che è una funzione, diciamo, di informazione, di dimostrare che la resistenza non è stata sconfitta, che c'è ancora una volontà di un popolo di combattere, di non arrendersi, di non cedere all'occupante, alla violenza dell'occupante. Questa è chiaramente la funzione di quei filmati. Probabilmente l'abbiamo visti tutti, io in primo luogo li ho visti, però allo stesso modo posso pensare che nessuno, se lo rinvenisse in un cellulare di un ragazzo, di una ragazza, di un uomo, di una donna italiana, gli attribuirebbe la finalità di terrorismo che connota quella detenzione, ma certamente invece rinvenuto nel cellulare di un ragazzo palestinese, invece assume completamente, in virtù appunto di questo sguardo deviato, in virtù di questo lente prospettica deformante la realtà, viene immediatamente ricondotta, diciamo, un'ipotesi di terrorismo, per cui dei filmati privi di qualsiasi contenuto istruttivo, cioè che effettivamente consentano di realizzare lo stesso fatto che è immortalato in quel filmato, anche perché sono veramente 30 secondi di filmato dove non si vede nulla in termini di preparazione di ordigni. Probabilmente un film americano su la guerra probabilmente è più istruttivo, o tanti video presenti su YouTube probabilmente contengono mille informazioni in più. Però appunto per Salem, virtù di, io ritengo, ma su questo sono abbastanza certo e non temo alcuna smentita, che sia stata chiaramente la sua identità, la sua provenienza, il suo credo religioso ad aver determinato il giudice, ha influenzato il giudice invece a ritenerlo responsabile di questo reato. Certo. La conseguenza di tutto questo è che Salem in primo grado è stato condannato a 4 anni di carcere, che è ormai da un anno circa, anzi poco più di un anno, in un carcere massima sicurezza a Rossano Calabro. Carcere tristemente noto perché appunto a partire dai primi anni 2000 è diventato sostanzialmente la Guantanamo d'Italia, cioè il carcere in cui vengono ristretti soprattutto detenuti accusati di terrorismo di matrice religiosa. E questo in brevissimo, sì. se ho capito bene la domanda, sì, questa sì. È la risposta. Poi non so se avete altre curiosità che volete approfondire, altre...
5: Riguardo i video, insomma, se non mi sbaglio sono gli stessi video, appunto, se non mi sbaglio, io personalmente pure penso di averli visti perché pubblicati dalle maggiori testate giornalistiche, insomma, sono circolati, se non lo stesso video, insomma, video molto simili. E quello che ti volevo chiedere...
10: Noi abbiamo prodotto i link, link di testate giornalistiche nazionali dove risiedevano gli stessi identici video o video con sostanzialmente il medesimo contenuto.
5: E ti volevo chiedere poi riguardo questa condanna, è già uscita la motivazione del...
10: Guarda, ci hanno inviato la sentenza, per cui il tempo di leggerla, di verificare quanto sia aderente all'istruttoria dibattimentale, però... Okay. Noi sappiamo, avendo seguito il processo, sappiamo cosa è emerso in quel processo, per cui è veramente solo uno sguardo profondamente orientato da una finalità o da un pregiudizio ha potuto poi determinare una sentenza di condanna, perché appunto i filmati sono questi, per cui almeno da questo avrebbe dovuto essere assolto. Il contenuto anche del filmato di TikTok dove lui appunto per alcuni minuti esprime, sfoga tutta la sua frustrazione per quanto stava osservando e quanto stava avvenendo, in realtà non ha alcun contenuto idoneo a istigare alcuno in base a quelli che sono i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione in termini di appunto idoneità di una condotta a istigare. E è chiaro che il processo, diciamo, celebrato in una città come Campobasso con probabilmente alcuna cognizione, alcuna esperienza nella valutazione dei reati di terrorismo, ha probabilmente, con l'enfasi che si è voluta comunque attribuire a questo processo, considerate che questo è un processo che si è svolto davanti a un giudice monocratico di tribunale, cioè sostanzialmente un processo tutto sommato banale, ordinario, a cui ha partecipato il procuratore capo di Campobasso assieme a un altro sostituto, per cui due pubblici ministeri, tra cui il soggetto a vertice della procura di Campobasso, che hanno seguito passo passo questo processo, oppure il fatto che il giorno della sentenza su Campobasso c'è stato un'ordinanza del questore che addirittura vietava la vendita di scatolame nei supermercati, e con uno schieramento di polizia che probabilmente Campobasso non ha visto nelle ultime decine di anni, con un divieto di parcheggio in tutta la zona di prossimità del tribunale, come se fosse imminente il pericolo di un attentato terroristico al tribunale o nell'area di Campobasso, nella città di Campobasso. È chiaro che stiamo parlando di una follia, cioè nella realtà concreta di come le conosciamo noi, analoghi processi che vengono celebrati in altre parti in Italia. Lì probabilmente ci sono stati tanti fattori che hanno concorso poi nella determinazione di questa sentenza.
9: Certo, diciamo che rientra perfettamente in quel clima in cui si costruisce il bisogno di ordine pubblico, di pericolo imminente, no? E quindi si instaura, no? Anche un clima per giustificare anche a chi, insomma, probabilmente alle stesse persone che vivono a Campobasso, ma anche a un'opinione pubblica che magari in quel momento non seguiva direttamente il processo, e i 4 anni a Salem sembrano veramente un'aberrazione, in virtù di video che sono circolati, come ricordavi te, anche sui maggiori quotidiani italiani, però insomma costruire tutto questo clima sposta l'attenzione tra la realtà, diciamo, penale, reato penale commesso o non commesso o comunque imputato, e il clima generale che invece tende a giustificare la costruzione, le restrizioni, gli anni di galera, così come la carcerazione preventiva, no? E quant'altro viene messo in atto in quest'ultimo periodo, quindi di fatto un imbarbarimento, no? Anche da un punto di vista, insomma, di quelle che sono il codice penale, il processo penale, insomma, giusto per...
10: Guarda, io voglio parlare più di una continuità. Io francamente sono uno di quelli che sostiene che non vi è una discontinuità, ma vi è un'assoluta continuità che parte dagli anni 70 e giunge fino ad oggi, con una legislazione di emergenza che poi viene dilatata, con la creazione di figure che servono a giustificare l'implementazione o l'aumento di fattispecie incriminatrici, l'aumento di pene. Cioè io la vedo assolutamente come una continuità, diciamo, non tendo a individuare degli elementi, diciamo, di contraddizione tra un prima e un dopo, cioè è che si è costruita poi chiaramente un governo come quello che attualmente è in carica in Italia, certamente ha ulteriormente accelerato una linea di tendenza che solamente con i pacchetti di sicurezza, ricordiamo quello di Minniti, ricordiamo prima ancora quello di Maroni, cioè nel senso che c'è un'assoluta progressione, per cui non magari possiamo parlare di un'accelerazione. Poi il clima di paura innestato nella società, come ad esempio a Campobasso, in cui certamente probabilmente i cittadini e le cittadine di Campobasso erano svegliati quel giorno pensando di essere entrati in guerra, o che ci fosse una cellula dell'ISIS presente in città pronta a colpire. È evidente che vi era un'assoluta volontà di giustificare poi anche l'esito di quel processo, o sì, comunque di creare un clima enfatizzato che poi giustificasse quella conclusione. Poi quanto questo può aver avuto anche un peso sulla decisione del giudice, o quanto il giudice concorra culturalmente in quello che è in questo disegno, o comunque questo ragionamento che ormai pervade e permea tutta la società o molta parte della società, soprattutto chi detiene poltrone e posizioni di comando, tra virgolette, in senso lato. Questo io non posso saperlo, certamente c'era un giudice, tutto sommato un giudice giovane, un giudice che non dovrebbe avere ancora 40 anni, probabilmente di quella nata e cresciuta in quella realtà territoriale, in cui il palestinese, probabilmente le cronache giornalistiche, le cronache dei media hanno in qualche modo condotto a ritenere che un palestinese, un musulmano, un arabo potesse effettivamente incarnare quella figura di terrorista, un po' per nascita, potenzialmente, perché io non credo che nessuno di noi, io probabilmente ce l'ho ancora nel mio cellulare, quegli stessi video, ma io non penso che se mi fermassero me qualcuno gli verrebbe mai in mente di dire che quei filmati effettivamente hanno quell'idoneità e che il possesso sia finalizzato al compimento di atti di terrorismo. È il palestinese dei campi profughi arabo-musulmano invece proprio esattamente è il soggetto destinato e destinatario di questi nuovi fattispecie incriminatrici assieme agli anarchici.
9: Bene, l'ultimo
10: altro che io ritengo che sono i potenziali destinatari, diciamo, di questo reato, più veramente di tantissimi altri soggetti, di tantissime altre appartenenze politiche o culturali diverse.
9: Un'ultima domanda, poi ti lasciamo ai tuoi impegni. Parlavamo prima con una compagna dei giovani palestinesi anche del processo ad Annan, del fatto che non sono uscite ancora le motivazioni della sentenza. Ecco, su questo puoi aggiungere due parole, perché questa ulteriore proroga nel deposito della sentenza che cosa fa pensare?
10: Guarda, è un po' come dover scrivere 75 pagine per giustificare la proroga del 41 bis ad Alfredo Cospito. Se ci sono degli elementi idonei a giustificare un provvedimento, si scrivono in poche pagine. Se vi è necessità di avere non solo 3 mesi, non sono bastevoli 3 mesi, ma ne servono 6 per giustificare la sentenza di condanna ad Anan Yaish, è un po' probabilmente per quello che abbiamo ritenuto noi sin dalla prima ora, ovvero che non sussiste alcun elemento indiziario atto a giustificare la condanna che è riportato, per cui è difficile, e siccome l'istruttore dibattimentale ha certamente avuto un esito favorevole alla difesa, è difficile andare a costruire una trama logica, argomentativa per giustificare la decisione. Per cui probabilmente questa è una parte, a mio giudizio, questa probabilmente è la vera ragione per cui il giudice all'altro ha avuto la necessità di richiedere una proroga di ulteriori 90 giorni e pertanto la sentenza verrà depositata a metà luglio, il 15 di luglio. Stessa cosa, vi posso dire, a questo punto spendiamo una parola anche per Alfredo Cospito, visto che ha avuto quest'uri Alfredo Cospito, parlando anche con colleghi che seguono tanti, soprattutto chi opera in ambiti territoriali in cui è presente il 41 bis, molto spesso vi sono, questo lo dico a beneficio di tutti e tutte coloro che ci ascoltano, spesso ci sono degli avvocati che appunto o sono in codifesa o vengono delegati dagli avvocati che hanno poi seguito effettivamente i processi di cognizione, cioè i processi che hanno portato alla condanna di queste persone per reati dai quali poi è discesa l'applicazione del 41 bis, che ne seguono a decine. Anche a Sassari vi sono delle colleghe che seguono decine di casi di 41 bis. Voi sapete che il carcere di Sassari è uno di quelli in cui è maggiormente concentrata il numero di detenuti a questo regime detentivo. E loro quello che dicono è che non hanno mai visto una proroga di 75 pagine. Normalmente le proroghe del

0: e Sara, si parla di tutte cose che esulano dal Credo Cospito in realtà, però che certamente bisogna in qualche modo affastellare, assommare una sull'altra per dare l'idea che per giustificarne la necessità.
1: E sicuramente dovremo tornarci su questi temi, parlando appunto anche sempre in più, entrando nel merito, no? Anche a queste nuove modalità, condanne, pregiudizi, prevenzione, che ci ricordano veramente anche scenari. Tu ricordavi te prima alcuni film da guerra, a me ricordano veramente anche altri film un po' di fantascienza in cui venivi incarcerato preventivamente in virtù di un'idea che ancora ti nasceva nel cervello, ancora non ne avevi neanche parlato.
0: Orwell ne parlava in 1984, certo, contro lo psicoreato c'era la psicopolizia, per cui esattamente stiamo arrivando forse, ma
1: speriamo di no.
0: Aggiunge però certamente le misure di prevenzione, queste fattispecie di prevenzioni tipiche o atipiche, sono certamente un'ulteriore progressione, un ulteriore avanzamento nel reprimere anche fatti che in realtà non costituiscono reati. Sì. Ma
1: che non sono neanche fatti,
0: soggetto.
1: Oserei dire. Oserei dire che non sono neanche fatti, a volte possono essere pensieri, idee, non sono fatti.
0: Sì, è la personalità del soggetto che chiaramente poi induce e conduce con un pregiudizio, come nella vicenda di Salem o come in quella degli anarchici o come tante altre che abbiamo trattato e che avrete sicuramente trattato in trasmissione, inducono poi, diciamo, l'adozione di questi provvedimenti che sono esclusivamente natura preventiva, perché i fatti non ci sono, il reato non c'è. È un'anticipazione, diciamo, della risposta.
2: Grazie
0: a
2: mille.
0: Prevenire la commissione.
2: Grazie
1: ancora.
0: Grazie a voi.
2: Ciao
0: buona
2: ciao,
0: trasmissione. Ciao.
1: Bene, ancora un pezzettino di musica e poi vi portiamo questa volta un po' fuori.
2: Fuori in Germania.
1: Per far capire che non è solo un problema nostro, tra virgolette, nostro.

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Ciao, Pia Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: guai.
1: No,
2: ci riprendiamo. Ma,
1: raga,
3: vabbè,
1: è l'atto facile,
3: era
1: fa.
3: Perfetto.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile dopo.
4: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
5: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
6: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
5: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
4: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

compliant. Count steps compliant. Stove off compliant.

0: cazzuola!
1: La scarpa!
2: La cazzuola! La cazzuola! La cazzuola! La cazzuola!
1: Dici, maestro! Dici qualcosa! Andatevene via!
0: Ci ha benedetto! Ci ha benedetto!
1: E come dobbiamo andare via, maestro?
3: Ma che ne so, basta che ve ne andiate, che ne so!
0: Dacci un segno!
1: Ma ce l'ha già dato il segno, ci ha portati in questo posto!
3: Non vi ci ho portati io, siete voi che mi siete venuti dietro!
4: Oh, è sempre un buon segno, comunque lo guardi!
1: Maestro, il tuo popolo ha camminato molte miglia per stare con te, sono stanchi e non hanno mangiato!
3: Non è certo colpa mia se non hanno mangiato!
1: Non c'è cibo in questa montagna desolata!
3: Ci sono dei cespugli di ginepro laggiù!
1: Oh, miracolo!
2: Miracolo!
1: Miracolo!
3: Avete visto? Ha riempito di frutti quei cespugli! Soltanto con la
1: hanno
3: sua
1: generato patrana. Bacche di ginepro! Avete visto?
3: Certo che hanno generato bacche di ginepro! Sono cespugli di ginepro! Che vi aspettavate?
2: Dai, un altro
5: un errore! Sto perdendo tutti i capelli! Pietà!
0: Sono guarito! Il maestro mi ha guarito, fratello!
3: Io non l'ho toccato!
0: Sono cieco! E ora ci vedo!
1: Miracolo! Miracolo!
6: Smetterla! Erano 18 anni che non aprivo bocca finché non è arrivato lui!
0: Miracolo! È lui il Messia!
6: Mi ha anche pestato un piede!
0: Pestaci un piede, signore! Pestacelo!
1: Povero Messia!
3: Non sono il Messia!
1: Tu sei il Messia e io me ne intendo, ne ho seguiti parecchi!
0: Povero Messia!
3: Io non sono il Messia, volete stare a sentire? Non sono il Messia, mi avete capito? Lo giuro su Dio!
2: Soltanto il vero Messia nega la sua divinità!
3: Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il Messia!
0: È lui il Messia!
3: E adesso andate a fanculo!

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Org. Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
1: Fermiamoli!
2: Fermiamoli!
3: Fermiamoli!
4: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
5: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
6: Per portare internet fuori dal controllo USA.
7: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
0: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
1: Appuntamento a Firenze, al consolato americano, venerdì 25 settembre, ore 17:30.
8: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

0: popolo di Gerusalemme, Roma è vostra sorella. Per dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni. Allora, chi volete che vi liberi allora?
1: Libera Barnaba!
0: Molto bene! Allora, libero Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Io? Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfragolandomi?
2: Oh no, signore.
0: Molto bene. Libero Brutto!
2: Non abbiamo neanche un Brutto, signore.
0: Ma niente, Barnaba, niente Brutto!
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo chi è questo Brutto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un macchessone!
3: È un violento rimaso!
1: Non ha capito niente, scema!
0: Un brigante, deve dire! È un atto criminale!
2: Ma non l'abbiamo?
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini...
1: L'affa che li ha posto, figlio!
0: Buona idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo! Sila, il famoso assassino siriano! Scrivi fa svariati sediziosi...

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: problema.
1: Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Ti riprendiamo. Ma,
0: raga, vabbè,
2: la
0: facile
2: era perfetta.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivisti, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy delle utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.

0: chi pratica il dissenso.
1: Per portare internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
4: Appuntamento a Firenze, al consolato americano, venerdì 25 settembre, ore 17:30.
5: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

Buongiorno Palestina, 176esima trasmissione su Radio Wombat. Il progetto della multinazionale israeliana Sicon e Binuai approda in Italia e in Toscana, a Ribolla, comune di Roccastrada nel Grossetano, e prevede l'installazione di 36.000 pannelli solari per produrre circa 19 megawatt di potenza elettrica. La Sicon e Binuai, che nei nostri territori si presenta attraverso una SRL italiana, la SPV Energy, dal capitale troppo modesto per essere credibile, in realtà nasconde questa multinazionale che in Palestina ha realizzato molto per lo Stato di Israele. Ha realizzato il fotovoltaico nel deserto del Negev, per il quale sono state demolite 1200 abitazioni beduine, ha partecipato alla costruzione del muro e della barriera tecnologica che ha rinchiuso Gaza in una gabbia, all'impianto di pannelli solari sul Golan siriano occupato e ha fatto accordi con il gruppo Leviathan per l'estrazione di gas naturale dal mare di fronte alle coste palestinesi. Non siamo contro l'energia green, ci dicono a chiara voce gli attivisti che si oppongono a questo progetto, ma non vogliamo aprire le porte ad aziende che hanno le mani grondanti di sangue del genocidio palestinese. Ne è scaturita una petizione presentata agli enti competenti per fermare il progetto. Ascolterete parte dell'intervento della giurista Michela Arricale, intervistata da Simone, e le risposte alle domande sempre di Simone ad alcuni attivisti della zona di Ribolla. Il 13 settembre è stato sciopero e mobilitazione dei lavoratori per 4 ore agli aeroporti di Firenze e Pisa, dalle 11 alle 15. All'aeroporto di Firenze, ai nostri microfoni, abbiamo Lorenzo Robin, delegato USB, Unione Sindacale di Base, intervistato da Claudio, che fa il punto della situazione dell'economia del genocidio, avvalendosi Toscana Aeroporti, ancora a presenza Marco Carrai, per quanto riguarda anche l'aeroporto di Pisa. Un aquilone per la Palestina. Come sappiamo tutti, ormai in tutta la Palestina è proibito far volare gli aquiloni. Alle Cascine, sabato 12 e domenica 13 scorsi, con il Circus Fantastique, festival di circo contemporaneo, c'è stata un'iniziativa spontanea, nata senza una vera programmazione, che ha coinvolto bambini e famiglie palestinesi che si trovano a Firenze per cure mediche e tutta la cittadinanza, tutti insieme per costruire aquiloni e farli volare nel pratone delle Cascine. Come ci spiega la direttrice artistica del Circus Fantastique in una breve intervista, questa iniziativa nasce da un felice incontro tra il Circus e Amicizia Italo-Palestinese e la rete che si è formata con le famiglie Gazzawi con i corridoi umanitari. Circus Fantastique rimarrà alle Cascine con i suoi spettacoli per piccini e grandi ogni pomeriggio e sera fino al 20 settembre. È uscito il 10 settembre, distribuito da Wanted, il film Palestina 36 della regista palestinese Anne-Mazir Jassir. Trasmettiamo alcune dichiarazioni della regista. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura

Buongiorno, sono Claudio. Indico alcuni articoli di cui trovate i link sul blog di questa nostra 176esima trasmissione di Buongiorno Palestina. Titolo: rapporto. L'esercito israeliano ha archiviato la maggior parte delle indagini su saccheggi da parte di soldati a Gaza e in Libano. Questo è secondo le informazioni riportate dal quotidiano israeliano Yediot Aharonot, che è il più diffuso. La notizia è riportata da Zeitun, Middle East Monitor e anche da Sole 24 Ore. Titolo su Zeitun è ripreso da Electronic Intifada. Come la propaganda israeliana distorce i dati dell'ONU sulla fame ad Gaza. Il governo israeliano e i suoi apologeti stanno tentando di dissimulare l'uso della fame come arma di guerra. Questo citando un nuovo studio dell'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, in cui questa operazione che sta facendo il governo israeliano avviene isolando ed estrapolando alcune affermazioni sul miglioramento della situazione a Gaza contenuti in questo rapporto. Ma in realtà lo studio è assai più complesso e descrive estesamente la situazione di carenza alimentare e le sue conseguenze di cui è responsabile Israele. Titolo: Cisgiordania, il terrorismo coloniale di Stato. Un soldato dell'IDF, dell'esercito israeliano, spara a una gamba senza alcun motivo né preavviso a un palestinese mentre questo stava sulla sua terra. L'articolo è di Lavinia Marchetti su Facebook, riportato anche dal Corriere della Sera. È un soldato israeliano che cammina intorno e accanto a dei coloni, a un certo momento punta il fucile contro alcuni palestinesi fermi in un campo e spara a un uomo in una gamba. Il fatto è accaduto presso Jenin. I fatti sono sempre gli stessi: un gruppo di coloni stava invadendo terreni palestinesi portando con sé un gregge di pecore per devastare le coltivazioni palestinesi. Titolo: le sanzioni del Regno Unito contro Israele rappresentano un reale progresso o sono solo un'illusione? Le nuove sanzioni britanniche contro gli insediamenti israeliani presentano in effetti numerose scappatoie. A partire dai componenti per gli F-35 sono esentati. L'applicazione delle misure non inizierà prima di diversi mesi. Insomma, si tratta di un piccolo passo avanti concreto, ma ben lungi dall'essere sufficiente. La notizia è da Vatican News, da Assopace e da Zeitun. Titolo: Cisgiordania, il nuovo ghetto. Notizia da relazione da Anbamed. Un mese e cinque giorni dall'inizio dell'assedio delle tre famiglie palestinesi di Kusra, di cui sta parlando tutto il mondo, tutto il villaggio ora si è trasformato in un teatro di morte e violenze quotidiane perché i coloni armati provenienti dagli insediamenti non si sono limitati a sradicare centinaia di olivi, ma sono arrivati al punto di incendiare le case, distruggere le reti elettriche, sparare a chi cercava di spegnere gli incendi. L'area edificata di Kusra si trova in gran parte nell'area B, che è vietata agli israeliani. Gran parte dei suoi terreni agricoli ricade invece nell'area C, dove gli israeliani hanno l'amministrazione, ma sia chiaro, non il possesso né la proprietà della terra, quella appartiene ai palestinesi. Loro, gli israeliani, hanno solamente l'amministrazione nell'area C. Titolo: al Festival Cinema di Venezia ha vinto la paura, così scrive Lavinia Marchetti. Nazza è il film che il genocidio ce lo mostra all'interno e che smonta la macchina dello sterminio con le voci stesse dell'intelligence e dell'esercito israeliano. Malgrado che il film abbia ricevuto il più intenso e lungo applauso della mostra, si è preferito dargli solo il premio speciale della giuria, che è la medaglia più piccola. Titolo:
relatrice dell'ONU, albanese, che dice la rimozione delle macerie di Gaza da parte di Israele compromette le prove dei crimini di guerra. Già nel 2024 la Corte Internazionale di Giustizia aveva ordinato a Israele di impedire la distruzione delle prove relative ai crimini di guerra, sui quali Israele evita e impedisce di fare ogni indagine di carattere internazionale indipendente. Titolo: studente palestinese di odontoiatria ucciso durante un attacco dei coloni israeliani presso Nablus. È la sera del 6 settembre, Omar, 20 anni, tra i migliori studenti della sua scuola. Ed era il sogno dei suoi genitori e suo, quello di diventare un odontoiatra, ammazzato, ciò a seguito di uno dei 2030 attacchi documentati solamente nel mese di agosto perpetrati dai coloni nei territori palestinesi occupati. Per concludere, segnalo invece un libro, e cioè di Stefano Levi della Torre, libro che si intitola Il concetto di Dio dopo Gaza. In particolare raccomando la nota di postfazione sulla crisi dell'ebraismo e di Israele, in cui l'autore demolisce i diversi aspetti dell'uso strumentale della Torah, cioè l'Antico Testamento. Con questo concludo e vi saluto.

0: Fotovoltaico. Come nasce il progetto per il fotovoltaico della multinazionale Sicoun e Binuai a Ribolla in provincia di Grosseto? Ascoltiamo Simone che introduce l'intervista alla giurista Michela Arricari.
1: Abbiamo parlato con Michela Arricale, giurista esperta di diritto internazionale, dei progetti che l'azienda israeliana Sicoun e Binuai ha in Toscana e di cosa possono fare le istituzioni per fermarli. Di certo la regione toscana ha più di una motivazione per bloccare i progetti, a partire dal fatto che questi sono stati presentati separatamente, nonostante si tratti di fatto di un progetto unico.
2: A far entrare tutti questi, cioè questi soggetti. Tutto. Chi è questa società? Sicoun e Binuai, no? Non è una qualsiasi società israeliana, è una società enorme che si occupa di infrastrutture e che è attivamente coinvolta nell'occupazione della Palestina, nella costruzione dell'apartheid. Lei che ha costruito parti del muro divisorio, è lei che costruisce i checkpoint, quindi è una società infrastrutturale legata a doppio filo con il governo israeliano, quindi è implicata in azioni criminali, in crimini internazionali. Questa società ha intenzione di investire in vari progetti di energia rinnovabili in Italia che tutti insieme superano i 100 megawatt ed è una quantità di energia incredibile, cioè un soggetto straniero caratterizzato come è caratterizzato, cioè per la sua aderenza a Israele, è legittimato a fare un intervento così grosso in un'infrastruttura sensibile come quella energetica, perché uno degli errori, secondo me, che è stato fatto nell'affrontare questa questione è stato proprio quello di immaginare tutti i vari progetti presentati che fanno riferimento a questa società come operazioni autonome, operazioni commerciali autonome. Ma se ben guardiamo, questi non sono progetti singoli, sono progetti che ricadono sullo stesso territorio, tutti questi progetti appartengono a un unico soggetto industriale, anche perché è la stessa società israeliana che, presentando i progetti agli investitori attraverso giornali finanziari, dichiara essa stessa che questo è il progetto unico di costruire questa pipeline italiana, che poi non si fermerà in Toscana, perché loro hanno anche un investimento attivo a Cagliari, dove hanno un impianto da 60 megawattore, e anche in Sicilia. Quindi non si tratta di una società che viene a fare un progetto di agrivoltaico, no, è una gigantesca società infrastrutturale legata al governo di Israele che viene a investire in progetti per più di 100-120 megawattora in Italia, e questo è un evidentemente deve essere oggetto di via nazionale, certamente, ma potrebbe addirittura essere oggetto di Golden Power, delle cose di importanza strategica nazionale, quindi la produzione di energia lo è. È proprio uno di quei casi in cui tutto l'esercizio, tutto il potere discrezionale che è in capo alla pubblica amministrazione e al governo deve essere utilizzato per cercare di impedire che un soggetto straniero pericoloso come Israele possa entrare nel nostro territorio. L'articolo 6 del comma 3, dove dice che un progetto si considera unico quando comprende più interventi relativi alla medesima fonte localizzati in aree vicine e riconducibili ad uno stesso centro di interessi. Voglio dire, è praticamente la definizione legislativa di quello che debba essere valutato come progetto unico. E anzi, il fatto che la società abbia volutamente diviso, frazionato il progetto è una, diciamo, un'operazione dolosa, l'ha fatto apposta per nascondere se stessa e nascondere la reale entità di questo progetto infrastrutturale, che ci mette in pericolo, che ci mette in pericolo tutti. Poi ricordiamo anche una cosa importante, è vero, si fa la VIA, si fa la conferenza di servizi. La conferenza di servizi, allora la VIA dice no, quella è un'autorizzazione amministrativa, se ci sono i requisiti noi la dobbiamo dare per forza. E facciamo finta che ci hanno ragione, anche, ma nella conferenza di servizi gli amministratori devono ponderare, si fa apposta la conferenza di servizi per ponderare tutti gli interessi coinvolti, e gli interessi coinvolti non sono solo quelli finanziari, ma sono certamente anche quelli, come dire, di preoccupazione per i diritti umani, anche se non è esplicitamente adesso, ancora inserito, nella legge. C'è da sottolineare però che un regolamento dell'Unione Europea, non ancora in vigore, però già, formato, quindi è una chiara indicazione politica su quello che un'amministrazione dovrebbe fare quando un soggetto straniero viene a investire sul nostro territorio, che dice esattamente che gli investimenti stranieri vanno valutati non solo dal punto di vista economico e tecnico, ma vanno valutati anche dal punto di vista soggettivo, cioè valutare magari se il soggetto che investe è coinvolto in crimini di guerra e crimini contro l'umanità, come il genocidio, per esempio, e ci si può opporre agli investimenti di questi soggetti per questi motivi. Ovviamente l'Unione Europea probabilmente l'ha fatto in funzione antirussa, in funzione anticinese, eccetera, eccetera, però la legge dice questo e sembra fatta apposta per permetterci di difenderci contro le infiltrazioni di Israele. Sì, perché poi è questo balletto che dà fastidio, cioè da una parte i politici, i governanti, quando si rivolgono alla loro base, cercano di tranquillizzarli rispetto al genocidio, alla guerra e tutto il resto, però poi quando hanno un briciolo di potere non lo utilizzano mai per portare avanti le cose che dicono, per portare avanti la pace, per portare avanti la giusta lotta del popolo, per rivendicare la giusta lotta del popolo palestinese. Noi le dobbiamo continuare a ripetere queste cose perché non sono cose normali, queste non sono cose normali. Noi ormai ci siamo abituati alla barbarie, ci siamo abituati a dare sostegno che il nostro governo sostiene in maniera assoluta e indiscriminata uno stato genocida. Allora, fondamentalmente l'amministrazione mantiene sempre un principio di discrezionalità che riguardano interessi, come abbiamo detto, che non sono monetizzabili, l'ordine pubblico, il patrimonio ambientale e culturale, eccetera, eccetera. E queste cose si fanno in conferenza di servizi. Quindi se c'è qualche amministratore che vuole mettere i bastoni fra le ruote a questo progetto, singolarmente, ecco, deve cercare di intervenire su questa cosa qua, cioè sul fatto che l'impatto comunque del progetto elettrico di produzione di agrivoltaico comunque impatta su altri, viene in contrasto con altri diritti fondamentali e devono essere, diciamo, non può essere autorizzata. Certo, poi sicuramente ci saranno questioni. Allora, non è possibile immaginare un procedimento che, bloccando i lavori all'azienda a questo stadio, non comporti contestazioni. Anche quando c'hai tutte le ragioni del mondo, quelle ti faranno la guerra. Tu devi essere pronto però a difendere i diritti di tutti, perché non sono solo i diritti dell'amministratore. L'amministratore dovrebbe rappresentare tutti noi, tutti quelli che abitano nel territorio, che evidentemente qualche problema con un amico dei genocidi che viene a investire in Italia e sul loro territorio, a casa loro, ce l'hanno.

0: يعني اوصل صحتين
1: صحتين
0: صحتين with an N.
1: صحتين.
0: We also say صح.
2: E buongiorno Palestina, su Radio Wombat continuiamo con l'argomento dell'agrivoltaico, sempre con Simone che introduce le interviste a due attivisti di Ribolla in provincia di Grosseto.
3: Come dichiarato dalla stessa azienda nella presentazione agli investitori, il gruppo aggrega i singoli siti all'interno della Pipeline Italia. Questa viene promossa come un unico piano strategico di espansione nel mercato europeo delle rinnovabili, con l'obiettivo complessivo di raggiungere circa 300 MW di capacità installata tra Toscana, Sicilia e Sardegna. Questo è importante perché se le cose stanno così, la VIA, valutazione di impatto ambientale, con cui la Regione ha emesso parere favorevole al progetto di Ribolla e agli altri, deve essere revocata. Oltre i 100 MWh di produzione, infatti, l'azienda deve richiedere un'autorizzazione nazionale e non regionale, con criteri più stringenti e con la possibilità che questa venga negata, anche perché è in via di approvazione un regolamento europeo. Quindi gli strumenti per fermare e ostacolare questo progetto ci sono. Resta solo da verificare la volontà dei nostri amministratori di utilizzarli.
4: Avevano iniziato a circolare delle notizie sulla presenza israeliana in questo campo, cioè il campo dell'agri e fotovoltaico in Italia. Il progetto ha ottenuto finora l'autorizzazione dal punto di vista ambientale da parte della regione toscana. Si tratta della SPV Energy 3 che sulla carta ha poche migliaia di euro di capitale, zero dipendenti e che attraverso delle visure camerali si è scoperto che è controllata dalla Shikun & Binui, un'azienda, un colosso israeliano pesantemente implicato nell'occupazione dei territori palestinesi e sostenitore del genocidio in corso.
5: Questi signori hanno fatto soldi sul sangue dei palestinesi e questo denaro che gronda sangue viene utilizzato per fare ulteriori soldi con progetti che puzzano di colonizzazione.
4: Shikun & Binui ha sostenuto la costruzione del muro attorno a Gaza.

0: insieme.
1: Col passaparola.
0: Col passaparola è iniziata la mobilitazione. Per me si è iniziata una raccolta firme, sono prodotti alcuni materiali, insomma, divulgativi.
2: Più o meno la risposta della gente?
0: Direi molto buona.
1: La voce si sta spargendo sempre di più. E online le firme siamo arrivati ormai a 5.000, ma noi facciamo anche, siccome questo è un territorio con la popolazione, diciamo, di una certa età, facciamo anche le raccolte firme in presenza. Se tu vai al bar che c'è a 2 chilometri da qui, trovi il foglio per la raccolta delle firme.
2: Il problema non è ambientale.
1: Intanto. Ben vengano le tecnologie green, diciamo,
2: è un problema,
1: ma non sul sangue dei palestinesi.
2: È un problema proprio politico, quindi
0: sì.
1: È un problema politico e etico.
2: L'amministrazione sta venendo trattato come un problema esclusivamente tecnico e ambientale. Qui si leggeva che il progetto è stato approvato dalla commissione tecnica regionale. Non c'è allo stato attuale nessuna valutazione che viene fatta sulla proprietà di un progetto anche così importante che viene proposto in
1: Ma discorso. Secondo le norme stesse della regione invece andrebbe fatto, perché c'è un articolo, se non ricordo male, l'articolo 3,2 dello statuto della regione toscana, che prevede che la regione sia attenta anche al contenuto etico dei progetti che approva. E poi ci sono delle normative internazionali.
2: Il parere della Corte Internazionale di Giustizia stabilisce che tutto ciò che sostiene dell'occupazione illegale dei territori palestinesi occupati va ostacolato.
0: Basta, cioè, in questo caso a qualsiasi livello, per cui anche gli enti locali non dovrebbero fare affari né dal punto di vista economico, finanziario, commerciale con imprese che di fatto sostengono l'occupazione e il genocidio in corso. Parliamo comunque di amministrazioni che a livello simbolico si sono esposte, forse è un parolone, però hanno dichiarato il loro sostegno
1: al
0: popolo palestinese e un auspicio della fine della guerra, però quando si tratta di passare concretamente all'opposizione e al sostegno verso la questione palestinese,
2: sostegno nei fatti,
0: questo sostegno non c'è. E ancora di più, cioè nel momento in cui è la tua popolazione, cioè la popolazione che tu dovresti rappresentare, che si mobilita e non l'ascolti, e in alcuni casi anche la squalifichi, perché c'è il problema, come dicevamo prima, è politico. Al momento il comune si è espresso favorevolmente, rispetto
2: di Roccastrada
0: si è espresso a favore della mobilitazione locale.
1: Quando in regione ci sarà la conferenza dei servizi, già preannunciata da Gianni per settembre, il comune andrà in rappresentanza della popolazione locale a esprimere un parere negativo, che però questo a noi non ci rassicura più di tanto. Vogliamo un impegno preciso da parte del Presidente della Regione Toscana, Gianni, affinché un progetto che gronda sangue non venga approvato.
0: Cioè, la mobilitazione c'è, le persone si esprimono anche chiaramente, ma difficilmente vengono ascoltate.
1: Le comunità locali, come dicevo prima, vengono escluse dai processi decisionali reali.
2: Sono processi partecipativi che riproducono il rapporto tra colonizzatore e colonizzato.
1: Esatto.
2: Perché te parli e vieni ascoltato e puoi partecipare solo finché non disturbi
1: il manovratore.
2: Ma la regione toscana ha riconosciuto formalmente lo Stato di Palestina. Ora, riconoscere lo Stato di Palestina e non opporsi a un progetto che fa guadagnare a un'azienda che in quello Stato che ti hai riconosciuto lo occupa e ci fa profitto, è una contraddizione.
1: Beh, io credo che chi prende le decisioni politiche debba assumersi la responsabilità delle decisioni che prende. Non nascondersi dietro tecnicismi, non nascondersi dietro cavilli amministrativi, burocratici. La decisione, la scelta è una scelta politica. A nostro parere non ci possiamo rendere complici di quello che avviene in terra di Palestina, e la regione toscana deve essere lineare rispetto al riconoscimento dello Stato di Palestina.
2: Hanno esposto la bandiera.
1: Bravi.
2: Dal Consiglio regionale.
1: Bravi, complimenti. Però a questo devono seguire i fatti, non bastano le dichiarazioni di principi. Venendo in Palestina, diciamo così, se non l'appoggiano direttamente.
2: Ci sono vari progetti dello stesso tipo in tutta Italia.
1: Noi abbiamo notizie di impianti simili a Siliqua, in Sardegna, a Sassari, a Colle Salvetti.

0: a Gavorrano, a Casciana Terme in provincia di Pisa, a Grosseto, cioè insomma tutte queste vicende io personalmente le vedo collegate anche a quello che accade in Albania, cioè il meccanismo è sempre lo stesso, l'esclusione sistematica della comunità locale dai processi decisionali, strumenti amministrativi speciali per aggirare le normative ambientali e urbanistiche e il flusso di capitali che provengono direttamente o indirettamente dal regime israeliano, cioè come sia importante fare rete. Noi stiamo cercando infatti di metterci in contatto con anzi questo video ci può aiutare magari a metterci in contatto con altre comunità di altre località d'Italia che stanno subendo progetti di questo genere.
1: Ciascuno di noi può fare qualcosa anche quando sembra che si giochi tutto su piani internazionali molto distanti da noi, dalla nostra vita. È proprio la rete, il supporto reciproco tra comitati collettivi, tra cittadini, cioè è tutto un settore, un ambito che richiede l'inchiesta, dal basso affinché si faccia luce sulla realtà che viviamo. E ci sono stati dei contatti tra il movimento dei giuristi per la Palestina, che sono stati contattati dal collettivo, e gli avvocati che lavorano all'interno del comune, per capire che cosa è possibile fare anche dal punto di vista giuridico, e quindi per poter agire su diversi, diciamo, livelli avendo un obiettivo comune.
2: La solidarietà con il popolo palestinese ha bisogno di azioni concrete contro Israele. Cioè.
0: Di dire no a questo progetto, di bloccarlo, di non farlo andare avanti in base ai principi etici contenuti nello statuto della regione toscana. Non c'è bisogno di andare nemmeno alla Corte Penale Internazionale o alla Corte di Giustizia, basta stare lì, in Toscana, non c'è bisogno di andare altrove. Questo può essere un punto di partenza per ripartire con le mobilitazioni da parte della popolazione, del popolo, dei cittadini.
2: La solidarietà con il popolo palestinese ha bisogno di atti concreti per isolare e sanzionare Israele, non di vuote parole di condanna o inutili mozioni esclusivamente simboliche. La regione, i comuni e tutti gli enti possono e devono agire. Non normalizziamo la mancanza di azione contro un genocidio, continuiamo a mobilitarci e lottare.
0: E chiediamo a tutti quelli che ci ascoltano e si sentono di diffondere queste, sottoscrivere la petizione, diffondere questa cosa e prendere contatto con noi se anche loro vivono e subiscono progetti simili.
3: Camarada! Pueblos del mundo, en los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con esperanza.

0: 13 settembre, sciopero aeroporti per Etola, Firenze e Pisa. Marco Carrai è ancora presidente del Consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti, la società che gestisce il sistema aeroportuale toscano con gli scali di Firenze per Etola e Pisa San Giusto. Sotto la sua presidenza, confermata per il triennio, i vertici aziendali puntano sullo sviluppo delle infrastrutture regionali. Ma quali infrastrutture e per cosa? Ascoltiamo Lorenzo Robin, delegato USB all'aeroporto di Peretola, intervistato da Claudio.
1: Siamo davanti all'ingresso dell'aeroporto di Peretola, oggi bandiere della Palestina, bandiere dei sindacati, sciopero. Allora, Palestina e sciopero, ce lo spiegano con questa combinazione?
2: Allora, sono Lorenzo Robin, delegato USB presso l'aeroporto di Firenze. La connessione tra la Palestina e il diritto al lavoro è un qualcosa che la relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese ci ha spiegato molto bene. Esiste un indotto che è quello dell'economia del genocidio, che è foraggiato da chi direttamente fornisce armamenti e supporto di sorveglianza allo Stato legittimo di Israele, e chi invece è complice di politiche economiche, come in questo caso la regione toscana, verso la figura apicale di Toscana Aeroporti, che è ricoperta dal console romano di Israele. In questi aspetti si registrano il supporto al genocidio, quindi i lavoratori, mentre reclamano un diritto al lavoro e alla vita migliore, reclamano anche la libertà e la giustizia per il popolo palestinese.
1: C'è anche una questione che riguarda l'aeroporto di Pisa, che è legato a questa manifestazione.
2: No, assolutamente, l'aeroporto di Pisa, essendo diviso per metà tra aeroporto civile e aeroporto militare, è sicuramente coinvolto attivamente in questa corsa al riarmo globale che sta investendo anche l'Italia. Quindi USB, che ha convocato questa mobilitazione, da sempre in prima linea per dire che il lavoro si oppone alla guerra, e a Pisa, come a Firenze, come in tutti i porti, come in tutte le stazioni ferroviarie, il diritto al lavoro è a disposizione del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese.
1: Grazie Robin.
2: Grazie.

0: Cirque Fantastique. Il Cirque Fantastique torna al Pratone delle Cascine. Tre tende da circo, 64 spettacoli di compagnie internazionali e una giostra a pianoforte per dimostrare che con la poesia tutto è possibile. Torna al Parco delle Cascine di Firenze Cirque Fantastique dall'11 al 21 settembre. Il tema di questa edizione sarà la capacità del circo, come la Fenice, di rinascere e reinventarsi di fronte alle difficoltà. Un'arte che sa trasformare gli ostacoli in slancio creativo, coniugando disciplina, gioco e solidarietà. Cirque Fantastique è un progetto ideato da Area Network Culturale con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Israele non vuole gli aquiloni? Li farebbe volare ancora più in alto. Questo è il messaggio degli attivisti e volontari al Pratone delle Cascine di Firenze, che ha dato vita a un laboratorio improvvisato, condiviso con le famiglie dei palestinesi presenti a Firenze e dintorni, per la costruzione di aquiloni.
1: Ho visto post su Instagram che questo weekend c'è il Kite for Gaza, Aquiloni per Gaza, e quindi ho detto: scusate ragazzi, abbiamo un evento bellissimo di Cirque Fantastique e hanno laboratori, chiediamo se si può mettersi a canto e fare.
2: L'idea, ah ecco, certo.
3: Stiamo facendo eventi.
1: Poi ai ragazzi di Cirque Fantastique ha detto: sì, certo, venite. Quindi ho buttato l'idea perché sono nel gruppo di Firenze per Palestina.
2: Sì.
1: E quindi abbiamo votato, abbiamo fatto, ci siamo coordinati un pochino, abbiamo comprato materiale al volo, tutto al volo, in 2 giorni è nato. Non è stato pianificato, ma mi sembra
2: una
1: andata bene.
2: Spontanea
1: Sì.
2: oggi e domani, se ho capito bene.
1: Allora, domani c'è l'iniziativa di Cirque Fantastique, mi sa, io non ci sono, ma comunque domani sono la gente invitata di portarsi materiale per fare anche domani per fare aquiloni.
2: Sempre per gli aquiloni,
1: Anche per
4: Ma che
1: aquiloni, sì.
4: succede?
0: Al Cirque Fantastique abbiamo intervistato anche Natalia Bavar, direttrice artistica del circo, e ascoltato il suo invito per il giorno successivo alle 17 per partecipare e dare una mano alle famiglie Gazzawi di Firenze.
5: Allora sì,
2: Sì,
5: io
2: già
5: sono
2: sento.
5: Natalia e sono la direttrice artistica di Cirque Fantastique, che è un festival di circo contemporaneo che facciamo ogni anno 10 giorni a settembre alle Cascine. Però noi durante l'anno facciamo tantissimi progetti di circo sociale e teatro di comunità con cui negli anni abbiamo lavorato cercando, diciamo, di creare degli spazi di inclusione e di elaborazione di percorsi difficili attraverso l'arte. E quindi in questo momento io da questa primavera ho conosciuto l'associazione Amicizia Italo-Palestinese a una manifestazione e ho conosciuto quindi questa rete informale che si è creata di volontari intorno alle famiglie Gazawi a Firenze e provincia che sono arrivati con i corridoi sanitari per appunto emergenza sanitaria di alcuni bimbi. E quindi diciamo che con delle strane e pochissime persone che riescono a far uscire, riescono a far uscire anche qualche fratellino e qualche parente, il che ovviamente è un'ingiustizia terribile perché ogni giorno loro hanno i parenti là e quindi per quanto pochi, pochi riescano a far uscire con i corridoi umanitari di vario tipo, la cosa tragica è che comunque
2: Non so.
5: più di metà famiglia
2: Se
5: poi ce l'hanno
2: rimane
5: là.
2: comunque a Gaza e non sanno cosa gli
5: E non
2: succede.
5: sanno ovviamente cosa gli
2: Cioè.
5: succede. La seconda problematica gigantesca è che queste famiglie arrivate qua sono state inserite in centri d'accoglienza di diverso tipo, un po' a caso dove c'era posto, e sono tutti sparpagliati tra Firenze e provincia, quindi è anche molto difficile creare dei momenti in cui stanno insieme, eccetera. E quindi in questo è il collegamento, cioè sia come volontari ognuno cerca di creare più possibile momenti e spazi di comunità per far stare insieme queste famiglie, sia tra di loro ma sia anche con noi, con chi vive qua, perché si parla di rapporti di affetto, di amicizia che si creano, cioè non è assistenzialismo
2: istituzionale
5: infatti, e quindi questo si collega anche a altre problematiche di cui sia come Fantastic ma sia come tante altre realtà informali in città si sottolinea il bisogno dell'uso di spazi pubblici per ricreare spazi di comunità che ce ne stanno togliendo sotto i piedi, e quindi portare più possibile le famiglie in contesti intergenerazionali, ludici, creativi, ma soprattutto solidali, per stare insieme e portare avanti un concetto di accoglienza attiva dove non fai assistenzialismo occidentale, ma si sta insieme, e questo è un concetto completamente diverso. Quindi servirebbero spazi per questo, e soprattutto fare le cose insieme, perché le persone che arrivano sono persone che hanno miliardi di competenze, e quindi questa accoglienza di buono pasto posto letto è abbastanza deprimente. E questo è il mio pensiero personale, quindi certo, parlo a nome mio.
2: No, ma anche è vero che anche alcune famiglie sono state separate purtroppo per mancanza di alloggio, alcuni padri o separate per motivi, cioè, per altri motivi,
5: diciamo, che posti vuoti
2: ci sarebbero
5: ma non vengano, quindi non diciamo che non ci sono posti, perché vuoti è pieno. E detto questo, quindi come Fantastic abbiamo sempre quindi sia fatto progetti, laboratori, formazione di circo sociale, teatro, eccetera. In questo caso stiamo ovviamente prendendo posizione esplicita contro il genocidio in Palestina, e quindi ospitando più possibile le famiglie a partecipare gratuitamente ai laboratori, agli spettacoli e a tutto quello che possiamo offrire per farvi sentire accolti.
2: Perfetto, grazie mille. Non ti faccio, non so, potrei, oggi c'è stata l'iniziativa degli Aquiloni, e ci saranno anche domani, voi ci state fino al 20, però
5: allora fino al 20 siamo qua,
2: sì.
5: C'è questa sul sito, credo, dell'Associazione Amicizia Italo-Palestinese, sì. C'è scritto che chi vuole dare una mano, c'è sempre bisogno di volontari, perché comunque i trasporti di queste famiglie sono difficili, perché sono bimbi che sono o in carrozzina o sono piccini, sono mamme sole con tanti bimbi, oppure con disabilità motoria a causa delle bombe, eccetera. E quindi nel sito c'è scritto come mettersi in contatto, e se uno vuole può fare nel suo tempo a disposizione libero parte di questa rete di volontariato. Invitare chi vuole, dobbiamo cercare di creare sempre più incontri reali, faccia a faccia, e non soltanto web, virtuali. Quindi noi domani qui a Fantastic alle 5 facciamo un incontro con volontari, associazioni o chiunque si voglia dedicare a questa accoglienza delle famiglie palestinesi qui, e raccontiamo un po' sia quello che stiamo facendo sia come ognuno può partecipare. Quindi domani alle 5 qui a Fantastic c'è un bel incontro con le famiglie, con i bimbi o con chiunque ha voglia di dare una mano.
2: Grazie.
0: Ovviamente l'incontro è avvenuto il 13 al Circus Fantastic, sempre alle Cascine, ma tutte le informazioni per dare una mano e collaborare con le famiglie dei giovani, dei bambini palestinesi, le trovate sul sito di Amicizia Italo-Palestinese, cui link lo troverete sulla pagina blog della nostra trasmissione di oggi. Come vi avevamo preannunciato nell'introduzione, il film Palestina 36 è uscito nelle sale il 10 di settembre. Palestina 36, quando tutto ebbe inizio, è il titolo completo del film, è un film di Anne-Marie Yassir, distribuito in Italia con il patrocinio di Assopace Palestina, Amnesty International, Nazra Palestine Short Film Festival e Cultura è Libertà. Anne-Marie Yassir è una delle voci più importanti del cinema palestinese contemporaneo, regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica. Da anni racconta memoria, identità, esilio e appartenenza con uno sguardo profondo. I suoi film sono stati presentati nei principali festival internazionali e tutti i suoi lungometraggi sono stati selezionati come candidature ufficiali della Palestina agli Oscar. Il film racconta la grande rivolta del 1936 contro il mandato britannico, un momento decisivo nella storia della regione e alle origini della resistenza palestinese moderna. Furono gli inglesi a elaborare il progetto dell'occupazione della Palestina e il modo di controllare il nostro popolo. Gli israeliani hanno solo ripreso gli stessi metodi, portandoli a un livello di violenza che non avremmo mai immaginato di vivere. Questa è la dichiarazione della regista. 90 anni fa, la grande rivolta araba contro il mandato britannico è raccontata in questo film. Troverete il link al trailer del film e il calendario delle proiezioni sul sito di Amicizia Italo-Palestinese, di cui link riportiamo sulla nostra pagina della trasmissione di oggi. Ed era questa la nostra ultima notizia e con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento al 30 di settembre, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah!

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivisti, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di Internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli! Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare Internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
4: Appuntamento a Firenze, al consolato americano, venerdì 25 settembre, ore 17:30.
7: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

0: In the name of God, the compassionate, the merciful. Good afternoon.
1: Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer, il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi.

0: cercare e difendere obiettivi sensibili, criptare e decodificare.
1: Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
2: Il nostro corpo sarà in grado di minare la criptomoneta di
3: iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
4: Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena. La Lombardia è strapiena di 5G e fanno finta di non vedere.
2: Ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere.
3: E diventeremo dei piccoli robot.
5: Forse ci stanno tracciando, stacca, stacca, stacca.

E con questo intro roccheggiante partiamo con la puntata di Stacca Stacca numero 2639.

0: E anche noi oggi, come Ligabue, ci chiederemo: ma che ora è la fine del mondo? Perché insomma, comunque, è una domanda che a quanto pare sta diventando egemone sui, possiamo dire, media mainstream e soprattutto sulle testate dei giornali. Ma prima di questo voglio presentare qui sulle libere frequenze di Blackout i meravigliosi redattori che sono alla mia sinistra e alla mia destra. Prego, fatemi avanti. E con questo partiamo con il nostro approfondimento che ci siamo preparati per questa giornata.
1: Solo te l'hai preparato, lo sai.
0: Sì, non solo l'ho preparato solo io, ma non ve l'ho nemmeno condiviso a questo giro. Perché?
2: Ma infatti noi siamo qua tutte orecchie perché abbiamo un sacco di roba da imparare. Possiamo dire un'esclusiva?
0: Possiamo dire un'esclusiva, sì, perché questa è la prima inchiesta firmata stacca stacca. Ovvero, non la troverete sui giornali, non la troverete online, non la troverete sui rotocalchi, ma solo noi abbiamo i contenuti esclusivi che vi portiamo oggi in diretta. E oggi parleremo in particolare di quello che è stato scatenato la scorsa settimana quando un dipendente di Anthropic, tale Jacob Coxon, ha annunciato su Twitter la sua dipartita dall'azienda. Lui infatti, con un tweet, ha annunciato che secondo non solo lui, ma il, potremmo dire, la maggioranza delle persone che lavorano nel settore delle intelligenze artificiali, questi favolosi strumenti che vi riassumono le mail, fanno le slide di presentazione,
2: cancellano i database in produzione,
0: vi preparano le puntate per Radio Blackout, ah no, quello no, insomma tutte queste cose più o meno utili, si preoccuperanno anche di sterminare la razza umana con un 10% di possibilità,
1: che comunque non è poco, va bene.
0: Non è poco, no, va bene, e secondo me è anche interessante vedere come poi dopo c'è stata tutta una gara, diciamo, ai dipendenti delle altre aziende che si sono poi prodigati a dire: no, ma secondo me non è il 10, secondo me è il 20, no, ma secondo me non è il 20, è il 50, no, ma io direi anche 90%, insomma, ci possiamo direttamente bere la cicuta.
1: I 10 non mi tornavo, cioè, ma come l'hai calcolato sto 10? Perché lavoriamo ad alzarlo, no?
0: No, se l'è letteralmente tirato fuori dal deretano, a quanto pare, perché poi in un'intervista venuta il giorno dopo su CNN, quando gli è stato chiesto come è stata considerata questa possibilità, lui ha risposto dicendo: è probabile, può succedere. Per esempio, un AI potrebbe attaccare tutti i sistemi informatici del mondo e spegnerli. Come poi ciò stermini l'umanità, non lo sappiamo, visto che, da per esempio...
1: È poco, perché allora anche gli incidenti domestici hanno la stessa possibilità.
0: Beh, sì.
1: Io mi aspettavo di più, no? C'è una roba più eclatante.
0: No,
1: perché te ne fai st'uscita e poi dici 10, ma 10 è poco.
0: No, ma sai, attacca i sistemi informatici e poi da là prende il controllo dei sistemi di controllo nucleari dei missili.
1: Ah, forte, quindi ci arriviamo alla guerra.
0: Ci arriviamo. Il problema è che quei sistemi non sono collegati a internet. Addirittura, per intenderci, per esempio, sottomarini nucleari inglesi, per controllare se la madre patria è stata attaccata, non aprono, per esempio, un sito internet, non usano internet, ma ascoltano radio BBC, Radio 4, sulle frequenze medie.
1: Vecchio stile.
0: Vecchio stile, perché comunque la radio non l'attacchi così facilmente, per esempio. Ma a parte quello, andiamo a noi. Questo tale Jacob Coxon, prima di dimettersi, fa quello che qualsiasi persona normale fa prima di lasciare il proprio lavoro. Cancella completamente il proprio account su Twitter. Tabula rasa, tutto eliminato. E dopo queste dimissioni col botto, pubblica un unico, incisivo e meravigliosamente citabile post che, quasi come fosse uno sceneggiatore professionista, annuncia le sue dimissioni e suggerisce appunto che l'AI potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. Questo post, tra l'altro, comunque, se posso dire, è anche molto asciutto, molto toccante. È un capolavoro, secondo me, di public relations che riguarda poche persone. E la cosa interessante è che questo signor nessuno ha poi una diffusione che è impressionante. Infatti le visualizzazioni che poi fanno boom, fanno veramente un botto assurdo. Cioè, una cosa che non si era mai vista, zitelo, te lo giuro. Infatti questo inizia subito ad accumulare visualizzazioni, assolutamente non in modo organico, e questo è anche il grosso sospetto che ci ha fatto iniziare con le nostre indagini approfondite. E infatti ogni volta che si preme aggiorna, questo contatore sale costantemente. Due giorni fa era arrivato a 133,700 visualizzazioni. Dopo tipo 5 minuti che stavo...
2: Milioni.
0: 133, sì, 130 milioni. Scusami. Dopo questo, dopo 5 minuti, ho riaggiornato ed era 134.600.000. Improbabile, cioè non improbabile, insomma, comunque è un livello di engagement che sembra sia stato, come dire, aiutato, coadiuvato da qualche fornitore molto affidabile. Non so, pensiamo che per esempio il fondatore di... no, scusatemi, non fondatore, l'attuale proprietario di Twitter, Elon Musk, aveva prima definito la cosa un hoax, una leggenda, questa teoria appunto che le AI ci uccideranno tutti, eccetera, eccetera, per poi condividere un post rilanciato da Dario Amodei, il fondatore di Anthropic, che si basava proprio su questo appello corale di questo suo ex dipendente, dicendo che sì, dobbiamo fare una legislazione per fermare la proliferazione, l'avanzata di queste AI e soprattutto il divenire della superintelligenza. Cos'è la superintelligenza? È quella intelligenza artificiale che riesce a fare più di ciò che qualsiasi umano riesca a fare. Non solo, ma anche un'altra capacità che è stata teorizzata nel tempo, soprattutto nei libri di fantascienza, ma adesso anche più o meno formalizzata, che è il cosiddetto recursive self-improvement, cioè praticamente una intelligenza artificiale che riesce a migliorare se stessa ciclicamente e che crea un miglioramento esponenziale dell'intelligenza che arriva a livelli di intelligenza che sono più intelligenti di tutto ciò che tu che sei un povero idiota puoi considerare intelligente. Questa ovviamente non ha nessun fondamento teorico, matematico, non ce n'è nessuna prova che esista, ma noi prendiamo per paragone che questo sia vero. Ora andiamo avanti, perché questo account, che prima di pubblicare questo post, assolutamente organico e naturale, aveva zero follower e zero engagement, supera i 200.000 follower nel giro di poche ore. Giusto per dare un termine di paragone, quando l'ex cofondatore di OpenAI, Ilya Sutskever, aveva annunciato la sua partenza dall'azienda, aveva ottenuto circa 6 milioni, scusatemi, di visualizzazioni in tutta, più o meno, possiamo dire, alla data più o meno di una settimana fa, quindi praticamente dopo un anno dalla pubblicazione possiamo contare, sì, 6 milioni di visualizzazioni aggregate. Un tizio di cui non avevo mai sentito parlare riesce nel giro di 24 ore a farne 134 milioni e passa.
2: Più di 20 volte tanto.
0: Più di 20 volte tanto, così, in un botto. Ma la cosa più interessante sono quelli che hanno ripubblicato il tweet del nostro profeta dell'Apocalisse. Perché infatti nel giro di 15 minuti arrivano tre ripubblicazioni, tre retweet, direste voi social media manager, che vengono, diciamo, dalle teste perfette del settore. Allora, genio numero uno, Nathan Calvin, consulente legale di Encode AI, una NGO che si occupa di controllo e non proliferazione delle AI, che ritwitta dopo 6 minuti e 6 secondi dalla pubblicazione. Genio numero 2, Daniel Kokotajlo, sì, l'avrò pronunciato malissimo, direttore di AI Futures Project, 9 minuti e 54 secondi di reazioni. Peter Wilford, responsabile di policy del AI Policy Network, che scrive, attenzione, pubblica un articolo sul Wall Street Journal a suo nome che arriva alle 18.02, ovvero 2 minuti prima che il tweet sia pubblicato.
2: Un articolo che parla del tweet.
0: Un articolo che parla del tweet e lo menziona e lo sviscera. Ora, vale la pena chiedersi: avete mai provato a leggere uno di quei lunghi thread di dimissioni su Twitter, digerirlo, puoi ripubblicarlo, rispondere, tutto questo in meno di 7 minuti dalla pubblicazione? Io no, perché uno, non ho Twitter, due, di cosa fate di lavoro non me ne è mai fregato niente, tre, tanto meno sto a parlare di quello che fate voi nella vita. Insomma, se te un giorno mi dirai che hai lasciato il tuo posto da bevazzone alla Blackout House, sinceramente ti dirò solo: il tuo fegato ringrazia, niente di più. Ma questi invece sono interessanti perché sono tre figure di spicco di questo mondo della sicurezza sulle AI e dell'advocacy sulla futura apocalisse del settore. E tra l'altro sono tutte e tre organizzazioni che condividono un benefattore comune, la Survival and Flourishing Fund, guidata da un certo John Tallin. Poi successivamente riparleremo di John Tallin, che guarda caso è uno dei principali investitori e osservatore del consiglio di amministrazione di Anthropic. Vi ricordate, Anthropic è la stessa azienda da cui Coxon si è appena dimesso. Il mondo è abbastanza piccolo. E ripetiamo tra l'altro che Peter Welford non si è limitato a ricondividere il tweet, ma ha anche pubblicato un suo articolo con la sua firma sul Wall Street Journal sulle dimissioni di Coxon alle 18.02. Il tweet di Coxon è andato live alle 18.04. Quindi l'esclusiva del Wall Street Journal ha praticamente battuto il post di dimissioni di 2 minuti. Questo è vero giornalismo d'inchiesta, secondo me, cioè riuscire a prevedere le notizie.
2: Scusa se mi intrometto, innanzitutto vorrei ricordare a chi ci ascolta che è sempre attivo il concorso Gioco a Premi dove andranno a parare, per cui scriveteci 346-667-3263. Ma poi volevo chiederti invece, per venire incontro alle nostre ridotte...
0: Qua mi sembra chiaro dove andiamo a parare.
2: Per venire incontro alle nostre ridotte capacità mentali molto lontane dalla superintelligenza, se già, anche se i numeri, gli orari, i nomi comunque cominciano ad essere tanti, se puoi fare un mini recap di quello che hai detto.
0: Scusami, però vaffanculo. Te vedila come una puntata di Report. Che ti pare che Report fa gli spiegoni per gli anziani come fosse una cazzo di serie TV qualsiasi sui medici che fanno le inchieste negli ospedali? Ma scusa.
2: Infatti adesso ti organizziamo un bel attentatino così.
3: Guarda, scusa, che ti stai candidando in pratica per questo posto vacante della direzione di Report. Mi stai facendo capire questo?
0: Non lo volevo,
3: cioè,
0: dire.
3: È la tua ultima puntata qua. E poi ti butti nel servizio pubblico.
0: Scusa, a parte che hai appena liccato una notizia che non doveva uscire, ma a parte quello, sì, e tra l'altro è il direttore del CDA della RAI ha appena twittato rilanciando la mia... No, scusatemi. No, allora,
3: giustamente 346-6673-263 non partecipano al nostro sondaggio, ma ti fanno anche notare che a Report però non si può usare un linguaggio scurrile.
0: Nel mio Report.
2: Fatti un report tutto tuo. Beh, fatti, io credo che comunque un piccolo possa aiutarci a procedere.
0: Un piccolo
2: riassunto.
0: Un piccolo riassunto. Va bene, due parole. Parliamo.
3: Fai conto che io sia appena arrivato.
0: Cosa non assolutamente certo. Parliamo delle dimissioni di Jessop Coxon, un ricercatore che ha lavorato per 6 settimane dentro Anthropic, che in precedenza aveva lavorato per OpenAI, altra azienda di intelligenza artificiale, e che si è dimesso con un tweet che ha avuto una enorme diffusione, in cui lanciava il rischio che le intelligenze artificiali stermineranno la razza umana entro 10 anni, con il 10% di possibilità.
2: E questa inchiesta ci porta a pensare innanzitutto a sospettare, complottisticamente parlando o no, che ci siano state delle irregolarità, chiamiamole così, nella diffusione di questo tweet e soprattutto nella pubblicazione degli articoli che ne hanno parlato, che sono avvenuti prima della pubblicazione del tweet. Ho capito bene?
0: Sì, bravo.
2: Nonostante la mia ridotta.
3: Cicova, quindi.
0: E non solo, ma andiamo a vedere quello che secondo me è il vero finale di questo tweet, cioè non tanto... cioè, perché creare una campagna di public relations di questo tipo? Perché sfruttare la venuta dell'apocalisse in senso di marketing ha poco senso? Non così poco senso se tu ti aspetti che una certa fetta di politici che probabilmente prenderanno il controllo della Camera e del Senato statunitense da qui a 2 mesi vorranno fare una legislazione con cui regolamentare il settore delle AI, di cui tu ne stai controllando una grossa fetta di mercato, no? e magari vuoi una regolamentazione a te favorevole che tagli fuori quelle antipatiche, quegli antipatici concorrenti cinesi che offrono un servizio paragonabile al tuo a un centesimo del costo, e che soprattutto definisca come tu possa fornire i tuoi servizi, che soprattutto la smetta con queste noiose regole di antitrust, della regolamentazione, del controllo monopolistico del mercato, e che meglio ancora ti dia una via d'uscita dai folli investimenti che stai facendo in data center, visto che l'anno prossimo quelli che sono i tuoi principali finanziatori come Oracle dovranno iniziare a pagare i propri debiti per la costruzione di queste enormi infrastrutture, e che fra l'altro, come dire, dovranno investire ancora più soldi per far ritornare quelli che sono a loro volta i loro investitori dei soldi che hanno messo sul tavolo. Cioè, cosa voglio dire? Mettiamo caso che da domani Google, Amazon, Meta e Oracle dicono: noi ci ritiriamo, noi smettiamo di costruire data center perché ci abbiamo speso abbastanza soldi, il grosso delle infrastrutture che abbiamo costruito non le utilizziamo nemmeno. SpaceX a maggio sfruttava all'11% la capacità di calcolo dei data center Colossus 1 e Colossus 2, e Meta a giugno ha iniziato ad affittare a OpenAI e Anthropic i propri data center perché non li utilizzava. Però al tempo stesso, se tu ti tiri fuori dal mercato adesso, che segnale dai? Dai il segnale che quello che doveva essere il settore che sarebbe esploso, che avrebbe reso tutti milionari, è arrivata una battuta d'arresto e quei soldi non ci saranno più, insomma, no? È una cosa che già iniziamo a vedere. OpenAI ha rimandato la propria offerta, la propria IPO, la propria offerta pubblica in borsa al 2027, perché a settembre, cioè una settimana fa, possiamo dire, non è riuscita a raggiungere la valutazione di $1 trilione, cioè di $1,000 miliardi. Questo per Sam Altman, il fondatore, è ragione sufficiente a rinunciare alla possibilità di quotarsi pubblicamente in borsa. Ora, per dare un'idea, ad aprile OpenAI ha avuto una valutazione privata, quindi che vendeva quote, possiamo dire, a investitori privati, di $852 miliardi. Se tu non riesci ad arrivare a 1000, significa che non ti danno un 20 circa percento di crescita negli ultimi 6 mesi, che non è così tanto. Cioè, significa che non stai andando tanto bene, no? E se quindi tu ti vuoi tirare fuori da questo costante buttare soldi dentro la fornace, ecco che improvvisamente fingerti come il cavaliere che ci sta tirando fuori dall'apocalisse diventa particolarmente utile.
3: Non me l'aspettavo, era una storia che non c'era nessun segno che potesse finire in questo, cioè andare in questa direzione.
0: Questa è la parte di report in cui
3: quindi
0: vedi,
3: l'IPO vedi? Non andrà bene, la faranno, non la faranno,
0: la rimandano di mese in mese. No, dove investire? Titoli di Stato del governo cinese, cazzo me lo chiede a fare. Allora, ma torniamo alla questione politica, perché infatti nel giro di poche ore 22 politici, 2 governatori, 7 senatori e 13 rappresentanti del governo americano rispondono al post virale con appelli appassionati a regolamentare subito l'intelligenza artificiale. È come se ognuno di questi avesse già il proprio testo scritto in anticipo, come se qualcuno li avesse avvisati, come se il whistleblower avesse già whistleblowerato a qualcun altro. In particolare Bernie Sanders, che si sta veramente candidando a essere il principale utile idiota di questa campagna pubblicitaria, ha subito pubblicato un disegno di legge che prevede di vietare la superintelligenza. Vietarla, perché infatti si sa che le entità superintelligenti rispettano la legislazione americana, no? Cioè, se c'è Dio dall'altro lato e scrivi una legge che dice Dio non esiste, Dio la rispetta, non lo so. Poi un'agenzia federale che proteggerà il pubblico dall'AI e un comitato esecutivo consultivo sull'AI composto da esperti. Ora, è interessante vedere come Anthropic e i suoi numerosi investitori finanziano una vasta rete di gruppi di advocacy sull'AI che hanno questo questa opinione forte che cercano di spingere alla politica su chi dovrà essere nominato in questo comitato che andrà a regolamentare le IAI, no? È una cosa che non si era mai vista, interessante. Ma ci sono altri indizi, perché poi arrivano i soldi, no? In tutta questa questione arrivano i soldi. Prima avevamo nominato Jan Tallinn, investitore di Anthropic e tizio di Skype. Tizio fondato.
2: Tizio di Skype ce l'ha scritto...
0: Sì, sul biglietto da visita.
2: Badge.
0: Che supervisiona le sovvenzioni dentro il Survival and Flourishing Fund, il quale ha donato 2,5 milioni all'AI Venture Project, ovvero al Daniel Cocotaio, il quote Twitter da 2 minuti e 54 secondi di cui parlavamo prima, $500,000 I Encode AI, Nathan Calvin, detentore del record di velocità 6 minuti e 6 secondi nel 2005, e $2 milioni all'AI Policy Institute, affiliato all'AI Policy Network di Peter Welford. E qua arriviamo all'altra connessione, quella di Dustin Moskowitz, anche lui investitore dentro Anthropic, che gestisce il suo impero filantropico attraverso la Good Ventures Open Philanthropy Coefficient Giving Fund, che insomma comunque, cioè, devo dire che hanno una fantasia.
3: Quello, lui non è uno di quelli di Facebook,
0: sì.
3: Dustin Moskowitz, sì. Uno dei primi di Facebook,
0: uno dei primi,
3: primi
0: Facebook.
3: Investitori di Facebook,
0: esatto. È sempre la stessa rete di venture capital che danno soldi a altri venture capital.
3: È bello
0: capital.
3: Che comunque se 10 anni fa imparavi tipo un bouquet di 50 nomi, potevi tipo fare questo grande sforzo mnemonico e poi te lo puoi giocare per i 20 anni successivi. Non è mai tipo un po' P2, no?
0: O un po' tipo rete degli illuminati alla Rothschild.
3: Ci sta. Sì.
0: Dai, siamo in America. Tra l'altro lo stesso Joseph Coxon ha ricevuto una borsa di studio della Long Term Future da $20 nel 2022, prima ancora di lavorare.
2: 20.000, dai.
0: 20.000, scusami. prima ancora di lavorare per Anthropic. La 14ª persona in ordine a quote twittare, scusatemi, il post di Coxon è stato Max Denaldu, Program Officer presso Coefficient Giving, il veicolo di donazioni di Moskowitz, che ha twittato 27 minuti dopo la pubblicazione del post, che insomma anche là fa parte di record abbastanza fulminei. Tra l'altro Coefficient Giving finanzia circa 24 giornalisti presso importanti testate attraverso una cosa che si chiama Tarbell Fellowship. Andiamo a vedere l'altro salsiccione che è la Tarbell Fellowship. Secondo Brian Chow, un altro tizio che gestisce fondi e ha una newsletter in cui ci dice come l'AI ci ucciderà tutti, la Tarbell Fellowship paga Coefficient Giving, che a sua volta paga lo stipendio di alcuni giornalisti che lavorano presso alcuni editori. A sua volta Coefficient paga anche l'editore, per esempio il Guardian riceve da Coefficient $3 milioni l'anno. Coefficient, per esempio, paga anche alcuni soggetti che vengono citati negli articoli, come AI 2027, questo progetto che è partito anch'esso da una lettera in cui si prevedeva che nel 2027 le AI avrebbero governato o distrutto il mondo, non mi ricordo, e da qui lì poi è nata un'altra ONG che parla sempre dei drammi che arriveranno nel 2027. Nota, tutti questi drammi non riguardano mai, per esempio, l'impatto ambientale dei data center, la possibile catastrofe economica che potrebbe succedere se la bolla dell'AI scoppiasse, o quanto, per esempio, l'enorme emissione di debito privato per finanziare questi data center sta anche gonfiando il debito pubblico americano. Sono sempre, sai, i cyborg che arrivano nella stanza dei bottoni e lanciano missili termonucleari, ovviamente. E per esempio, comunque, tutti questi, a loro volta, tutto questo circuito di donatori dell'Apocalisse, a loro volta, sono pagati, scusatemi, pagano quelli che sono appunto i tre esperti che vengono citati nell'articolo di cui parlavamo prima. Vabbè. Andiamo a... No, dai, questo pezzo lo saltiamo. Anzi, no. C'è una cosa che mi interessa, di cui mi interessa parlare, che si ricollega un po' a quello di cui parlavamo prima. Cioè, com'è che parlare dell'apocalisse può diventare una strategia di marketing? Perché in effetti è strano.

sull'internet, in cui lui sostanzialmente dice: guardate, avete francamente rotto il cazzo col fatto che la vostra principale tecnica di marketing sia spaventare volontariamente le persone, dirle che o perderanno il lavoro o appunto verranno uccise tutte dai robot, eccetera eccetera, e questa cosa soprattutto ha un impatto etico importante, perché due sono le cose: o ci credete veramente e quindi voi state sostanzialmente lavorando a una tecnologia che sarà la prossima radice del genocidio che viene, oppure non ci credete e create volontariamente ansia nelle persone, e non solo, ma date anche un messaggio che è terrificante per il vostro tornaconto personale, e francamente non so quale delle due è la peggio. E comunque appunto è interessante vedere come la potenza di questi algoritmi, l'ineffabilità di questi strumenti, venga rimarcata ciclicamente anche dal fatto che questi abbiano delle conseguenze nefaste nella vita di tutte le persone. A fine 2025, per esempio, era una gara ai vari proprietari di aziende di AI a dire chi fosse il primo che avrebbe sostanzialmente cancellato il lavoro umano. Questo discorso, per quanto possa essere ansiogeno e per quanto possa, non voglio negarlo, anche essere potenzialmente un discorso interessante, perché è poi innegabile che questi strumenti abbiano un impatto sul mercato del lavoro, al tempo stesso, uno, se andiamo poi a vedere le statistiche sul numero di annunci pubblicati e sul numero di persone che vengono effettivamente assunte, vediamo che praticamente negli ultimi due anni ci sono state pochissime variazioni. Una piccola inflessione effettivamente si nota nelle posizioni junior, nei settori come quello dell'informatica, per, diciamo, come dire, i lavori di ingresso, che effettivamente sono più automatizzabili. Però, come dire, non è quella roba di cui si parlava del da qui a un anno scomparirà il 50% dei colletti bianchi, soprattutto perché se ciò dovesse succedere, raga, cioè ci spareremo in mezzo alla strada. È chiaro che non è quello che è successo. Ma c'è anche un'altra questione, ovvero immaginiamoci che io abbia effettivamente una tecnologia che permette di cancellare il 50% dei colletti bianchi. Quanto vale la mia tecnologia? Qualcuno in alcuni fondi di venture capital se l'è chiesto, come situational awareness. Il calcolo che loro fanno è: beh, se prendiamo il lavoro impiegatizio su scala globale, vediamo che questo vale circa 4 triliardi di dollari. Ovvero le persone sono pagate l'equivalente di 4 triliardi di dollari l'anno. Ora, se io te lo automatizzo, no? Io ho una tecnologia che teoricamente vale 4 triliardi di dollari. Quanti soldi sei disposto a investire per qualcosa che fra un anno varrà 4 triliardi di dollari? E qua sta il vero messaggio, secondo me, di questa tecnologia, cioè scusatemi, di questi messaggi apocalittici, chiamiamoli così, e soprattutto delle valutazioni fuori di senso che vediamo di queste aziende. Perché quello di cui si promettono non è tanto, cioè, nel senso, se io riuscissi veramente a sostituire il lavoro umano, è ovvio che poi quello avrebbe un valore borsistico, insomma, chiamiamolo come ci pare, particolarmente interessante. Fra l'altro, per chi fosse veramente interessato a farsi del male, vi consiglio di andare a vedere l'intervista a CNN che è stata fatta poi a tale Coxon, Jacob Coxon, in cui il nostro giovane Harry Potter veniva messo davanti a un giornalista che chiaramente non aveva la più pallida idea di cosa stesse parlando, in cui gli viene chiesto sostanzialmente: ma sì, ma com'è che questi ci uccidono? E balbettando e fra un cioè e l'altro, lui dice: eh sì, no, perché questi sistemi sono troppo intelligenti e anche se tu gli stacchi la spina, questi potrebbero copiarsi da un computer a un altro e saltare di tutti i computer. Ora, parliamoci chiaro, un sistema come Astra ha 10 triliardi di parametri, gira soltanto se hai un rack di GPU che vale, non mi ricordo se 40 milioni di dollari. Non è che quel robot può prendere e spalmarsi su 1000 server molto poco potenti. Non funziona così, non si può copiare. Se gli stacchi la spina a qualcosa si spegne. Se guardate i data center, che dimensioni hanno, che richieste energetiche hanno, non è roba che puoi copiare.

0: come fosse un file, no? Ma a parte quello, la cosa che secondo me è anche molto interessante è che questo personaggio, stranamente, fa sempre molta attenzione a non dire mai che l'azienda per cui ha lavorato avesse alcuna responsabilità o che questa tecnologia, per esempio, abbia un impatto ambientale fuori di testa o quale sia il reale impatto economico delle tecnologie che ci vendono come radicalmente distruttive della vita umana stessa. E questo, secondo me, è interessante. Quindi andiamo a ricapitolare. Un tizio che fino a 30 secondi prima non aveva un post pubblicato su Twitter e un follower scrive la propria lettera di licenziamento. Cosa ne consegue? Che un borsista finanziato da Moskowitz con una fellowship a tale Newspeak e un account Twitter cancellato inizia sostanzialmente a ricondividere i suoi post. Pubblica ovviamente questo post in modo molto professionale e che viene anche, come dire, ottimizzato per la viralità. Questo viene quote tweetato, scusatemi il termine orribile ma non saprei come dirlo, in 6 minuti da 3 sostenitori politici della necessità di regolamentare l'AI, che sono tutti finanziati dallo stesso finanziatore di Anthropic. Al tempo stesso, un'esclusiva del Wall Street Journal, con le citazioni di Coxon stesso, va online prima del suo stesso tweet. A rota di collo seguono 22 politici che invocano immediatamente una legge che era già stata scritta. Il tutto questo mentre poi c'è una macchina di giornalisti finanziati da sovvenzioni, youtuber e organizzazioni che si muovono in sottofondo. Anche là poi questi youtuber ci sarebbe anche un discorso da aprire, perché anche là sono emerse delle cose molto strane. Questi appunto network che parlano dell'imminenza dell'apocalisse AI, che finanziano youtuber, insomma, non ne voglio stare a parlare perché penso che abbiamo parlato di abbastanza social media in questi 40 minuti, ma sì, anche quello poteva essere espanso. Con questo quindi diciamo che è tutta una coincidenza, non c'è nessun complotto. Un povero ragazzo aveva solo delle preoccupazioni sulla nostra sicurezza.
1: Detto questo, 19:26, cosa vogliamo dirci? Fare?
2: Direi che potrete trovare il podcast, ovviamente, di questa grande e originale inchiesta sul sito radioblackout.org, insieme anche alle indicazioni di voto per la prossima candidatura a... direttore di Report, e chissà che altro poi seguirà.
1: Diciamo. Uno incomincia da Report, ma insomma, no, è un attimo che tra qualche anno avrai un incarico in un'istituzione pubblica europea e qualcuno ti verrà a cercare perché sei parte di un'associazione terroristica. E quindi niente, vi invitiamo a rimanere incollate alle libere frequenze. Vi lasciamo qualche minuto in compagnia della bobina, direi.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: dolore stanco nasce nella gola, nasce nella gola,
1: finisce nella gola.
0: Lungo e stanco nasce nella gola, arriva alle orecchie,
1: fluttero dentro.
0: Lungo e stanco nasce nella gola,

0: Il collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivist, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di Internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Fermiamoli!
7: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare Internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
4: Appuntamento a Firenze, al consolato americano, venerdì 25 settembre, ore 17:30.
8: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
6: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
7: Succo di delega.
8: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
9: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
10: Bevi, non fatte beve.

0: In fila per tre, come sono tre le voci che oggi faranno compagnia in questa puntata dell'Ora di Buco. Intanto una buonasera a chi è qui con me.
1: Buonasera.
2: Ciao.
0: E una buonasera ovviamente a chi ci ascolta. Prima di incominciare vorrei ricordarvi come sempre i contatti di questa radio, che sono lo 06 49 17 50 se ci volete chiamare in diretta, il sito da cui potete sentire lo streaming della trasmissione, che è www.ondarossa.info, e la mail di questa trasmissione a cui potete scrivere tutto quello che volete, che è oradibuco@ondarossa.info. È corretto? È tutto giusto?
1: Guarda, non t'ho ascoltato, ma mi sembra
0: grazie.
1: Di sì.
0: Questo è un grande classico pure di questa trasmissione. E quindi io, parlando di grandi classici, farei sempre la mia solita domanda, che vi riferisco a voi. Di che parliamo oggi?
2: Beh, oggi parliamo di un argomento molto serio e vorremmo presentare un dossier di BDS Roma che si intitola La scuola di Leonardo, scuola e industria militare, forme e dispositivi della complicità con il genocidio, il caso di Roma. Complicità con il genocidio di cui sappiamo ampiamente, chi ascolta questi microfoni sicuramente non è digiuno o digiuna della complicità di Leonardo. Ma poi Leonardo allunga i suoi tentacoli in tanti settori, tante volte è stato parlato in tante atenei delle complicità con le collaborazioni con l'università. Oggi invece parleremo delle collaborazioni con insomma il grado di istruzione delle superiori, e in particolare proprio di quello che succede a Roma.
0: E quindi diciamo che magari, oltre a dare un po' di informazione in più attraverso la campagna

0: tutto fatto da BDS, si potrà dare anche qualche strumento da poter utilizzare a partire da settembre, perché parleremo di circa, mi pare, una ventina di scuole in questa città, quindi delle scuole in cui magari chi ci ascolta può magari lavorare oppure avere dei figli o delle figlie che la frequentano
1: e che desiderano iscriverci, sì, e quindi è tanto più provvidenziale.
0: Esattamente, dotarsi sia di conoscenza che di strumenti utili per poter sovvertire lo stato delle cose. Quindi a questo punto io mando una traccia musicale per cercare di collegarci con la nostra interlocutrice.

0: torniamo in voce per la presentazione di questo dossier molto importante. Abbiamo con noi un attivista di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo la buonasera e che ringraziamo molto per la partecipazione. Ciao.
1: Buonasera, ciao a tutte e tutti, grazie invece dell'invito che ci consente appunto di diffondere ulteriormente questo lavoro, mi viene da dire militante, che abbiamo fatto.
0: Un lavoro molto ampio, molto dettagliato, a nostro parere, insomma, importante da leggere, realizzato, dimmi tu se sbaglio, con l'Università di Girona, in Catalogna.
1: Guarda, in realtà diciamo sì, nel senso che chi l'ha fatto, e sono io appunto, è anche ricercatore collaboratore dell'Università di Girona, per cui l'Università di Girona ha, diciamo, dato diffusione nelle pagine del gruppo di ricerca con cui collaboro, che si chiama Liberi, è un gruppo di ricerca su infanzia, gioventù e comunità, diciamo ispirato dalla pedagogia trasformativa di Freire.
0: Benissimo. E quindi, insomma, stavamo dicendo prima, introducendo la tua partecipazione a questo di cui stiamo per parlare, che in questi anni molto si è parlato dell'invadenza di Leonardo negli Atenei italiani e non solo, molto meno si è parlato invece della presenza di Leonardo nelle scuole superiori, insomma. Ma voi avete realizzato in particolare proprio sul caso romano questo dossier. Se intanto ci vuoi un po' presentare qual è la situazione nelle scuole superiori romane rispetto appunto a questa presenza di Leonardo, che poi significa la presenza di un soggetto molto grande che collabora con Israele, vende armi a Israele e servizi militari.
1: Esatto, sì, diciamo che la ricerca diciamo, sta dentro appunto il percorso della campagna internazionale di BDS sull'embargo militare, no? Che è fatta di tante cose, che ne so, il blocco di porti in collaborazione con i sindacati conflittuali, è fatta appunto del settore che si occupa invece delle banche complici, eccetera eccetera. Insomma, noi appunto abbiamo pensato, e poi c'è appunto a livello nazionale non solo una campagna che si articola in maniera differente rispetto a Leonardo, no? Ci sono state iniziative davanti alle aziende, ci sono appunto settori come quello di RUP che si occupa dell'università, della ricerca, eccetera eccetera. Noi avevamo appunto deciso di approfondire l'esistenza, diciamo così, di relazioni tra questa impresa complice di genocidio di Israele all'interno delle scuole romane, per cui abbiamo fatto una ricerca quantitativa e qualitativa, andando ad analizzare sostanzialmente tutti i siti internet delle scuole secondarie e superiori di secondo grado e dei centri di formazione professionale, dei centri metropolitani di formazione professionale, in questo caso comprendendo anche i centri privati. E la cosa che è venuta fuori è, come si può dire, abbastanza preoccupante, perché anche se, diciamo, la presenza di Leonardo non è estesissima, però diciamo non è insignificante, nell'analisi di più di 100 siti internet, ne abbiamo analizzati 125 di scuole superiori, abbiamo trovato appunto 19 presenze di Leonardo, che sono presenze, come si può dire, differenti a seconda dell'istituto. Si va dalla partecipazione dell'istituto a formazione scuola-lavoro, l'ex PCTO per intendersi, ad attività di orientamento, a partecipazione di, diciamo, scuole a seminari o a convegni, a partecipazioni a premi indetti da Leonardo, eccetera. Quindi alcune di queste, diciamo, relazioni sono relazioni in qualche modo temporanee, altre come quelle che riguardano la formazione scuola-lavoro sono più, già molto più strutturate, e poi ci sono c'è diciamo una scuola che invece è un'eccezione probabilmente a livello nazionale, che è quella dell'Istituto di Istruzione Superiore Matteucci, perché in collaborazione con Leonardo ha avviato un indirizzo vero e proprio, che è appunto un indirizzo di sperimentazione che si chiama Liceo Digitale. E da questo punto di vista è chiaro che il discorso, diciamo, presenza di Leonardo all'interno del sistema di istruzione pubblico, diciamo così, diventa ancora più profondo, radicato, diciamo, e pericoloso, perché in questo caso, diciamo, Leonardo interviene direttamente nella rielaborazione sostanzialmente dell'intero curriculum di studi della scuola, fin dal biennio in pratica. Basta andare a vedere, che è pubblico appunto, il piano triennale dell'offerta formativa del Matteucci, per rendersi conto di che cosa significa questo tipo di collaborazione tra Leonardo e un'istituzione, una scuola appunto pubblica.
2: Scusami se ti interrompo, no, volevo solo sapere una cosa, perché tu comunque dicevi che in queste 19 scuole, se non mi sbaglio, appunto Leonardo è presente in varie forme, no? Per vari tipi di attività. E quello che ti volevo chiedere, siccome poi quello che diciamo pure in introduzione era cercare magari di dare degli strumenti alle persone che ci ascoltano per capire se nella scuola dei propri figli e figlie o nella scuola in cui insegnano o lavorano è presente una situazione di questo tipo, Leonardo come si presenta? Come Leonardo oppure con altre forme che magari sono un po' meno riconoscibili?
1: Questo appunto è stato uno degli obiettivi della ricerca, che era quello di, come si può dire, svelare, diciamo, il tentativo di operare un'azione di peace washing e di social washing di Leonardo attraverso appunto le sue collaborazioni con le scuole pubbliche, perché appunto Leonardo si presenta principalmente come un'azienda che ha a che fare con l'innovazione digitale, che si occupa di sicurezza dei cittadini e che opera nel campo della difesa. Noi sappiamo benissimo che questo linguaggio ovviamente nasconde invece appunto un'azienda che produce armi, che ha collaborazioni che dopo il 7 ottobre del 2023 sono continuate in termini di vendita di servizi e di armi ad Israele, e che diciamo si occupa di cyber security nella direzione del controllo sociale, insomma. Quindi questo è il modo di presentarsi nelle scuole da parte di Leonardo, con alcune eccezioni, perché ovviamente l'interesse di un'azienda come questa nell'entrare all'interno delle scuole pubbliche italiane e anche quello, come si può dire, di lavorare nel senso di contribuire insieme ad altre realtà del mondo, diciamo, delle aziende private nell'avanzare nella costruzione di in qualche modo soggettività giovanili neoliberali, in qualche modo, no? Perché appunto in alcuni interventi adesso ve lo vado a cercare subito, Cingolani non si risparmia nel dire quali sono, diciamo, alcuni obiettivi anche di questi interventi. Cingolani, che è l'ex AD di Leonardo, in un incontro fatto
0: un ex ministro.
1: Esatto, e anche ex ministro, in un incontro pubblico a cui hanno partecipato alcune scuole, tra cui la scuola dove insegno io, che è l'ITIS Galilei di Roma, Cingolani non si è preoccupato di dire tranquillamente agli studenti che in Europa ci siamo, cito letteralmente, in Europa ci siamo seduti pensando che la pace fosse gratis, non fatevi fregare da chi dice che buttiamo soldi in armi. Quindi in questi interventi, diciamo, da un lato si presenta come un'azienda al vertice dell'innovazione tecnologica e che quindi in grado di offrire le nuove competenze che richiede il mercato contemporaneo del lavoro, no? Altro elemento, diciamo, del paradigma neoliberale in educazione molto caro anche a Leonardo. E dall'altro però poco a poco diciamo introduce anche elementi di, come si può dire, mi verrebbe da chiamare, di israelizzazione del comparto educativo pubblico in qualche modo.
0: Sicuramente. Senti, tornando invece al Matteucci di cui stavi parlando, io non ho capito, evidentemente ho poca, come dire, coscienza giuridica, come è possibile che una scuola pubblica apra un indirizzo, perché l'indirizzo digitale, no, che ha aperto insieme a Leonardo, con una specie di joint venture con un'azienda per quanto a partecipazione statale.
1: Guarda, da questo punto di vista bisognerebbe approfondire l'analisi, perché appunto non ci sono nel sito internet, diciamo, del Matteucci, non ci sono riferimenti a questi aspetti. C'è dettagliatamente riportato in cosa consiste questo liceo digitale, che voi ritrovate anche in una tabella, diciamo, del dossier che abbiamo pubblicato. E che sono riportati appunto nel piano triennale dell'offerta formativa. Certamente una scuola, diciamo, per avviare un nuovo indirizzo non lo può fare senza avere il via libera di una istituzione che sta al di sopra. Nell'autonomia degli istituti, dei singoli istituti, diciamo.
2: Eccoci qua, allora prendiamo un attimo in sentire un po' di musica e torniamo subito.

0: Ed ecco qui, poi torneremo alla Nigna col suo ultimo singolo. Intanto dovremmo essere tornati in collegamento. Ci senti?
1: Sì, eccomi.
0: Eccoci.
1: E allora, vi stavo dicendo che appunto nell'autonomia scolastica, diciamo, gli istituti hanno la possibilità di proporre dei nuovi indirizzi, però poi deve intervenire un'istituzione superiore che è l'ufficio scolastico regionale. Quindi qua bisognerebbe appunto indagare anche questo aspetto che riguarda appunto il fatto che l'ufficio scolastico regionale ha approvato la proposta di questo nuovo indirizzo in collaborazione con Leonardo Spa.
2: Sì, questo è sicuramente vero. È vero anche che prima di avanzare la proposta gli istituti scolastici devono approvare il nuovo indirizzo a livello di collegio docenti e poi a livello di consiglio d'istituto.
1: Certamente, sì. Però loro approvano, diciamo, una proposta.
2: No, certo,
1: questo è senz'altro vero.
2: Cioè, intendevo dire semplicemente che c'è una consapevolezza da parte del corpo docente e comunque anche dei rappresentanti di quella scuola del tipo di indirizzo che si è andati poi a proporre all'USR.
1: Sì, questo mi pare inevitabile, assolutamente, sì.
3: E diciamo il Matteucci è la punta dell'iceberg, ma poi ci sono altre scuole che collaborano in altro modo, tu dicevi anche con livelli di coinvolgimento diverso, e sicuramente chi ha un PCTO, cioè una formazione scuola lavoro attiva con Leonardo, ha un coinvolgimento più strutturale che non chi fa degli interventi di formazione. E qua vedo che il programma In Volo con Leonardo, che è appunto una formazione scuola lavoro, faccio qualche nome di scuola perché mi sembra importante, ci partecipano il liceo Montale, il liceo Avogadro, il liceo Democrito, il liceo l'istituto di istruzione superiore di Zagarolo, un ITS il Cannizzaro di Colleferro, un altro istituto superiore che è quello Amari Mercuri di Ciampino, il liceo di Ciampino, insomma tante scuole della provincia di Roma hanno questa formazione scuola lavoro, che noi peraltro come dire critichiamo già come istituto in sé, nel senso che la chiamiamo sfruttamento scuola lavoro. In questo caso abbiamo insomma studenti minorenni e non che collaborano lavorativamente con Leonardo.
1: Sì, esattamente. C'è una distribuzione appunto molto importante di iniziative di questo tipo, con un coinvolgimento ampio di scuole. E c'è un altro elemento che viene riportato nel dossier e che riguarda il fatto della reperibilità delle fonti e della trasparenza anche in queste cose, perché quelli che sono riportati, che tu hai elencato, sono, diciamo, quelli che risultano da documenti che sono pubblicati nelle scuole, perché, come ripeto, noi abbiamo fatto una sorta di test mining di tutti i siti internet delle scuole, quindi sono documenti che sono pubblicati attraverso PTOF oppure circolari nelle scuole. C'è però, ci sono delle cose che nelle scuole succedono e che non vengono assolutamente rese pubbliche. E il seminario di cui vi ho accennato prima, con la presenza appunto dell'ex di Cingolani, di questo seminario non si sa nulla da un punto di vista pubblico nelle scuole, perché l'informazione e l'invito a partecipare è passato attraverso delle mail che venivano indirizzate singolarmente dei docenti. Ecco, questi dati che noi abbiamo recuperato, diciamo, attraverso contatti personali, diciamo, con persone, ovviamente non sono trascritti nel dossier, hanno a che fare con un problema di trasparenza molto grande e probabilmente ampliano ancora di più i dati che qua sono riportati relativamente alle 19 scuole, perché sicuramente alcune formazioni scuola lavoro non sono segnalate pubblicamente nei siti delle scuole. alcuni incontri di orientamento a cui le scuole hanno partecipato con la presenza di Leonardo non sono stati pubblicati nelle scuole, quindi c'è tutto ci sono una serie di elementi non in chiaro rispetto a queste collaborazioni che dovrebbero vedere crescere, diciamo, una mobilitazione di lavoratrici e lavoratori della scuola, di studentesse e di studenti, per pretendere trasparenza, chiarezza e, diciamo, in qualche modo dei protocolli etici anche nella costruzione di relazioni con il territorio, visto che ormai questa questione ci sta, noi combattiamo anche contro, ovviamente, come dicevi anche tu, la formazione scuola-lavoro. Però, diciamo, alcuni di questi elementi di trasparenza e di eticità nelle relazioni con situazioni del territorio dovrebbero essere pretese. Questa è una parte, tra l'altro, che viene riportata nel dossier come una sorta di kit, diciamo, per il mondo, diciamo, delle scuole, ma anche più in generale dell'attivismo, per continuare una mobilitazione che, diciamo, è partita in contemporanea, in realtà, per quanto ci riguarda, con la ricerca che abbiamo svolto sul territorio di Roma e provincia, perché, come ripeto, insomma, questo lavoro è una sorta di corricerca che è stato, sì, diciamo, in qualche modo un lavoro scientifico, ma è stato, diciamo, fatto in stretta relazione con le mobilitazioni che abbiamo prodotto sul territorio, in collaborazione con docenti per Gaza, in collaborazione con RUP e in collaborazione con un'assemblea cittadina che si chiama Equipaggi di Terra, per esempio, nella protesta contro un altro tipo di collaborazione che in questo caso riguarda la formazione professionale che a differenza, diciamo, delle scuole superiori di secondo grado afferisce alla città metropolitana.
3: Senti, prima di arrivare alla formazione professionale volevo chiederti ancora una cosa su questa formazione scuola-lavoro, perché tu dicevi giustamente queste sono le scuole in cui è emersa dai loro siti, ma ce ne possono essere altre che non ne parlano. Comunque, andando a leggere poi dentro i siti delle scuole che fanno cenno a questo PCTO in volo, di fatto non c'è scritto niente, perché
1: no,
3: si
1: certo.
3: Dice Leonardo, azienda leader nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza, quindi guerra, sì. E poi si dice grazie a questo percorso studentesse e studenti avranno modo di approcciarsi alle STEM avvicinandosi e analizzando una delle più grandi sfide per l'umanità, la possibilità di volare, che è un po' come non di niente, perché finisce qua.
1: Sì, sì, certo, è un non dir niente, è un mascherare appunto il ruolo vero, diciamo, di Leonardo come azienda che produce guerra, appunto. E, sì, sì, è, diciamo, un'operazione di social washing, anche lì appunto il
3: nome
1: lavoro
3: del povero Leonardo da Vinci e delle sue macchine per volare.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. È una mistificazione, è una maschera che copre appunto la realtà terribile di questa azienda sostanzialmente, ed è un lavoro grande secondo me per i movimenti sociali per appunto svelare questa truffa, diciamo, e questo approfondimento di quello che comunque è un continuo processo di trasformazione in un senso neoliberale della scuola, no? Perché appunto tutte queste paroline magiche, innovazione, tecnologie digitali, aerospazio, sicurezza, cyber security, eccetera, e appunto sostituire sempre di più nel curriculum degli studenti e delle studentesse le discipline che consentono agli studenti di costruire un pensiero critico, che sono appunto italiano, storia, geografia, eccetera, con invece un discorso di didattica competenziale, in un primo caso disciplinare, poi sempre più spostata verso le competenze di base e verso quelle che vengono chiamate competenze non cognitive, che sono semplicemente degli strumenti in pratica attraverso le quali si pretende che gli studenti operino su se stessi in pratica per trasformarsi in imprenditori, in autoimprenditori sostanzialmente. Ecco, l'ingresso di Leonardo approfondisce nel senso del regime di guerra anche questi aspetti del paradigma neoliberale in educazione.
2: Sì, assolutamente, scusami. E a questo proposito mi ha colpito una cosa che ho letto proprio dentro al dossier, cioè ci sono patrocinati, diciamo portati avanti da Leonardo, anche progetti di educazione civica, e volevo chiederti di parlarci un attimo di questo progetto Educamente, che non ho capito, se non ho capito male è a metà tra formazione scuola lavoro e educazione civica, tenendo presente che al di là di Leonardo ci sono scuole che fanno, diciamo, l'educazione finanziaria come forma di educazione civica, per venire incontro al discorso che in qualche misura tu stavi facendo.
3: Tipo il Copernico di Pomezia, che ha tra i soggetti di collaborazione sia Leonardo che la JP Morgan, per esempio.
2: Tanto per dire.
1: Sì, guarda, su questo aspetto non abbiamo riportato molto in realtà all'interno del dossier. È credo uno degli aspetti che vanno approfonditi, perché questo risulta da, come si può dire, da un tessuto che appunto aziende private che oggi con questa apertura, no, che le scuole hanno verso il territorio, che poi in realtà significa semplicemente un'apertura alle aziende private, si è costruita appunto una rete di aziende private presuntamente, diciamo, specializzate nel campo della formazione in pratica dell'educazione, dentro le quali o in collaborazione con le quali Leonardo sta in pratica. Questi percorsi in realtà spesso sono percorsi come si può dire, dove i contenuti sono molto ma molto deboli, e vengono fatti semplicemente per offrire alle scuole come si può dire, delle escamotage per gli studenti, per poter svolgere delle ore in più, diciamo, in maniera veloce, spesso completamente online. Questo te lo dico per esperienza diretta, per quel poco che ho potuto osservare direttamente come insegnante che non ha molti collegamenti con questi, perché io sono un insegnante per le attività di sostegno, insomma.
0: Chiaro. Guarda, io diciamo, rispetto a quello che dicevi un po' prima parlando della formazione professionale, in realtà mi veniva da fare uno step intermedio, nel senso che io ho visto la lista di licei e di istituti superiori che avete pubblicato, e comunque compaiono diversi licei come il Liceo Scientifico, sì, Avogadro, certo, Montale, il Kennedy, il Pasteur, il Democrito, insomma.
3: Neumann
0: però è pure tecnico oltre che essere liceo. E quindi io appunto con questa parolina che ho appena detto, tecnico, mi volevo un attimo ricollegare a questa cosa qui, che è stato uno degli argomenti cardine di quest'anno nel mondo della scuola, cioè nel senso la cosiddetta riforma degli studi tecnici, no? Del cosiddetto 4+2, in cui adesso i tecnici possono passare tranquillamente, avere una formazione di 4 anni più i 2 successivi che sono di specializzazione, non mi ricordo bene come viene definita, attraverso queste ITS Academy. E io in questo ti volevo chiedere, siccome queste ITS Academy mi sembrano il contenitore perfetto per un'azienda come Leonardo, che cosa avete rivelato da questo punto di vista voi?
1: Guarda, anche questo, diciamo, è un aspetto, diciamo, che è riportato nel dossier come elemento per uno sviluppo ulteriore della ricerca. La riforma dei tecnici è in fase sperimentale, nel senso che il 4+2 non è diventato ancora, diciamo, a regime per tutti gli istituti tecnici italiani. In pratica ci sono in molti istituti tecnici dei corsi sperimentali, anche nel Galilei per esempio della mia scuola c'è appunto, ci sono alcune classi che fanno il 4+2 sostanzialmente. I 4 anni sono 4 anni concentrati appunto delle discipline che vengono solitamente fatte in 5, c'è un orario giornaliero che ovviamente per forza di cose viene aumentato, però ovviamente anche riducendo la qualità ovviamente dei percorsi di apprendimento degli studenti. E poi ci sono appunto i più due che, come dicevi tu, sono i cosiddetti ACAVE, degli istituti tecnologici superiori. Allora, questo è sicuramente un altro delle porte che le trasformazioni recenti della scuola stanno aprendo al mondo privato e anche appunto a Leonardo. Leonardo ha una propria Academy, si chiama Leonardo Academy, però quello che abbiamo rilevato diciamo in maniera abbastanza veloce è che anche in molti istituti tecnologici superiori, in molte accademie diciamo che non figurano essere direttamente come si può dire strutture create da Leonardo, in realtà Leonardo compare tra i soci fondatori, l'Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy per esempio, l'Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio, l'Istituto Tecnico Superiore Prime, sono appunto esempi di questo tipo, strutture in qualche modo non emanazione diretta, non creature dirette diciamo così di Leonardo, però andando a cercare tra i soci fondatori si riscopre appunto Leonardo, quindi sì, sono dei cavalli di Troia, mi viene da dire, attraverso i quali appunto si apre in qualche modo la scuola pubblica, intanto a una completa privatizzazione, perché tutte le academy sono strutture private, e poi all'industria della guerra e appunto in qualche modo a una normalizzazione del genocidio.
0: Io a questo punto poi tornerei a finire diciamo la carrellata su come è composta la presenza di Leonardo all'interno delle scuole, nel senso che abbiamo un pochettino parlato dei licei, adesso abbiamo parlato un pochettino dei tecnici, e prima menzionavi quello che succede all'interno che avete rivelato che succede all'interno dei corsi dei centri di formazione professionale. Ci puoi dire un pochettino di più da questo punto di vista? Poi ovviamente è sempre disponibile sul sito tutta l'indagine, sì, diciamo, e quindi si può facilmente
1: certo, vedere. Sì. Sì, abbiamo fatto appunto lo stesso tipo di analisi, diciamo quantitativa e qualitativa, diciamo su tutti i siti diciamo della formazione professionale e sui centri metropolitani di formazione professionale pubblici e paritari, diciamo non privati, paritari. E qua diciamo le cose da segnalare sono quelle importanti, è una segnalazione che è il centro metropolitano di formazione professionale Iacilia, che ha avviato un corso di formazione per operatori digitali in ambito cyber security, anche questo completamente organizzato con Leonardo, quindi da un punto di vista curriculare, da un punto di vista delle pratiche laboratoriali, cioè tutto quanto diciamo è coorganizzato con Leonardo. Poi abbiamo trovato un centro paritario che è il CFP Elis, che in realtà ha una sorta di consorzio dentro la quale sta pure Leonardo e che diciamo poi è invischiato in molte collaborazioni anche con le scuole pubbliche di istruzione secondaria di secondo grado, però diciamo non entro nel merito di questo in questo momento. La cosa importante è che questo corso di formazione si è potuto avviare perché appunto la città metropolitana attraverso un decreto del sindaco nel 2024 appunto ha avviato un accordo di collaborazione con Leonardo che prevedeva la creazione di questo corso sostanzialmente. Questo corso è un corso gratuito per ragazze e ragazzi dai 14 ai 17 anni, che viene svolto in parte nel centro di Iacilia, in parte appunto nelle strutture messe a disposizione da Leonardo. E anche in questo caso, come si può notare anche dal manifesto che è anche riprodotto parzialmente diciamo nel dossier, il tutto è fatto in maniera molto accattivante. Leonardo, diciamo, cioè, scusate, il corso è rappresentato da un topolino hacker che negli anni precedenti aveva il simboletto di Leonardo nella felpetta. Ho visto i manifesti nuovi, il simbolo di Leonardo è scomparso, perché quest'anno comunque sono già uscite alcune denunce che abbiamo pubblicato su Dinamo Press, poi ripresa dal manifesto, e poi abbiamo fatto un'azione insieme a Docenti per Gaza e all'assemblea Equipaggi di Terra davanti a Città Metropolitana, e in quell'occasione cogliendo anche la possibilità di criticare, diciamo, la scuola pubblica, perché è anche sede appunto dell'ufficio scolastico regionale.
0: No, quello che diciamo da questo punto di vista mi veniva anche da aggiungere a questo punto è nel dossier comunque ci sarà una sorta di kit per poter agire in qualche modo, no? Adesso, visto lo so, l'arte delle cose.
1: Sì, prima di questo volevo dire che c'è un altro elemento di ambiguità, magari lo dico velocemente, e che riguarda, diciamo, la gestione dei dati, perché facendo questa ricerca casualmente, diciamo, ci è capitato tra le mani un documento pubblicato, non so se inavvertitamente o se consapevolmente, perché non so, un documento di una scuola che scriveva, che pubblicato nel 2020, questo, che parlava appunto dei dati dell'anagrafe nazionale degli studenti. Questo è un dato nazionale, non più semplicemente romano, che era sostanzialmente gestita da Leonardo Spine, raggruppamento temporaneo di impresa, con l'Enterprise Service Italia. E quindi Leonardo aveva la gestione dei dati delle studentesse e degli studenti a livello nazionale proprio. E una ricerca successiva, approfondendo questo aspetto, abbiamo scoperto che dal 2022 in realtà l'anagrafe nazionale ha cambiato di nome, adesso si chiama dell'istruzione, è passata sotto la gestione di Sogei, che è in realtà completamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e però in realtà poi la collaborazione con Leonardo rispunta fuori, perché entrambi questi soggetti rientrano nel progetto del Polo Strategico Nazionale relativamente alla digitalizzazione delle infrastrutture pubbliche, diciamo così, dei dati pubblici, e quindi, diciamo, Leonardo rientra nella gestione dei dati dell'anagrafe studentesca, dell'anagrafe nazionale dell'istruzione, come, diciamo, azienda che si occupa diciamo della sicurezza. Quindi in qualche modo Leonardo sarebbe quello, adesso lo dico banalmente, che costruisce la cassaforte, mentre Sogei sarebbe quello che detiene la chiave in pratica, e che quindi può manipolare e elaborare i dati delle studentesse e degli studenti. E molti ricercatori sostengono che questa questione però ha delle vulnerabilità, soprattutto quando c'è per esempio la necessità di aggiornare i software, e in questo caso, diciamo, l'azienda che produce la cassaforte in pratica ha la possibilità appunto di entrare i dati. Insomma, per noi questo è un elemento di problematicità abbastanza importante, diciamo, che Leonardo abbia la possibilità, quindi un'azienda, diciamo, privata, anche se a partecipazione statale, diciamo così, però insomma, che si occupa cyber security, che ha rapporti strettissimi con Israele, eccetera. Questo per noi è un problema abbastanza importante.
2: Scusami, proprio su questo, perché a me sembra una cosa parecchio importante, e quindi vorrei chiederti se ho capito correttamente. Cioè, Leonardo sarebbe, semplificando per, diciamo, il mio livello di comprensione, coinvolta nella sicurezza del SIDI, cioè di quello che è il sistema informativo del Ministero, esatto, dell'Istruzione, in cui vengono riversati tutti i dati di qualunque tipo, sì, degli studenti e delle, sì, studentesse, diciamo, sì, di tutte quante le scuole a livello nazionale. E questo, sì, sinceramente, e sappiamo perfettamente, insomma, quali poi coinvolgimenti ci siano, no? no, attraverso la garanzia della sicurezza, come facilmente si possa accedere. Questo personalmente la trovo una cosa enorme, ecco.
1: Sì, prima del 2022 appunto Leonardo, con quell'altra azienda che vi citavo prima, diciamo, gestiva anche i dati, Service Enterprise, adesso non ricordo il nome, l'ho citato prima perché ce l'avevo sotto mano, diciamo, adesso non ce l'ho più.
2: Enterprise Service,
1: esatto, qui con quest'altra azienda non solo si occupava della sicurezza ma anche della gestione dei dati. Dal 2022, diciamo, la gestione dei dati è passata a Sogei, però entrando nel polo strategico nazionale, Leonardo insieme a Sogei, Leonardo si occupa della sicurezza, però è chiaro che c'è tutta una serie di vulnerabilità che non diciamo noi, lo dicono, diciamo, gli esperti di sicurezza informatica, che mette in dubbio il fatto che Leonardo non possa accedere ai dati, appunto. Questa è una questione, appunto, che, come dicevi tu, è molto, molto problematica.
3: E invece, tornando sul capitolo della formazione professionale, qua c'è una responsabilità politica della, lo hai già detto, ma lo voglio sottolineare, della città metropolitana di Roma, di Roma Capitale, perché voglio dire, sono giunte quelle di Roma Capitale che si pongono in qualche modo come, a volte, come solidali, ma poi scopriamo vari problemi, scopriamo il problema di Mecorot per quanto riguarda l'acqua, scopriamo il problema del coinvolgimento di Leonardo nella formazione professionale.
1: Esattamente, sì, e anche in questo caso, dopo le mobilitazioni che ci sono state, come appunto le mobilitazioni che ci sono state per il caso che citavi tu, insomma, di Mecorotti, di Tebat, che riguardano appunto città metropolitana, il comune di Roma, in pratica anche in questo caso, dopo le mobilitazioni e dopo, diciamo, un'interrogazione fatta all'interno di città metropolitana da una piccola componente della maggioranza, la risposta è stata che le collaborazioni con Leonardo non riguardano il settore, diciamo, della difesa, quindi la produzione delle armi, ma riguardano appunto l'innovazione tecnologica e digitale, per cui le collaborazioni con questa azienda continueranno in barba appunto alle complicità di questa azienda con il genocidio in Palestina, con il fatto che comunque è un'azienda, insomma, che con il mondo dell'educazione, della formazione, dell'istruzione non dovrebbe aver niente a che fare proprio per quello che produce in pratica. Quindi sì, assolutamente.
3: E prima di arrivare al kit volevo farti ancora un'altra domanda, cioè se avete riscontrato collegamenti diretti con l'ufficio scolastico regionale del Lazio, perché per esempio noi abbiamo visto, insomma, cercando di documentarci un po', che per esempio l'ufficio scolastico regionale nel 25 ha indetto un concorso che si intitola l'aerospazio, tecnologia, passione, competenze, professionalità al servizio del paese nell'era dell'intelligenza artificiale, che sinceramente sembra fatto proprio apposta per chi ha, magari non lo è, ma per chi ha la formazione scuola lavoro con Leonardo.
1: Sì, ma questo è un bando, scusami, perché io non lo conoscevo.
3: È un bando per un concorso rivolto alle scuole superiori, agli istituti secondari di secondo grado. In particolare agli istituti aeronautici, agli istituti aderenti a varie reti, e però dice a tutte le scuole secondarie interessate alla progettualità.
1: Non ti saprei.
3: No, comunque ti dicevo se in generale ci sono collegamenti poi con l'ufficio scolastico regionale o se li avete riscontrati solo direttamente con i singoli istituti.
1: Ma tra chi, scusami, tra Leonardo?
3: Sì.
1: No, io credo che i rapporti con l'ufficio scolastico regionale, però è una supposizione che esce fuori soprattutto, diciamo, dalla questione del liceo digitale. Credo che i rapporti con l'ufficio scolastico regionale e Leonardo ci siano assolutamente, ripeto, almeno a partire dal dato del liceo digitale dell'Istituto Superiore di Istruzione Superiore Matteucci. Per quanto riguarda la cosa che citavi tu, non so se francamente sembra davvero tagliata apposta per quello, diciamo, però non ti saprei rispondere.
3: O perlomeno, insomma, è tagliato per una per una scuola,
1: certo,
3: che prevede anche quello, ecco.
1: Assolutamente, assolutamente, sì, Sì.
3: E quindi non so se volevi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti appunto siccome BDS a questo ci abitua, insomma, a chiamarci direttamente all'azione, no? Così come lo facciamo quando boicottiamo non lo so, una merce, o l'altro giorno parlavamo da questi microfoni quando cambiamo conto corrente perché ci sono delle banche che finanziano direttamente. In questo caso che cosa può fare chi legge il dossier?
1: Sì, allora c'è, come avete anticipato anche prima, diciamo un kit che è appunto un kit per le mobilitazioni sostanzialmente, che riguarda delle indicazioni in qualche modo nel come ripetere i territori differenti da quello romano, diciamo un lavoro appunto di inchiesta e quindi di produzione di altri dossier che servano a rendere esplicite questi tipi di collaborazioni. L'obiettivo del dossier da un lato è quello appunto di smascherare Leonardo nella sua operazione appunto di peace washing e di social washing, primo, e l'altro obiettivo è quello di far sì che il sistema di istruzione e il sistema di formazione professionale interrompa ogni collaborazione con Leonardo. Questo è l'obiettivo ovviamente finale del lavoro che abbiamo fatto, e quindi ci sono una serie di indicazioni che riguardano le docenti e i docenti, gli altri lavoratrici e lavoratori della scuola, che riguardano le studentesse e gli studenti, i genitori e in generale gli attivisti, perché si possa approfondire questo percorso di mobilitazione e di lotta contro la presenza di Leonardo nelle scuole, insomma, che vanno da appunto inviti a, che ne so, ai singoli docenti, al passaggio nei consigli di classe perché avviano, diciamo, una riflessione critica sui materiali che utilizzano e sulle attività di orientamento che propongono e sui contenuti curricolari che vanno appunto a sviluppare con gli studenti, che riguardano il collegio dei docenti, che riguardano poi la possibilità appunto di introdurre nel piano triennale dell'offerta formativa, diciamo così, una sorta di clausola etica che riguardi tutto quello che un istituto può fare nelle sue relazioni con il territorio esterno sostanzialmente, e che quindi vincola la scuola nel suo insieme, ma vincola poi anche ogni singolo docente, diciamo, nello stabilire appunto relazioni con enti che stanno all'esterno della scuola. E, queste proposte che facciamo sono, diciamo, dettagliate in particolare, diciamo, con anche degli esempi proprio pratici negli allegati che mettiamo nel dossier. E come dicevo riguardano anche appunto gli studenti, sia da un punto di vista della possibilità di sfruttare in qualche modo organismi istituzionali, mi viene da dire, come le assemblee studentesche e gli altri organismi, diciamo, istituzionali studenteschi, ma poi anche proprio da un punto di vista di coinvolgimento anche più militante, mi viene da dire, in relazione appunto alla rete dei collettivi studenteschi e quant'altro, insomma. Io credo che questo sia un lavoro che deve essere esteso assolutamente a livello nazionale, perché solamente lavorando e cercando di coordinare anche questo tipo di intervento, rendendolo sempre di più pubblico e capillare, possiamo pensare di poter ottenere appunto dei risultati concreti. Il coinvolgimento proprio di tutti i settori che hanno a che fare in qualche modo con la scuola è un coinvolgimento assolutamente indispensabile, necessario, insomma.
0: E su questo non posso che concordare, e anzi mi sento di ringraziarti a nome sia delle persone che sicuramente stanno qui con me in studio, ma anche delle tante persone che ci stanno ascoltando in questo momento. E quindi ti direi che, diciamo, da un certo punto di vista spero che ci risentiamo a breve anche per aggiornarci su eventuali sviluppi nazionali o in altre città.
1: Assolutamente, molto volentieri.
0: Di questo paese. E quindi niente, rinnovo i ringraziamenti e ti direi a presto.
1: Grazie mille a voi e saluto tutte e tutti. Sì, speriamo molto presto. Grazie, grazie ancora.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E quindi, quando sono le 17:28, questa è sempre l'ora di buco, e vi direi che adesso magari mettiamo un pochettino di musica, risentiamo sempre il nuovo singolo della Niña, che adesso non mi ricordo come si chiama, però ritorniamo.

0: E alle 17.31, questa è sempre l'ora di buco. Quella che avete ascoltato era La Nigna con il nuovo singolo Rareke. Io ve lo dico come è scritto perché non so come si pronuncia. In realtà forse è stata la prima volta nella storia della radio che si annuncia un singolo senza sapere qual è il titolo. Scusate per chi lo fa di mestiere, ma io non lo faccio di mestiere. E quindi, tornando in voce, appunto, direi che possiamo commentare un po' di ultime notizie che ci sovvengono in questo caldo luglio romano.
1: Ma una non è proprio del giorno, ma insomma diciamo che è delle ultime settimane,
2: ma comunque rilevante.
1: E la VIR, noi in genere in questa trasmissione non ci occupiamo di scuole private, in questo caso ce ne occupiamo perché come dire, i locali per una scuola privata vengono concessi da un istituto pubblico, un'istituzione pubblica, o si sembra. Sto parlando dell'edificio come si chiama, l'ex Sant'Ambrogio. Siamo nel ghetto di Roma. Si tratta di un edificio storico molto grande che ha avuto altre stagioni, insomma, con il rialto occupato e insomma, che è una stagione, come dire, di cultura indipendente che è durata credo almeno 20 anni in questa città. E

0: fatta praticamente quasi a costo zero per una scuola privata.
1: Una concessione.
0: Evidentemente
2: proprio...
0: si pensa di voler fare l'assessorato al patrimonio di Roma Capitale, che fa questa concessione, e sinceramente ci dovrebbero spiegare perché un edificio di tanta rilevanza dovrebbe essere dato a una confessione religiosa. Poi chiaramente la il Comune di Roma dice che non è una concessione gratuita, ma che la comunità ebraica si è impegnata a sostenere i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza, e questi lavori ammonterebbero a circa 8 milioni di euro. Però si parla di un edificio enorme nel centro di Roma, che viene concesso per 30 anni.
2: Sì, infatti, perché la concessione è a titolo gratuito per 30 anni e perché formalmente è a titolo gratuito, però la comunità ebraica si impegna a rendere nuovamente agibile l'edificio, e viene stimato un investimento di 8 milioni di euro, che diciamo, rispetto a un immobile del centro storico di Roma, un immobile di pregio, per quanto parzialmente inagibile, ci sembra veramente un regalo, insomma.
0: Poi c'è una cosa che non torna, insomma, perché c'è una delibera del 2022, la delibera 104 di Roma Capitale, che prevede che gli immobili pubblici destinati a finalità di interesse generale devono essere assegnati attraverso un avviso pubblico, attraverso un bando.
2: Questo nel caso di finalità di interesse generale.
0: Esatto. Però in questo caso l'amministrazione comunale, pur, voglio dire, discutibile anche l'interesse generale, perché comunque si tratta di una scuola privata.
2: No, proprio questo volevo dire, che fatichiamo, almeno da questa parte del microfono, a vedere anche l'interesse generale, perché
0: che ci sia.
2: È una scuola privata comunque confessionale, però diciamo che questo possa essere da qualcuno ritenuto al Comune di Roma un interesse generale, però comunque
0: ammettiamo anche che ci sia. Il modo con cui è stata scelta l'assegnazione non rispetta la delibera stessa di Roma Capitale, perché non è stato fatto un bando.
2: Sì, no, certamente questo, insomma, è una cosa che, a voler usare, diciamo così, una Vox Media, ci lascia profondamente perplessi e stupiti.
0: Cioè, appunto, è stato il Fatto Quotidiano a tirar fuori questa notizia parlando di assegnazione diretta. Le nostre fonti si limitano a questo, insomma, agli articoli che abbiamo letto. Ovviamente c'è stata e tuttora c'è polemica, c'è una polemica, insomma, che è tirata fuori anche all'interno degli stessi palazzi capitolini, nel senso che il responsabile della cultura dell'area metropolitana, che è Andrea Valeri, ha criticato questa operazione, ha messo anche in discussione l'opportunità di coinvolgere l'assessore al patrimonio Tobia Zevi in relazione alla sua internità alla comunità ebraica, cioè una sorta di conflitto di interessi.
2: Diciamo, sì.
0: Poi ovviamente c'è chi allarga il discorso, perché tutto ciò avviene dopo il 7 ottobre e durante un genocidio. Dice: ma che c'entra, questa è la comunità ebraica. Ok, che c'entra? Niente, non c'entra niente, però di fatto viene dato, non so, qua mi segnalano altre cose, che secondo alcune ricostruzioni giornalistiche questo progetto poi di 8 milioni e mezzo di euro, che chi li sostiene a ste spese non lo sosterrebbe direttamente la comunità ebraica, ma una fondazione che è riconducibile a un imprenditore, a Uri Poljavic, che è fondatore della società internazionale di gaming Soft2Bet attraverso la fondazione IAEL. E anche questo, insomma, ha creato qualche problema etico a chi leggeva la notizia, ma niente, insomma,
1: se avessi detto Leonardo, guarda, avremmo fatto perfetto, perché avremmo

0: proprio chiuso, no? Più complicato, più complicato, ma l'assessore al patrimonio, appunto, che dicevamo è Topia Zevi, ha chiarito che le sponsorizzazioni o i contributi privati dovranno rispettare le procedure di legge. Intanto non l'hanno rispettate nell'assegnazione, però dovrebbero essere assegnati dopo. E poi ripetiamo, io ci dovrebbe, a mio parere, questa giunta spiegare perché dare a privati, per una scuola di istruzione privata, un edificio pubblico, se non perché si vuol fare un piacere politico alla comunità ebraica. Io non ne vedo altri di motivi, perché sinceramente scuole romane pubbliche che hanno bisogno di edifici ce n'è a bizzeffe.
1: Ma quante ne vogliamo, insomma, sappiamo tutte e tutti come si sta dentro le scuole romane e quanto bisogno di spazi ci sia. E mi pare di capire che su questo è stato presentato un ricorso al TAR da parte di alcune realtà politiche e sociali, diciamo, e si è in attesa della pronuncia del TAR. Capisco, insomma, che c'è poco da fare affidamento su questa cosa, però diciamo almeno qualcosa si è mosso. Non so come commentarla questa cosa, se non così.
2: Guardate, io quello che vi posso dire, in realtà, non commentando direttamente questa notizia, ma forse partendo un po' dalla corrispondenza che abbiamo avuto con l'attivista di BDS, è che uno degli elementi più interessanti, mi verrebbe da dire, ma non penso di scoprire, penso di scoprire l'acqua calda, da quando è iniziato il genocidio ad oggi, è che questi livelli di mobilitazione che si sono sviluppati hanno, secondo me, una originalità o quantomeno una peculiarità molto più marcata rispetto ad altri periodi storici anche recenti, in cui c'è una grossa attivazione nella ricerca e nel capire quali sono i meandri, i meccanismi storti della realtà in cui viviamo, cioè, nel senso, banalmente, tutto questo lavoro che viene fatto dei saperi dual use, della complicità delle istituzioni come possono essere l'università inizialmente, adesso le scuole, comunque è un qualcosa che, diciamo, è un unicum. C'è chi qui in studio con me sta per strozzarsi, affogare, sì, esattamente. E quindi io che vi posso dire, ragazze, a questo punto, alle 17:41 del 7 luglio?
0: Vabbè, che la trasmissione è finita, anche la maturità.
2: La maturità.
1: Ci sono gli ultimi scampoli, ma proprio ultimi, però è finita.
0: Meno male, via. Sì. Malori per il caldo in aula, c'è stato un po',
1: sì.
0: Questo è stato.
1: Sì,
0: un po',
1: leggevo un articolo recentemente in cui mi è sembrato in parte di riconoscermi, che dice: la maturità di quest'anno si è divisa tra i malori per il caldo da una parte e la presentazione del curriculum del candidato dall'altra, che sembrava l'inizio di un colloquio di lavoro sostanzialmente. E queste sono le novità dell'ulteriore riforma della maturità introdotta da Valditara.
2: Ma io ho sentito, se volete, uno stralcio. C'è dichiarazione di Gualtieri, mi pare, che non mi ricordo in che
1: sulla
2: occasione
1: maturità?
2: Parlasse dell'emergenza caldo all'interno degli istituti scolastici e parlava di una serie di soldi stanziati dal comune per il rifacimento del sostentamento energetico delle scuole.
0: Saranno 8 milioni e mezzo?
2: Sì,
1: esatto. sì, 8 milioni.
2: Esatto.
0: Ma quello che trovo strano è che quest'anno ancora non è uscito l'articolo per dire
1: se scuole aperte anche d'estate.
0: No, se ha vinto il nord o il sud, se hanno preso voti più alti al nord o al sud.
1: Ti ripeto, non
0: che
1: sono
0: se
1: ancora
0: vince
1: finiti.
0: Il sud è perché bara, se vince il nord
1: è perché
0: ha
1: bravo
0: vinto.
2: Però poi c'è Invalsi che rimette tutto a posto.
1: No, però voglio dire, se ci risentiamo la settimana prossima, non so, faremo il punto su questo articolo, perché
0: esce
1: manca
0: sicuro.
1: Esatto.
0: Esce sicuro. Quello sul caldo invece era già uscito. Quando uscirà quello sul, invece, che le scuole dovrebbero stare aperte anche d'estate, ricordatevi che c'è 40 gradi dentro le
1: almeno
0: aule scolastiche. In genere non ci sono le tapparelle, molto spesso non ci sono le finestre, cioè le persiane, l'aria condizionata, vabbè, è proprio una buttata.
1: Mamma, non c'è, voglio dire, che aria condizionata.
2: Guarda,
1: stiamo parlando.
2: Io, perché sono magnanimo, ma da questo punto di vista, ho appena letto delle dichiarazioni di Valditara riguardo sulla questione tenere le scuole
1: aperte. Il caldo tempera il carattere.
2: No, in realtà c'era un purpurri di roba, però siccome, appunto, vi voglio bene e voglio bene a chi ci ascolta, queste 17:43
1: la finiamo qua.
2: Di questo.
0: Comunque quest'anno finalmente l'esame di Stato, che ora si chiama di maturità, è diventato serio perché c'è Val di Tara e quindi...
1: E quindi non uscirà l'articolo che dici tu.
0: No, non uscirà, ma io penso che uscirà.
2: E va bene, allora noi che facciamo? Teniamo comunque così, con il fiato sospeso chi ci ascolta, perché penso che non riuscirà
1: a... Io mi immagino il fiato sospeso.
2: Che fanno? L'ora di buco c'è, non c'è, martedì prossimo, sappiate che non lo sappiamo nemmeno noi e vi diremo...
0: Massimo ve lo potremmo far di durante la mattinata di martedì prossimo.
2: Ah, sì, se proprio vogliamo avere del professionismo.
1: Ci saranno persone che apposta si connetteranno per avere questa anticipazione.
2: Sì,
0: se volete potete scrivere a ondarossa@ondarossa.info,
1: anche a ora di buco chiocciola
0: onda rossa. Ora di buco secondo me la leggiamo un po' meno, devo dire che ora,
1: ma se
2: io non penso,
1: no, c'è chi la legge,
2: io non penso di aver mai letto una mail dell'account.
1: Tu taci, non
0: ma
1: sei tu la persona della
0: mail, quindi figurati.
2: Grazie, no, questo mio analfabetismo digitale, sono contento che sei risaputo in tutte le latitudini di questo mondo.
0: Comunque passeranno repliche da qui, sì, a settembre, molte repliche,
2: le nostre voci le sentirete
0: ora, cioè... oggi pomeriggio ascolterete diverse musica perché ci sarà un po' di trasmissione che sono in vacanza.
2: Eh sì, e quindi che dire, noi allora ci lasciamo.
3: Collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivist, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
4: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
5: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di Internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
6: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
7: Fermiamoli! Fermiamoli!
8: Fermiamoli!
9: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
3: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
4: Per portare Internet fuori dal controllo USA.
10: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
6: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
7: Appuntamento a Firenze, al consolato americano, venerdì 25 settembre, ore 17:30.
11: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Sì, d'inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, è questo il tempo di lasciarsi sprofondare. Nel Medioevo, delle sue frasi amare, dice non vuol peccare, però si sa.

quanto beato me sotto un fruscio di taffetà, e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà d'inverno non sia anche più intelligente. Sì, sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

0: Ma che ci volete insegnare la Bibbia a noi? La messa l'ha detta cantata!
1: La mamma Roma, facciate la bella cantata dei cori.
0: Chi la canta?
2: Ma la mamma, mamma Roma.
3: Fior de gaggia, quando canto io canto con allegria. E se io dico tutto rovino sta compagnia.
2: A Carmine, quanto ti dico che sta forte ancora?
4: Fatto nero, Carmine.
3: Fiore di sabbia, tu ridi scherzi e fai la santa donna. E invece in petto schiatti dalla rabbia.
0: Fiore de menta, ferme de bocca che c'è innocente. È meglio che non veda e che non senta.

0: E adesso che l'ha persi ce va in puzza. Signore de me. Io mi son liberata da una corda. Adesso tocca un'altra a Palaserva. La sua sposa, senza invidia, auguri, son libera, so. Sono libera!
1: Auguri, i vistosi!
2: Oh, uno, dos.

0: Gattabuia.
1: Raccolta di contenuti anticarcerari.
0: A cura di Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

Invece, per quanto riguarda i tre ragazzi che sono stati arrestati in flagranza di reato, durante la rivolta, sono stati appunto arrestati e trasferiti nell'immediatezza dal CPR di Palazzo San Gervasio al carcere di Melfi. Da qui la mattina dopo sono stati, condotti in udienza presso il Tribunale di Potenza per appunto l'udienza di convalida dell'arresto. Sono stati arrestati per il benemerito reato di rivolta in istituto di detenzione, quindi fresco fresco di pacchetto sicurezza, per danneggiamento, lesioni e resistenza. E, diciamo che l'arresto è stato convalidato all'esito dell'udienza. Non è stata applicata altra misura cautelare se non il divieto di dimora in Basilicata, quindi diciamo non sono stati ricondotti in carcere, ma ovviamente essendo loro sottoposti al regime di detenzione amministrativa sono stati trasferiti presso altri CPR, lontani e diversi da quello di Palazzo San Gervasio proprio in virtù del divieto di dimora in Basilicata. È ovvio che la decisione di allontanarli lì dal CPR di Palazzo San Gervasio, sebbene giuridicamente rappresenti una conseguenza giuridica appunto del divieto di dimora in Basilicata, insomma, a noi fa un attimo anche intendere che si stanno muovendo per allontanare dal CPR di Palazzo San Gervasio i possibili testimoni della morte di Lassowed, ma anche di spezzare la rete sociale che avevano creato. E dei tre non sappiamo quale sia attualmente la loro condizione, se non di uno soltanto di loro, che arrivato immediatamente dopo il termine dell'udienza di convalida dell'arresto è stato condotto a Ponte Galeria, da dove è stato però liberato per incompatibilità con la vita in comunità ristretta. Probabilmente però questo diciamo non è un'informazione sicura sulla quale poter essere precisi, ipotizziamo che dal momento in cui sono arrivati nel carcere di Melfi sono stati tutti e tre visitati da uno psicologo, il quale ha attestato lo stato di shock in cui si trovavano tutti. È dovuto sia, diciamo, appunto alla morte di un loro compagno, ma anche alla brutale repressione della loro protesta. Ipotizziamo che questa relazione psicologica stilata nel carcere di Melfi li abbia accompagnati nel trasferimento presso gli altri CPR e che quindi già di per sé abbia potuto rappresentare un elemento di non idoneità, ripeto, alla vita in comunità ristretta, cioè al trattenimento in CPR. Però di uno soltanto abbiamo questa notizia, stiamo cercando di recuperarlo perché sappiamo dove è tornato, cioè esattamente nella città da dove l'avevano illegittimamente prelevato. Degli altri due purtroppo non abbiamo notizia perché un po', diciamo, l'accesso agli atti giudiziari è complicato, un po' perché non abbiamo, diciamo, non siamo riusciti a mantenere i contatti proprio perché allontanati dal CPR hanno spezzato anche quel minimo di rete sociale con l'esterno che nei giorni passati avevamo intessuto.

Ciao a tutte e tutti, sono Francesca, sono un'avvocata, ma soprattutto sono un'attivista dell'Assemblea Lucana No CPR, che nasce più o meno 2 anni fa, subito dopo la morte avvenuta il 5 agosto del 2024 di Ussama Tarkawi nel CPR di Palazzo San Gervasio. Eravamo in presidio, sempre davanti a quei maledetti cancelli, il 5 agosto 2026 e purtroppo dopo nemmeno 5 giorni ci siamo nuovamente ritrovate davanti al CPR perché, come forse avete saputo, è morto un ragazzo tunisino di 30 anni, la Soued, che è morto di CPR. La Procura della Repubblica di Potenza ha parlato di gesto estremo, i giornalisti hanno parlato di un evento critico. Noi abbiamo intenzione di urlare un'altra cosa, cioè noi vogliamo raccontare che si è trattato di una morte annunciata, di una morte prevedibile, prevista e soprattutto di una morte denunciata da tempo. Noi vogliamo dire, non abbiamo paura di urlarlo, che si è trattato di un omicidio di Stato. Come raccontato, purtroppo non è la prima volta che ci troviamo davanti a quei cancelli per chiedere verità per delle morti. Lo abbiamo fatto per Ussama, lo faremo per la Soued. Non si tratta di eventi critici, si tratta di fatalità, non si tratta neanche di fatalità, si tratta di conseguenze del trattenimento in luoghi patogeni quali sono i CPR. La mattina del 10 agosto, è stato convalidato il trattenimento di la Soued in CPR e nel pomeriggio la Soued era morto. Aveva le carte in mano per essere liberato, lo chiedeva, lo rivendicava da giorni, ragion per cui facciamo fatica a credere che possa essere derubricato come incidente. Sappiamo che lo rivendicava perché da circa 2 anni, anche tramite il telefono SOS SOS, siamo in contatto diretto con le persone trattenute all'interno del CPR. Ed è questo il nostro intento, quello di dare voce a queste persone. Altro motivo per il quale abbiamo aspettato qualche giorno prima di raccontare la nostra, perché volevamo che la nostra ricostruzione fosse in effetti la ricostruzione dei ragazzi trattenuti nel CPR. Volevamo che fossero loro a raccontarci la giornata del 10 agosto e volevamo che fossero loro a dirci quale notizia doveva uscire dal CPR. Quindi in questi giorni abbiamo parlato ripetutamente con le persone trattenute, siamo in contatto anche con alcune persone che hanno assistito visivamente, fisicamente, emozionalmente alla morte di la Soued. Sono molto provati ed è anche per questo motivo che siamo stati vicini alle persone, ai 3 ragazzi arrestati per le proteste che sono scoppiate immediatamente dopo la morte di la Soued. Anche in occasione della morte di la Soued sono scoppiate delle rivolte in CPR, a nostro parere del tutto legittime, che sono state sedate con la repressione delle forze dell'ordine. Abbiamo potuto con i nostri occhi assistere all'ingresso di molti più mezzi delle forze dell'ordine che non delle ambulanze e siamo state costrette noi dal di fuori a chiamare i soccorsi perché i ragazzi all'interno erano non soltanto e legittimamente incazzati per quanto accaduto, ma soprattutto stavano inalando fumi della protesta e urlavano al telefono di intervenire in qualsiasi modo possibile perché la loro rivolta era sedata a suoni di manganellate. Lo abbiamo potuto constatare de visu la mattina dopo in tribunale. Proprio perché appunto i 3 ragazzi arrestati avevano addosso i segni della repressione della loro rivolta. Devo dire che da un certo punto di vista abbiamo trovato il lato positivo di tutta questa vicenda, perché ci siamo rese conto che per l'ennesima volta all'interno di questi non luoghi si crea comunque una solidarietà tra persone che viene poco compresa, ed è un eufemismo ovviamente, sia dalle forze dell'ordine, sia dalla magistratura che dall'ente gestore. Ci consola sapere che la Soued
Per quanto sia rimasto a terra per ore, durante il trattenimento non è stato solo, ha potuto contare su una rete solidale tra gli stessi trattenuti e anche per noi, diciamo, siamo riusciti a portare fuori una verità diversa da quella che viene raccontata dai media e dalla procura, proprio perché abbiamo avuto la possibilità di sentire racconti anche sulla vita personale di Lassowed che non si limitassero all'evento morte, né tantomeno che continuassero ad etichettarlo come una persona portatrice di alcune vulnerabilità. La Soved non era solo questo, era sicuramente una persona che non doveva stare in CPR perché soggetto vulnerabile, ma era una persona che nel frattempo aveva intrattenuto delle relazioni sociali con altre persone e quindi noi ci rifiutiamo di continuare a parlare di lui come se fosse soltanto un soggetto vulnerabile trattenuto. La Soved, ad esempio, tagliava i capelli ai suoi compagni di trattenimento e aveva sicuramente una vita sociale fuori dal CPR alla quale voleva tornare. A nostro parere e a parere di chi l'ha conosciuto, la Soved non voleva morire, non voleva uscire in un carro funebre dal CPR, voleva uscire vivo, anche perché sebbene nessuno sia idoneo al trattenimento, è anche vero che nel caso della Soved c'erano ancora più elementi da questione che non dovevano proprio portarlo ad essere trattenuto in CPR. Ci sentiamo quindi di ribadire la nostra vicinanza alle persone trattenute in tutti i CPR e come assemblea continueremo ad opporci sempre con fermezza a tutte le false verità che vengono raccontate sulle persone trattenute, ma soprattutto ci opporremo con tutte le nostre forze affinché vengano chiusi tutti i CPR e cessi la detenzione amministrativa e le necropolitiche di frontiera.

Salve a tutti e a tutte e ancora una volta grazie a Radio Blackout per esserci sempre. Io sono Yasmin, sono parte dell'Assemblea NoCPR Lucania, al telefono SOS e dell'Assemblea NoCPR Macumer. È un'altra, sono altri giorni devastanti per chi si trova dentro i CPR e nonostante l'abominio di questi lager di Stato, tutte le persone trattenute all'interno continuano a battersi nel quotidiano insieme per denunciare quello che avviene, per far uscire la verità e per non arrendersi a questa politica di morte, di abuso, di violenza reiterata, continua, che va avanti da oltre 30 anni. Come assemblea NoCPR Lucania siamo stati e state, come ha detto la compagna Francesca, in questi giorni, come tutti i giorni, insieme alle persone trattenute che ci ricordano ancora una volta che avevano il sangue negli occhi ancora, perché molti di loro hanno appunto visto la morte di Lasued, una morte che non riuscivano e non potevano assolutamente guardare in silenzio, li ha portati chiaramente a protestare perché più volte avevano ribadito che la SWAT doveva essere ascoltato, assistito, oltre le risa della polizia e le violenze subite da un sistema che li seppellisce dentro, come più volte ha ripetuto una delle persone prigioniere del CPR di Palazzo San Gervasio. Questa è una scatoletta di tonno. Una scatoletta di tonno dove non abbiamo nulla, non abbiamo nulla se non i nostri corpi, i nostri occhi, e vogliono anche farci credere che la morte di Lasued sia una morte casuale, una morte, un fatto critico, un evento raro. Ogni giorno muore qualcuno di necropolitiche di frontiere, muore in mare. E nei CPR muore dentro e fuori, e nonostante questa violenza impressionante, veramente siamo state con grande commozione e con grande forza accanto alle persone trattenute, riconoscendo ancora una volta la forza della rete, quello che loro ogni giorno ci insegnano di che cosa significa lotta. La Suadera, appunto, insieme a tutti e tutti i trattenuti, c'erano con lui quelle stesse persone che poi si sono ribellate alla violenza subita. Lasued, come tutte le persone trattenute nel CPR di Palazzo San Gervasio e negli altri, non doveva stare lì, non doveva stare gettato sul materasso in questo presunto campo da calcio, circondato da grate arancioni, sottoposto al sole, all'angheria, alla derisione, non doveva stare lì, come non doveva stare nei moduli, ripeto, nessuno delle persone trattenute. Nonostante siano stati giorni infernali, riconosciamo davvero il coraggio e la forza delle persone che sono ancora, tra l'altro, trattenute lì, che ancora chiedono la verità, che insieme a noi stanno cercando in tutti i modi i familiari. Ricordiamoci che la Suad appunto aveva una vita fuori dal CPR, una vita che per i nostri sistemi non conta assolutamente nulla, appunto che vengano appunto svolte le autopsie, l'ambasciata addirittura in questi giorni era in vacanza, non ha dato nemmeno un riferimento, non si è proprio occupata della ricerca della famiglia, che come al solito sta avvenendo tramite la rete dei solidali, che è forse la cosa più potente che viene fuori sempre da tutto questo orrore. E come Assemblea NoCPR Lucania ci opponiamo con forza al CPR, pretendiamo la chiusura di tutti i luoghi di detenzione amministrativa che sul nostro territorio si stanno moltiplicando in maniera veramente inverosimile, allucinante, e nonostante tutto le persone all'interno continuano a denunciare, continuano a chiamare, continuano a mantenere contatto, continuano a raccontarci quello che accade, e questo racconto spesso li pone dentro una situazione di forte
minaccia, perché parlare all'esterno per chi è trattenuto significa comunque subire sempre una forma di repressione e di derisione, perché appunto si ride della lotta, si ride di chi prova a opporsi a qualcosa che sembra così gigantesco come il muro del CPR, che invece ogni giorno viene demolito pezzo per pezzo da chi vi si trova detenuto. Pochi giorni prima, tra l'altro, della morte di Lassuad, che è venuto il 10 agosto, cioè, avevamo fatto un presidio il 5 agosto in ricordo di Osama Darkawi, un'altra morte di Stato, un'altra persona uccisa dal CPR con l'abuso di psicofarmaci, per cui sono ancora in corso indagini. Eravamo lì il 5 agosto e dopo 5 giorni un'altra morte, ma è appunto, come abbiamo più volte scritto, morte annunciata. In questi giorni tremendi di agosto, in questo caldo soffocante, in tutti i CPR sono in corso rivolte quotidiane, rivolte per il riconoscimento di quello che si è, per il riconoscimento di voler essere considerati non appunto delle scatolette di tonno, non degli oggetti, ma delle persone che hanno una vita, che a quella vita vogliono tornare e che per quella stessa vita si ribellano. E sono veramente tanti, troppi gli abusi che ogni giorno raccontano ai nostri telefoni, che ogni giorno proviamo a far uscire cercando di abbattere le pareti impressionanti dei media, mainstream, di tutta questa narrazione, che, come al solito, nasconde quello che il sistema fa quotidianamente contro le persone in arrivo, contro chi si batte per la libertà di frontiera. Tra di loro, tra l'altro, diverse le persone con grande dignità ci hanno ricordato di essere stati truffati tramite le solite sanatorie in corso, di essere stati sfruttati nelle campagne, nell'edilizia, di aver abbandonato le case con il proprio gatto, di semplicemente di aver preteso una vita in questo paese, questa stessa voglia di vivere e di essere riconosciuti come uomini e come donne li ha portati dentro il CPR, perché questo comunque resta un paese in cui si impedisce a chi arriva di essere, si impedisce di esistere, si impedisce che si siano anche soltanto corpi in lotta, perché parliamo di questo, parliamo di uomini e donne in lotta sempre, ogni giorno, quotidianamente, per la libertà. Come Assemblea NoCPR Lucana, continueremo ad essere presenti con ogni mezzo possibile, insieme a chi si trova trattenuto, a batterci insieme a loro per la libertà di tutti e tutte, l'abbattimento di ogni CPR, non solo in Lucania, non solo in Italia, ma ovunque si intenda costruirne di nuovi. Quindi veramente ancora una volta verità per la Suede, per Osama, e una chiamata davvero a tutti e a tutte di cercare di stringersi attorno a questa comunità, la comunità tunisina, che sta in ogni modo cercando una famiglia che lì dov'è ancora non sa della morte di un figlio, di un fratello. Grazie ancora a tutti e a tutte.

0: collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivisti, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di Internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli!

0: Fermiamoli!
1: Per questo, il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
2: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
3: Per portare internet fuori dal controllo USA.
4: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
5: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
6: Appuntamento a Firenze, al consolato americano, venerdì 25 settembre, ore 17:30.
7: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

ad una ferita in ogni forma perfetta. Sono la ferita di ogni forma perfetta.

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

spontaneo è naturale, come una verdura, come un cumulo di spazzatura, una macchia solare, un'esplosione nucleare, un pino loricato, o smanettare con la cellula, la clonazione di una libellula, l'esistenza di mondi virtuali, come riposare sui prati,

mezzo, una pompa di benzina, un'aiuola che divide il traffico di uomini veloci, dalla socialità da sosta piegata alla domanda offerta. La risposta è, noi tre col Tupperware, riso e verdure sul marciapiede. Noi siamo noi a tramutare in naturale ogni luogo che trovi impossibile da frequentare. Un camionista, un inserviente, un'automobile nuova, una vecchia che protesta, una coppia scende dalla motocicletta, una famiglia gusta un pranzo naturale, impressione o d'oggettività? La risposta è un pullman che parcheggia.

0: Ma che ci vuoi per insegnare la Bibbia a noi? La messa l'ha detta cantata!
1: A mamma Roma, facciate la bella cantata dei cori.
0: Via, canto.
2: Malla, malla, mamma Roma.
3: Fior de gaggia, quando...

0: compagnia.
1: A Carmine, quanto ti dica sta forte ancora?
2: Fatto nero, Carmine.
1: Fiore de sabbia.

Minore de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta.

0: Scusa.
1: Brava che hai mentito.
2: Fiore de me. Io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a Palaserva. La sola sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera.
3: Auguri, i vistosi.

0: collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivisti, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di Internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli! Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare Internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
4: Appuntamento a Firenze, al consolato americano, venerdì 25 settembre, ore 17:30.
7: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

che poi non è vero. E finalmente lui.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: E questa è la terza e ultima puntata della breve serie dedicata ai radiodocumentari. È la terza e ultima parte dell'incontro condotto da Andrea Bornino all'interno del programma di Onde Riflesse 2026. Lo sentiamo subito, come ho detto già la scorsa settimana, questa è la terza parte. Consiglio vivamente, ma davvero vivamente, di ascoltare prima la prima, poi la seconda. Prima di questa, a chi incappasse magari in questa in diretta o in replica, sappia che su radiowombat.net, sul sito, ci sono le registrazioni, podcast delle prime due puntate. Allora, iniziamo subito, anche se questa puntata sarà un po' più breve, perché appunto è l'ultima parte. Ne approfitto, mi prendo mezzo minuto in più per raccontare, no, per raccontare, per annunciare che ad agosto non trasmetterò. E che invece ci risentiremo a settembre. Questa è Meta Radio, la radio alla radio, in onda ogni settimana su Radio Wombat, tranne che ad agosto. Questa è l'ultima parte dell'incontro di Andrea Bornino e noi ci sentiamo a settembre.
1: Ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino perché quello che abbiamo ascoltato fino adesso erano dei prodotti che mixavano un po' il fatto di usare il suono naturale, di usare la narrazione. Stiamo per ascoltare questo documentario che si chiama Il Sottosopra, fatto da Gianluca Stazzi e Giuseppe Casu. Questo è un caso unico, ha vinto i più due importanti premi per la radio nel mondo, che sono il Pre Italia e il Pre Europa, e li ha vinti assieme lo stesso anno. È una storia molto triste, anche un po' lenta, molto malinconica del mondo delle miniere in Sardegna. Allora, loro ci hanno messo 10 anni a farlo, non di seguito, perché solo tutte loro lavorano nel cinema, lo sentirete dalla qualità audio. Si sono presi il tempo di fare un racconto lento, cioè di riuscire a raccontare il Sulcis con questa malinconia di queste persone che hanno lavorato tutta la vita nelle miniere e le miniere non ci sono più. È molto bello e ci fa riflettere su come il suono del naturale, tipo queste maledette cicale, riesca da solo a dire tutto.
2: Il 10 aprile del 72 sono entrato a lavorare in miniera. Avevo i capelli lunghissimi. Come mi ha visto, il direttore mi ha detto: "Scusi, lei cosa deve fare?" Ho detto: "Voglio lavorare." Non c'ero mai lavorato dentro la mia, mi ha detto: "Questo è Badile e questo è il Paiolo, lavora." La gabbia è arrivata a livello meno 150, sono sceso. C'era un pieno di minatori che facevano merenda, no? Alle 7:30. E li ho guardati, il mio scopo più grande era quello di farmi i soldi per comprarmi una macchina. Li ho guardati e ho detto: "Ma divento anche io brutto come loro." E ho detto: "No, non penso che mi farò soldi della macchina e da lui, ma che torno non è più in questo posto." Invece per 28 anni di seguito sono tornato in questo posto. Quando si è giovani si piace la macchina, le ragazze, gli amici, se vai al bar ti siedi, era una cosa molto importante.

sono ancora i papà, sono ancora le feci, vedete? Un mazzo di feci che c'è. Sono fioriture ancora giugno, quindi è giugno. Questo è un falso lino. Invece quella è una spina, spina eringe. Nasce un fungo del Pleurotus eringe. Il babbo di tutti, questo è Pleurotus. La chiamo babbo, la chiamo padre, perché secondo me è mio padre, no? Perché mi ha dato da mangiare, mi ha dato da vivere, la miniera. Mi ha insegnato a vivere. Il papà non ti copre, il padre non ti copre, ti pesta. Se fai una cosa che non va bene, ti rimprovera. E la miniera è lo stesso. La miniera, stai attento, se devi strigare dritto, no? Perché se non strigare dritto, quella ti fa male, no? Politicamente mi ha insegnato tante cose, mi ha dato tutto quello che mi serviva, perciò la chiamo padre. Non sono ragione lui, da chi mi dà pane lo chiamiamo babbo. Chi mi dà pane lo chiamiamo babbo.

0: Vabbè, non è la situazione di ascolto migliore, soprattutto perché c'è già il sottofondo naturale. E se volete, anche questo è sempre su iPlay Sound. Qua succedono delle cose in questo documentario che gli autori giurano sia vere, tipo passa una macchina, si sente il rumore del vento, passa una macchina e si sente un accenno di Blowing the Wind di Bob Dylan, cioè delle citazioni. È tutto un gioco tra il suono della natura, questa voce ruvida dei minatori e poi questa malinconia terribile di tutto il tempo di loro che appunto 35 anni in miniera ne parlano male, ma neanche ne parlano come è il luogo che ha dato il pane per me e la mia famiglia. Questo è un documentario classico in cui c'è sempre una storia enorme, delle lunghe interviste fatte rigorosamente senza le domande e poi questo enorme suono che fa di sfondo. Ho provato a mettere due paginette, così riesco a chiudere in un'ora, incredibile, perché anch'io voglio un'altra birra. Allora, ho provato a mettere alcuni consigli se qualcuno vuole iniziare a buttarsi a fare un documentario. Io vi ho fatto ascoltare delle cose molto alte, però secondo me il documentario è una forma che bisogna sperimentare. La narrazione suono, l'abbiamo appena sentito, molto spesso meno parole meglio è. Io nel dubbio, quando mi arrivano i testi dei podcast così, dico bisogna sempre tagliare. E qua abbiamo l'esempio, qua c'è solo Francesco Chicco, se n'è andato. Non sta scappando. Sono i due autori del documentario che vedremo stasera, che ha avuto, ma anche del podcast Radio Lolli, che ha avuto proprio quella genesi tipica, quando è una grande storia e non vuoi togliere nulla, invece il tagliare le cose che non servono e quindi devi scegliere cosa serve, è lì che vengono fuori le storie. Meno musica, più suono dal vivo. Questa roba è vera, però in verità attenzione, perché la musica può funzionare, ma il documentario secondo me ha bisogno del suono dal vivo. Cioè, se riusciamo a registrare qualcosa, di sicuro riusciremo a creare l'empatia con chi ci ascolta, perché magari quella canzone gli fa cagare, mentre un suono dal vivo ci porta chi ascolta naturalmente dentro la storia. Il viaggio dell'eroe, in tutte le storie riportano alla grande storia, un eroe che parte, combatte, si perde e torna finalmente a casa. Quando raccontiamo una storia, ricordiamoci del viaggio dell'eroe. Cioè, la storia si deve chiudere, ci deve portare da qualche parte. Non possiamo raccontare una storia enorme e fermarci alla battaglia. Magari ci possiamo fermare alla sospensione, cioè vedere dopo la battaglia, ma la cosa migliore è chiudere le nostre storie. Che sia l'eroe piccolo, Jonathan che non riesce a pagare le bollette, o che sia la storia grande dell'immigrazione. Come si chiude? Come si torna a casa? Nel caso della grande famiglia è tornare dei luoghi dove quelle registrazioni sono state fatte. Nel caso del sottosopra, tornare nella miniera chiusa, abbandonata. È difficile, però in verità è uno sforzo che bisogna fare. Cioè, le storie hanno bisogno di una chiusura. Nel podcast tratto dal documentario che vedete stasera, sto mettendo molta carne al fuoco. C'è un finale che non vi svelo, che è proprio la chiusa. Le storie bisogna chiuderle, magari anche sbagliando, però di sicuro chi ascolta vi dirà grazie. Ritmo, ritmo, ritmo. Ricordatevi che dall'altra parte c'è qualcuno che ascolta, cioè che magari ha voglia di sentire la vostra storia, ma se gli date un po' di ritmo magari è meglio. Interviste sempre senza domande. Sono più belle le interviste senza le domande, sempre, sempre. La voce, usiamo la voce del narratore, ma se riusciamo proprio non mettiamola neanche. Cioè, avete sentito che bello come parlava questo minatore, sono un po' cotto. Voce narrante, ma anche no. E quello della voce narrante, diciamo che è un modus che ci semplifica la vita. Cioè, soprattutto la semplifica chi ascolta. Vi faccio un esempio. Molto spesso alcuni documentari, soprattutto fruiti alla radio, cioè io accendo un documentario, sono in macchina e ne sento solo metà. Il rischio di dire, ma di che cazzo stanno parlando? Perché tu magari ascolti le interviste, ascolti il suono, ascolti il repertorio, ma nessuno ti sta dicendo dove siamo, perché siamo lì, chi è l'eroe, dove sta andando e se tornerà a casa. Quindi diciamo che il narratore ci serve per aiutare chi ascolta. Ci sono delle storie che spesso non hanno bisogno del narratore, non c'è una regola, non c'è una regola. Questa è una cosa che dobbiamo assolutamente ricordarci, che stiamo lavorando su un mezzo cieco. Dobbiamo chiudere gli occhi in continuazione quando facciamo la radio, smettere di pensare che quello che immaginiamo noi è la stessa cosa che immaginiamo gli altri. E sognare, fatevi un paio di canne magari, ma anche quattro, perché in verità serve questa cosa dove noi lasciamo lo spazio a chi aggiunge quello che deve aggiungere. Non è facile, però vi ho fatto, secondo me, ascoltare degli esempi che forse spero funzionavano. Attenzione alla durata, che in 30 minuti io posso morire tante volte, cioè mi posso fare due palle così. Quindi la durata dei documentari, spesso c'è, anche qua non c'è una regola, c'è un tempo che in Rai si facevano i documentari da 45 minuti e molto spesso a metà non ne potevi più. Però ci sono documentari come quello che abbiamo ascoltato di Fazzi, che dopo 5 minuti vuoi sapere come funziona, cioè vuoi sapere cosa succede. Dipende dal ritmo, dipende dalla storia. Ultimi consigli: avere sempre in mente che cosa vogliamo raccontare, perché io sono il primo, io ho fatto un po' di lavori per la radio, ma a un certo punto ti perdi perché vieni sopraffatto dalla storia e quindi ti dimentichi perché avevi iniziato a fare quel lavoro. Nel dubbio io vi dico una cosa: copiate, cioè nel senso, prendete dei buoni modelli. Io ho fatto un podcast 2 anni fa che si chiama Number Station, che racconta una storia legata alle storie che ho raccontato ieri sera. Ne avevo fatto una prima versione che è un documentario classico, cioè io che ti raccontavo la storia di queste Number Station, queste stazioni radio misteriose che trasmettono lettere e numeri, forse servono per le spie, forse no, non si sa. Avevo fatto il classico documentario, da dove arrivano, dove vanno, che bello, sono finite, sono qua, una palla micidiale. Paola Manduca, che lavora insieme a me a Rai Play Sound, mi ha detto: ma tu questa storia perché la racconti? E faccio: proprio perché è la storia che quando avevo 15-16 anni è la storia che mi ha appassionato di più. Mi ha detto: cazzo, racconta quella storia. Quindi io ho buttato via tutto e ho fatto un documentario, non come Jonathan perché non ne sono capace, ma che inizia dalla mia camera di adolescente a Torino quando avevo 15 anni e inizio a dire, inizio a raccontare quello che ho fatto e il documentario da lì è partito. Poi a un certo punto diventa più, cioè a un certo punto io divento narratore non più di me stesso ma della storia. Ma i primi 2 episodi sono io nella mia cameretta e stavo qua, adesso mi faccio le pippe, però ha funzionato. Cerchiamo gli archivi di nonna. Tutti, non lo so, qualcuno ha la fortuna di avere degli archivi audio, magari non in casa, magari da qualche parte. A Bologna avevo raccontato che gli archivi in verità non sono dentro le nostre case, sono dentro i tribunali, sono dentro le radio. Gli archivi, cioè partire, se abbiamo un audio, metà del lavoro l'abbiamo fatto. E adesso c'è una grande novità nel mondo dei documentari, il fatto che quasi tutti noi, almeno chi usa WhatsApp, ha un archivio audio. Cioè questa cosa di WhatsApp, anche forse un po' troppo, ha cambiato completamente il modo di fare documentari, perché si sta iniziando a fare i documentari che usano WhatsApp come forma di narrazione. Vi faccio un esempio. 2 o 3 anni fa, ero in giuria a questo Prix Europa. Il Prix Europa è un importante premio per la radio, la TV e per il web, che si dà alle radio e alle TV pubbliche ma anche ai produttori indipendenti, e tutti gli anni a Berlino. Io ero nella giuria dei documentari ed è arrivato un documentario pazzesco fatto dalla radio norvegese che raccontava la storia, una brutta storia, di uno stupro di una ragazza a una festa. La ragazza aveva 20 anni e il documentario era fatto solo dai WhatsApp dei suoi amici il giorno dopo. Loro hanno dato il permesso di usarli, quindi non c'è narratore. Tu ascolti questi ragazzi che naturalmente vogliono insabbiare la cosa, ascolti le ragazze che invece si rendono conto di quello che era stato successo, di quello che è successo. In questi 30 minuti solo con i WhatsApp si arriva al punto in cui l'eroe finisce la sua storia in questo caso, non è un eroe, è un coglione, si capisce chi è e tutti lo denunciano. È una cosa pazzesca. Cioè, in questo caso, chi l'ha fatto ha avuto il permesso di usare questi WhatsApp, che non serviva altro. Tra l'altro i WhatsApp con un'emozione potete immaginare, però nello stesso tempo poi a un certo punto si vede che quelli degli ultimi giorni sono più riflessivi. Questo per dirvi che appunto è quello di WhatsApp è una risorsa pazzesca per raccontare una storia. Basta, direi. Io spero che questa oretta e qualche minuto vi spinga a usare questo metodo narrativo, che secondo me è potentissimo, che funziona bene, appunto, bisogna lavorarci un po', funziona benissimo in podcast, cioè riprodurlo, ma fare anche library di documentari, scegliendo di andare a raccontare i luoghi, le persone, ma che danno una grande dignità al racconto audio. Grazie. Se ci sono domande, come ieri sera al bar, però, perché mi ero cambiato niente. Ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino.
1: No, ho sbagliato. Avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti. Man Radio, the radio at the radio.
2: Achtung, Achtung. Achtung, Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No,
1: si riprendiamo già.
2: Vabbè, l'acton era perfetto.
3: Radio, la mia radio.
1: È difficile dopo.

0: Il collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivisti, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Fermiamoli!
7: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
4: Appuntamento a Firenze, al consolato americano, venerdì 25 settembre, ore 17:30.
8: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: 58 90 77 3 9 90 45 2 65 59 39 67 12 80 78 38 25 34 24 basta con la tombola. Basta con la tombola, sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio! Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fica che due paia di bovi, do la parola alle signorine. Ecco il tema, vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
1: Sì.
0: S'apri il dibattito. La parola a Cioni Mario. Vieni, vieni, buco di culo. Scusi il termine.
1: No, ciao. Non è che... Ciao. Ciao. Non volevamo fare una conferenza, volevamo solo...
0: Il primo che risento dire leccamelo lo sfondo. Scusino, vadiano avanti.
1: Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna. Poi alla fine tireremo le conclusioni.
0: Oscioni, per piacere, va a pigliare la bere alle signorine.
2: Va bene, vado giù.
3: Scusi, io ho seguito un po' la questione, le donne incazzate e via, ma insomma, la donna, o l'uomo,

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivist, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026, gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-Antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di Internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli! Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare Internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
4: Appuntamento a Firenze, al consolato americano, venerdì 25 settembre, ore 17:30.
7: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
1: No.
2: Achtung, Achtung! Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Si riprendiamolo.
0: Ma, raga,
2: vabbè,
0: è
2: la
0: facile,
2: era perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivist, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026, gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di Internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Fermiamoli!
7: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare Internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
4: Appuntamento a Firenze, al consolato americano, venerdì 25 settembre, ore 17:30.
8: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

0: ci volete insegnare la Bibbia a noi? La messa l'ha detta cantata!
1: A mamma Roma, facciate la bella cantata dei cori.
0: Chi ha canto?
2: Mala, mala, mamma Roma.
3: Fior de gaggia, quando canto io canto con allegria. E se io dico tutto rovino sta compagnia.
4: Carmine, fatta da te che sta forte
5: ancora. Fatto nero, Carmine.
3: Fiore de sabbia, tu ridi scherzi e fai la santa donna. E invece in petto schiatti dalla rabbia. L'ore de menta, ferme de bocca che c'è innocente. È meglio che non veda e che non senta.

0: E adesso che l'ha persi ce va in puzza. Signore de me. Io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a fa' la serva. La sua sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera.
1: Auguri, mi risposi.